0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ciao raga, io mi chiamo Fabrizio e c'ho un piccolo problema. Praticamente mi sono innamorato di una musulmana e abbiamo fatto l'università, quindi ci conosciamo pure da qualche anno e abbiamo sempre studiato insieme, chiacchierato, ci siamo sempre trovati, perché poi i corsi erano sempre gli stessi e ci sono sempre andato d'accordo, non mi annoio mai, ci discuto, ci cazzeggio. E poi devo dire che pure col velo ya molla, cioè è una figa da paura. E io non l'ho mai vista in quel modo, devo dire, pure perché forse c'avevo qualche pregiudizio mio. Però da un po' di tempo è cambiato qualcosa, perché mi rendo conto che nella vita di tutti i giorni io vorrei proprio una ragazza così al mio fianco. Io mo ho sempre avuto la sensazione che pure lei un po' madocchiava da certe cose che mi sono arrivate un po' per via traverse, insomma devo dire che forse non mi sbagliavo. Però a me mo mi è venuta quella voglia di fare quel passo in più, però sta cosa mi sta mandando un pappa al cervello, perché poi mi chiedo ma dove vado a infilarmi proprio, ma perché cioè io non sono musulmano e non ho nessuna intenzione di diventarlo, la religione proprio non me ne è mai fregato niente.
3: Ma allora canne vaffanculo, ma che te stai impappinando queste cose? E dai Gesù,
4: lascia perdere, per carità, per carità, per carità.
5: Ciao, scusate. Amico mio, io sono contento che te sei insomma invaghito di sta ragazza, ma tu ti rendi conto che se te ci fidanzi il sabato mattina non te puoi andare a mangiare panino con la porchetta.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: È tutto che ho preciso. C'era un mio giudizio.

0: cosa ti sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. No, parlavo del legame della vita, ho sentito che i matrimoni finiscono al bar, effettivamente io 20 anni di relazione, 2 figli, cornificata 2 volte con 2 bariste differenti. E adesso l'ironia della vita, appunto, ha avuto che io faccia la barista da un anno.
2: Ironia o hai detto in motte faccio vedere io?
1: No, è stato un caso, però già che ci stiamo, insomma.
3: È l'universo.
4: ma come mai questo stava sempre al bar? Perché
2: andava a prendere il cornetto.
4: Andava a prendere il cornetto.
1: I cornetti li prendevo io, lui andava a fare la pausa pranzo, diciamo.
4: Quel bar che c'ha anche la gastronomia,
1: esatto,
4: quindi
1: esatto,
4: pausa pranzo.
1: Stessa cosa che faccio io adesso. Praticamente lavoro in un bar con gastronomia, dopo la casa.
4: Scusa, adesso che stai dall'altra parte, no? Cioè, è molto facile rimorchiare con quelli che vengono alla pausa pranzo. Quindi mettiti nei panni, insomma, di quella che ha rimorchiato tuo marito o il tuo ex marito.
1: Ho capito, è facile se c'è l'intenzione dall'altra parte, altrimenti ma consumi e te ne vai.
4: Quella però magari era libera, vedeva uno che insomma andava lì e
1: lei sì, ma infatti il problema non è da barista, il problema era di lui, insomma, perché era lui quello non libero.
4: Ma come mai questo andava a cercare da altre parti? Come mai?
1: Si sentiva trascurato, perché con i figli piccoli io purtroppo la mia attenzione era rivolta ad altro e lui povero cucciolo.
3: Allora era giustificato.
1: Certo.
2: E dove stai al bar adesso?
4: Perché ti va via la voce? The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

You, Back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W, riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: on Radio Globo.
1: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel morning show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie, secondo lui, in anteprima. Giudicate voi. Reload.
2: Buongiorno inutili. Anzi, vorrei essere più preciso. No. Buongiorno ai tre inutili e a quello nuovo Sasen. Lo so che in questi giorni siete stati compiaciuti e divertiti. Sapete di cosa sto parlando? Di quello che mi è successo. Hanno cercato di estorcermi 500 euro.
3: Ah, è vero, sì, è vero.
2: Ricattandomi a me. Rendetevi conto della gravità della cosa. Un tentativo di estorsione da 500 euro. Miseri e dilettanti. Si parte dai 20.000 in su. Vi do uno scoop. Sono andato all'appuntamento per consegnargli i 500 euro. Ho fatto fotografare tutto dai miei scagnozzi. Poi ho ritelefonato agli estorsori e gli ho chiesto 20.000 euro per non pubblicare il servizio fotografico. Tolti i 500 di investimento per il trabocchetto, meno 30 euro di l'autopaga per i miei scagnozzi, fa un guadagno netto di 19.470 euro.
3: Giusto, genio.
2: Coglioni. E voi quattro ridacchiate pure, che la settimana prossima ne ho anche per voi.
4: Ce l'abbiamo.
2: A iniziare da un servizio fotografico che ritrae quello nuovo, che ruba l'archivio Luce Verde di Giovanni Lucifora del 2025, e in questi giorni legge il traffico di 2 anni fa per faticare di meno. Addio patetici.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
5: su Radio Globo.

l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Finalmente la radio che suona solo le migliori.
2: E anche in televisione.
1: Seguici sul canale 91 per il digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Padre Francesco o Papa diciamo. Francesco?
3: Ma un parroco o il Papa proprio?
4: No, proprio il Papa.
2: Il Papa, che il ovviamente Papa. Poi è morto pure il Papa, quindi...
3: Quindi non è de Papa Leone.
2: Madonna.
4: Ma no.
5: Ma io penso
4: hanno
5: che
4: fatto hanno fatto tutto l'inventario prima.
5: Ma qui scusa Fabio, non ho capito. Poi concretamente
3: sono fatto?
5: Cioè, è andata l'eredità alla chiesa, perché immagino che poi insomma, non è che
4: sì, no, ancora siamo in ballo.
3: Siete in
4: ancora
3: causa?
4: Siamo in ballo, sì.
3: Oh.
4: No, che no. In causa, no. Ormai è quasi finito tutto, perché i soldi la chiesa se li è presi.
5: Quello volevo chiedere.
4: Sui conti correnti.
5: Adesso
4: c'è da vendere c'è da vendere la casa, c'è
5: quindi
4: da vendere
5: i soldi sono stati trasferiti sul conto corrente, tu dici,
4: ma della Chiesa
5: del Vaticano?
4: Sì.
3: Ma quindi voi non vi, scusami, io ho bisogno di capire un piccolo passaggio. Voi siete opposti a questo testamento olografo, sostenendo chiaramente che la zia purtroppo con la testa non ci stava da tempo.
4: No, perché quando i carabinieri sono andati a trovarla in questa struttura, hanno detto lei se ci stava con la testa.
3: Vabbè, però non ci si può basare su ciò che dice un carabiniere, che sicuramente la preparazione di uno psichiatra non ce l'ha.
4: Fatto sta che sta tutto quanto in mano al Vaticano e noi abbiamo solo un 33esimo di questa casa. Per fortuna che sta in Prati.
3: E allora speriamo che li abbiano spesi bene, che ti devo dire.
2: Io per sicurezza andrei, magari stasera mi porterei via una colonna di Piazza San Pietro.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: E facciamolo iniziare questo 16 settembre. Buon mercoledì, buongiorno da Federica Travalli. Iniziamo con il Morning Show Replay anche oggi su Globo.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Un'ora dove andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, ripassare termine, verbo che uso per quelli che erano presenti anche ieri. Per quelli che se lo sono perso, ovviamente sarà la prima volta, quindi se volete potete recuperare la puntata sul nostro sito nella sezione podcast radioglobo.it.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Desideravo tanto una figlia femmina per non seguire il calcio, e invece lei è proprio appassionata di calcio. È successo questo ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: A me non è mai piaciuto il calcio, però diciamo che sono romanista. Ora mia figlia di 9 anni, chissà perché, è diventata laziale. Ieri sera mi ha chiesto: papà, quando è che mi porti allo stadio a vedere la Lazio? Dico: scusa, ma a me non mi piace il calcio. Comunque sono romanista, io non te ci porto a vederla. Io volevo apposta figlia femmina, perché magari può essere che non si attaccava a queste cose del calcio. Ma che, come glielo spiego che a me non mi piace?
3: Che crisi, ragazzi, capito? Quando poi, ecco, lei oltretutto ti chiede una cosa che a te già non va, ma te la chiede anche su quella che potrebbe essere la squadra avversaria, dramma, eh?
4: Però ti puoi sacrificare, visto che non ti interessa così tanto. Però una tantum, se poi lei si appassiona, allora lo chiedesse alla madre.
3: Ok, e va benissimo, però c'è sempre il discorso che poi devi andare allo stadio. Magari, ecco, segna la squadra che a te non sta particolarmente simpatica, ti lascia andare. Non so se avete visto, stanno circolando dei video di una partita Lazio-Milan, non so se nuova o vecchia, dove c'erano i tifosi del Milan e i tifosi della Lazio più o meno mischiati, almeno una parte, insomma, no? Ecco, e c'era un tifoso della Lazio che non l'aveva presa molto bene al gol del Milan, no?
4: Un anziano.
3: Ragazzi, hanno cominciato a litigare, sì. Un anziano che si è cominciato a divinare con la moglie che cercava di tenerlo, e lui che andava, e lui che voleva andare a fare rissa, proprio
4: quella è la passione.
3: Rompo bottiglia, spezzo famiglia. Cioè, capito come? È bello.
5: A Massimo, lascia sta, non portà tuo figlio. Al limite, se lo devi portare, portalo in tribuna, ma non lo portare in curva. No, perché praticamente quando la Roma ha giocato con l'Atalanta, non so se ti ricordi come è andata la partita, che abbiamo stavano appena.
3: Cioè, capito come? È bello.
5: A Massimo, lascia sta, non portare tuo figlio. Al limite, se lo devi portare, portalo in tribuna, ma non lo portare in curva. No, perché praticamente quando la Roma ha giocato con l'Atalanta, non so se ti ricordi come è andata la partita, che abbiamo stavano a perdere e poi abbiamo fatto due gol.

0: No, vabbè, è un disastro.
1: Figata, ce lo porto subito. Bellissimo, ragazzi. Mi fanno entrare con un tirapugni?
0: Provaci, guarda.
1: Organizziamo una rissa. Madonna, ragazzi, così mi, però mi fate venire l'ansia, eh.
2: Ma cioè, volo bene, di quattro seggiolini, gente che ti pesta. Che dettaglio è? Mi è volato il cappello.
0: Ma pure il cappello mi è volato.
1: Come ti è venuto in mente? Del cappello,
3: capito? Dai, Massime, io pure devo portare mio figlio la prima volta allo stadio. C'ha 3 anni e mezzo. Oh, organizziamoci e andiamo insieme.
1: Andiamo insieme, ragazzi. Almeno così, se succede qualcosa, facciamo gruppetto.
2: Però che... andate in tribuna.
1: Sì, sì, però se succede qualcosa mettiamo avanti i bambini, eh.
4: Ricordate che per i figli si fa di tutto. Pure mia figlia mi ha detto: papà, mi porti a vedere Lazio Milan perché so del Milan. E l'ho portata. Ma perché pure io so del Milan. Forza Milan!
1: Eccolo, vai!
5: Attenzione però, perché se vai allo stadio con tuo figlio per la prima volta e la Roma perdesse.
1: No, dai, non mi dire adesso. No, cioè,
0: gli devi spiegare che questa è la sportività, che si vince e si perde nella vita.
1: No, secondo me lui lo dice con un altro intento. Dice, cioè, allora portate sfiga.
6: Esatto.
1: Ma no, non ci frega niente. Che c'è?
7: Mia figlia mi dice che deve, se la porta a vedere la Lazio. Mi dico, amore di papà, papà ti passa un mese in cantina, chiusa in cantina, tutte da pensare giallo rosso. Tra mese se rivedemo, chiudo la porta a chiave, vediamo se cambia idea. Allora lì sì che te ci porta a vedere la Roma.
1: Ammazza, ragazzi, oh, ma nemmeno, sai, quei film e documentari che fanno vedere dei papà, quelli che torturano. Ma che è sta roba? Madonna, ragazzi, comunque il calcio fa diventare delle bestie, eh?
2: Sì,
0: alcuni sì.
1: La sportività proprio sotto i piedi.
8: A Max, allo stadio portacelo, soprattutto a vedere a Roma. O porti in tribuna Tevere, quando senti l'inno, te la pelle tocca pure a te. Non potete capire quanto è bello essere da Roma.
0: Ma infatti, scusami, Roma o Lazio?
1: No, è Roma, perché te l'ho detto, io non me ne frega niente del calcio, però ecco, c'è la nonna che quel semino glielo butta dentro ed è Roma, Roma, Roma, Roma, Roma.
0: Okay.
1: Cioè, capito come?
9: Comunque è macello, mo per carità, io pure so da Roma, no? Però stavano a perde, poi abbiamo vinto. Cioè, quando perdo, tipo proiettivo, quando perdono stavano, quando si vince, vinciamo tutti insieme.
0: Bellissimo.
1: È vero.
7: Vi ricordate quando nel 2001 Inter-Atalanta hanno lanciato un motorino dal secondo anello?
1: Beh, tranquillo da portare allora mia figlia, sì, allo stadio, eh? Un posto, insomma, sì, tranquillo, sì, vai.
10: Io sto in giro col carattrezzi, quanto mi piace a me sto casino di macchine.
1: Ah, lui col carattrezzi, senti come gode. Sai che vanno in giro, non sto scherzando, ragazzi, quando passa il carattrezzi tu senti delle robe un po' particolari, senti proprio... Se aggirano così, si aggirano.
2: Tipo avvoltoio.
1: Appena tutti fermi un attimo sulla corsia d'emergenza, solo perché magari, che ne so, devi prendere una cosa nel cassettino, nel cassettino... Avvicinano e fanno: ha bisogno d'aiuto? Serve una mano?
0: Mamma mia,
1: come arrivano quatti quatti.
11: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Una grandissima curiosità che riguarda i tradimenti è uscita fuori ieri nella mattinata nel Morning Show di Radio Globo. A quanto pare i mariti tradiscono con le bariste. Riascoltiamo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Mia cognata, dopo un bel po' di anni di fidanzamento, se sono decisi di sposarsi, sono andati in viaggio di nozze e quando sono tornati li hanno divorziato.
5: Bello! Beh, non male, ma tua cognata, tuo fratello, perché tua cognata?
4: No, mia cognata, mia cognata perché è da parte di mia moglie.
5: Ah, ok, da parte di tua moglie. Ah. Quindi, insomma, ma avevano già qualche problemino prima di andare in viaggio di nozze oppure prima era tutto tranquillo, rose e fiori?
4: Ma sembrava tutto, nel senso, tranquillo per modo da dire, perché mi parevano una coppia un po' troppo separati fra di loro. Uscivano separatamente, si vedevano sì o no ogni tanto.
6: Ma quindi non convivevano? Adatti. Quindi non convivevano?
4: No, non convivevano.
6: Allora vedi, sono stati fregati da quello.
5: Errore pessimo. Senti, no. Cosa è successo? Qual è stata la battaglia scatenante di tutta questa crisi? Che
7: io l'ho capito. Quando è così. Erano già un po' divisi, si vedevano poco, vanno in viaggio di nozze. Uno dei due durante il viaggio di nozze fatta una scappatella e tac.
5: Ah, dici? Con l'animatore
7: sì.
5: Della
7: sì.
5: No, adesso ci
7: con
5: fa.
7: L'animatore Fabio, quindi confermi. Lei, quindi lei.
5: L'hanno beccata a poppa per caso?
4: Non ce l'hanno spiegato, però quando è tornata stava proprio stravolta.
5: Stava stravolta.
4: Detto no, non gliela faccio, se la resiste 8 anni con lui.
8: Vabbè, era la prima volta che stavano insieme praticamente,
6: esatto,
8: hanno
6: quello.
8: Dovuto fare un viaggio,
4: vabbè,
8: addirittura
4: hanno
8: non
4: fatto
8: si vedevano
4: vacanze
8: mai.
4: Hanno fatto le vacanze insieme perché sono stati insieme per 15 anni.
5: 15 anni?
7: Allora conferma la mia teoria.
6: No, ragazzi, voi non sapete quanto fa bene quando torni ognuno a casa sua. Questi dovevano tornare e andare nella stessa casa e non hanno retto la pressione.
5: Ma non lo so, secondo me è successo qualcosa in quella crociera lì, perché non è possibile. Comunque, cioè, se sono stati insieme così tanto tempo, un minimo di rodaggio c'era stato, capito? Poi però evidentemente in quella crociera sono uscite fuori altre cose. Senti, hai sentito anche la versione di lui o solo di lei?
4: No, ho sentito pure la versione di lui, perché oramai si conoscevamo da Parigi.
5: E lui che dice?
4: Però lui, ma lui era una persona un po', come posso dire, non attiva.
5: Non attiva?
6: Allora c'è
4: sì,
6: ragione
4: nel senso, era una persona molto, basta che se prendeva i tempi su, o spazio su, non gli importava niente di tutto quello che succedeva intorno.
5: Ah, ok, era un po' svogliato, non sì. Partecipava molto, e quindi sì, allora dai, hanno beccato a poppa, te lo dico io. Sì.
7: Mentre lui era svogliato, lei è andata a fare le immersioni col buccaglio.
5: Sì, mi sa di sì.
8: Dai!
5: Snorkeling si chiama, snorkeling.
8: Sì, sì.
5: Molto bene, grazie per questa testimonianza che ci ricorderemo per sempre, Fabio.
4: Grazie a voi.
5: Vuoi salutare qualcuno? Perché sei stato gentile, quindi anche noi vogliamo ricambiare.
4: Ma a tutti quelli che saluto e specialmente a voi.
5: Beh, molto non ho fatto in tempo anch'io.
7: Tutti quelli che saluto è bello, Cioè, lui saluta tutti quelli che
5: vero,
7: saluta.
5: Ma...
4: Ah, sì, cioè, a tutti quelli che conosco, volevo dire.
5: Che vuol dire tutti quelli che saluto?
6: A forza di mannattagliani stiamo facendo del male alle persone.
5: Io non lo so. Beh.
9: Ha ragione quel signore, il 99% dei divorzi iniziano al bar. Infatti io sono stata cornificata con una barista, quindi ha perfettamente ragione, però dopo 16 anni quasi e mezzo.
7: Cioè, quindi il senso è quello che bariste e barman creano crisi nelle coppie? È quello il senso?
5: Non lo so.
8: Lo sappiamo.
5: Sinceramente non saprei. Lisa, aspetta che
10: sì.
5: Ecco, ti sentiamo.
10: Buongiorno.
5: Ciao Melissa, benvenuta qua su Radio Globo.
10: Grazie.
5: Allora Melissa, hai qualcosa da raccontare qui al Morning Show di Radio Globo? Dobbiamo alzare un po' l'asticella, eh?
10: esperienza della vita ho sentito che i matrimoni finiscono al bar. Effettivamente io ho 20 anni di relazione, 2 figli, cornificata 2 volte con 2 bariste differenti, e adesso l'ironia della vita appunto ha voluto che io faccia la barista da un anno.
7: Ironia o hai detto e mo te faccio vedere io?
10: No, è stato un caso, però già che ci stiamo, insomma.
6: È l'universo.
5: ma come mai questo stava sempre al bar? Perché
7: andava a prendere il cornetto.
10: I cornetti li prendevo io, lui andava a fare la pausa pranzo, diciamo.
5: Quel bar che c'ha anche la gastronomia,
10: esatto,
5: quindi
10: esatto,
5: pausa pranzo.
10: Questa cosa che faccio io adesso, praticamente. Lavoro in un bar con gastronomia dopo la casa.
5: Scusa, adesso che stai dall'altra parte, no? Cioè, è molto facile rimorchiare con quelli che vengono alla pausa pranzo, quindi mettiti nei panni, insomma, di quella che ha rimorchiato tuo marito o il tuo ex marito.
10: Sì, ho capito, è facile se c'è l'intenzione dall'altra parte, altrimenti... Ma consumi e te ne vai.
5: Quella però magari era libera, vedeva uno che insomma andava lì e
10: Lei sì, ma infatti il problema non è da barista, il problema era di lui, insomma, perché era lui quello non libero.
5: Ma come mai questo andava a cercare da altre parti? Come mai?
10: Si sentiva trascurato, perché con i figli piccoli io purtroppo la mia attenzione era rivolta ad altro e lui...
6: Povero
10: cucciolo.
6: Allora era giustificato.
7: E dove stai al bar adesso?
6: Perché ti va via la voce?
5: Che i figli sono cresciuti adesso, sai com'è? Insomma,
10: sono morena.
5: Però fammelo dire, errore pessimo, questa cosa di trascurare le persone. Io poi capisco che ci sono gli impegni familiari, però dai, è un erroraccio.
10: Ma questa sarà la sua giustificazione. Mo io non entriamo in dettagli, ma non è vero niente.
6: Non è vero, non c'era il calo della libido.
10: Ma no, ma assolutamente no.
5: Dai, su,
6: Ma poi, scusa, posso fare una domanda? Ma con le bariste poi questi tradimenti si consumano? Cioè lì è la conoscenza.
7: È la consumazione proprio.
6: Poi però il tradimento si sarà consumato dopo? Cioè tu te ne sarai resa conto perché una sera non c'era? Come faceva?
10: Guarda, io me ne sono resa conto perché vabbè, a parte chat e cose che ho trovato, ma della seconda addirittura foto. Cioè che lui quel periodo usava la mia macchina e stavano nella mia macchina.
5: Le foto dove? Sul suo cellulare, quindi sei andata a sfrugugliare?
10: No, perché mi ha passato il suo cellulare perché il mio era rotto, quindi per un periodo ho usato il suo. Lui non ricordava di aver sul telefono. No, vabbè ragazzi.
5: Vabbè, allora o te l'ha voluto mettere sotto il naso oppure è incredibile.
10: No, veramente. Era proprio rimosse. Io l'ho scoperto tipo anni dopo perché erano veramente vecchie quelle foto, lui le aveva proprio rimosse. Ma non so neanche come l'ho trovate negli archivi strani.
5: Madonna, no.
11: Ah, regà, ma che pare lavora questa? Si può sapere?
5: No, non è disponibile.
11: No, strano, ma sempre colpa dell'Omis. Si sa com'è sta questione.
5: Ragazzi, è sempre colpa degli uomini. Vabbè, adesso però ti sei rifatta una vita, ti sei ricostruita, c'hai un altro...
10: No, sto bene così per adesso.
5: E allora a che bar lavori?
12: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay. Wake up! On Radio Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Siamo talmente famiglia a Radio Globo che anche quando un ascoltatore ci dice mi sposo domani, noi stiamo lì ad ascoltare e a fare gli auguri insieme agli altri ascoltatori. Questo è il Morning Show Replay.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Michele, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Allora Michele, qua abbiamo sentito, insomma, c'è tensione perché i ragazzini stanno tornando a scuola, quindi il primo giorno.
3: Esatto.
2: Tu invece stai vivendo un altro tipo di tensione. Quale?
3: Esatto, io niente, domani purtroppo firmerò la condanna a morte, mi sposerò.
4: No, no, ma non è una cosa seria, cheat. No, no,
3: no. Ma sei stato... niente di serio, niente.
5: Sei stato obbligato, perché come lo dici?
2: No ragazzi,
5: sei ancora in tempo.
4: Infatti, sei preoccupatissimo.
3: No, purtroppo non sono più in tempo. Abbiamo speso troppi soldi per ritornare indietro.
2: Ma dimmi una cosa, per caso è un matrimonio riparatore? Hai fatto qualche danno? Come mai hai deciso?
3: Beh, dopo 8 anni, quindi abbiamo già 2 bambine. Sì, diciamo, è stato riparatore dopo 8 anni.
2: È una di quelle classiche situazioni che dice vabbè, ormai abbiamo fatto tutto, facciamo pure questo. Dai.
4: Sì, dai,
3: esatto, chiudiamo il cerchio.
2: Oh,
3: chiudiamo il cerchio.
2: Non sia mai, per avere 2 pezzi di carta, mica per niente, per i bambini. Cioè, la solita cosa che si dice.
4: Ho capito, ma ha speso, esatto, un sacco di soldi, ha detto fate tutto in pompa
3: mai.
4: 40K.
6: Non ci potevi far studiare i bambini.
4: Scusa, dove vi sposate? Pagate il pernotto agli ospiti?
3: In una villa a Cerveteri, però siamo tantissimi.
2: Scusa un secondo, ti posso dire una cosa? Allora, vabbè, è già discutibile il fatto che tu abbia scelto di sposarti, però quello, insomma, poi che devo fare se tu c'hai sti problemi? contento tutti. Ma dico io, sei proprio un malato demente, perché di mercoledì, dico io, ma come, cioè, come si fa?
3: No, beh, è vero, il discorso è questo: domani firmo in comune. Sabato faccio la cerimonia con i parenti e parecchi amici, e venerdì prossimo ancora altre 60 persone da un'altra parte.
2: Madonna ragazzi, allora beh, sì, è malato.
4: Matrimonio
3: sono arrivati 40K.
2: Mamma mia ragazzi.
4: Beh, 40K, esatto. Però è tanto. Impegnativo.
2: È impegnativo, ma c'è qualcuno che ti ha dato una mano o paghi tutto tu?
3: Ma che io ho vinto la lotteria anni fa, pago tutto io.
2: Ma che paghi tutto te? C'è tuo suocero là. C'è tuo suocero. A parte ha fatto.
3: Bravo!
5: Non è contento.
2: Senti, a parte che immagino avrai fatto un finanziamento da qua a non lo so, alle prossime generazioni dei figli dei tuoi,
3: esatto,
2: figli.
4: Gli vuole lasciare solo buffi.
2: Beh, sì.
4: Ai figli.
2: Però
4: esatto,
2: lei quel,
4: esatto,
2: giorno deve essere la più bella di tutti.
3: Esatto, è
2: lei,
3: vero,
2: giorno,
3: la più bella di tutti.
2: Lei quel giorno sarà la principessa proprio.
5: Però sappi che dal giorno dopo diventa magicamente uno scrondo.
7: Sì, tutta i soldi che ha speso, che tutti quelli che dovrei cacciare i prossimi 30-40 anni, amico mio. Sarba te mandrà.
2: Insomma, l'incoraggiamento c'è.
8: Oh, per spendere 40K significa che non ci hai pensato tanto bene. Io ho fatto dopo 20 anni.
2: Lui dopo 20 anni, però l'ha fatto.
4: Mazza, un genio. 40K per non volesse sposare. Pensa se si voleva sposare.
2: Ragazzi, che devi fare?
9: Pensa se dopo tutta sta fatica, dopo un mese s'acchiannano.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
4: Questo è Morning Show Replay.
5: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: una cosa abbastanza strana, ma non per tutte le donne. Alcune lo fanno: truccarsi per andare in ospedale, per andare a buttare l'immondizia o per ricevere a casa il medico di famiglia, per esempio. Riascoltiamo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Una tematica che riguarda un po' la medicina in generale.
3: Ok.
2: Quindi oggi e domani non ci saranno, non saranno assicurate le visite domiciliari, quelle urgenti, l'assistenza da domiciliare integrata è tutto in sciopero, braccia conserte. E ovviamente bisognerà aspettare per la fine dello sciopero per riaccedere a tutti i servizi.
3: Ok, ma scusa, non ci saranno le visite domiciliari, ma perché a qualcuno il medico va a casa? No, spiegatemi un attimo.
2: Questa è tutta la teoria che poi noi siamo chiamati a raccontare, poi la realtà è un po' diversa.
3: No, per carità, sappiamo che ci sono delle criticità, no? Però adesso mi ha colpito molto questa cosa che hai detto, perché io non la vedo dall'84. Un medico che va a casa di un paziente, io non ho notizia, a meno che non sia una persona, insomma, di una certa età con poca mobilità, no?
4: Ma magari neanche, qualche paesino, magari qualche paese più piccolo, un piccolo centro.
3: Ah, ok. Aspetta, che c'è Fede che dice.
0: A me anche con molta. Cioè, io non lo volevo, però lui mi ha detto: vengo a misurarti la febbre, a controllarti. È venuto
4: Monte
0: lui
4: Rotondo,
0: però. Monte Rotondo,
4: capisci? Sì. Magari a Roma è più complicato.
0: Sì, ma ha fatto anche il tampone del Covid, ma l'anno scorso, l'anno scorso. Io non la volevo fare questa cosa.
3: Ma scusa, ma chi è che se muove adesso va a misurare la febbre?
5: Il medico di Monte Rotondo.
0: Sì, tra l'altro gli ho detto pure: no, ma non veni, dai, ma chi te ce vuole? Cioè, nel senso, perché te devo accogliere dentro casa? Non mi va.
4: Già, ma mi devo truccare.
3: Mi devo truccare perché viene il medico. Scherzando.
2: Non è che viene il barista.
4: Ci sa biete, fai vedere.
3: Qua si apre un altro mondo. Cioè, adesso mi stai dicendo che ci sono delle persone che si truccano per andare dal dottore?
4: Senti, c'è mia madre che vive truccata perché potrebbe scoppiare incendio se arrivano i vigili del fuoco, non la possono vedere struccata. Ho capito.
5: Possiamo mandare un medico a domicilio alla mamma di Flaminia, però un altro tipo di medico.
4: Beh, servirebbe, perché non è che
5: sì,
4: sta
5: direi
4: tanto
5: di sì.
4: Bene.
3: Aspetta, mi dicono ancora di più. C'è chi si deve truccare per andare a buttare l'immondizia.
4: Certo! Ma stai scherzando?
5: Flaminia è una di quelle donne che pulisce casa perché sta per arrivare la donna di servizio e non gliela vuole far trovare.
4: No, Gabri, mi dispiace, qui ti contraddico, io non pulisco casa. Cioè, è un cumulo di monnezza ovunque, no, lascia stare.
3: No, ragazzi, vabbè, deve arrivare quel meteorite che tanto stiamo aspettando. Deve arrivare, ce lo meritiamo.
5: Però
3: ce lo
5: su casa Cappelli, che ce lo meritiamo.
4: Ma scusa, ma perché su casa mia?
3: No, perché guarda che non è mica solo lei. Cioè, io...
5: È pure la mamma.
3: Avrà preso da qualcuno questa, normale, no?
4: Cioè, quindi
3: le colpe naturalmente, ma pure il padre si trucca. a casa anche il papà dice: no, se non mi mette il fondotinta lascia perdere, guarda, mi è colata tutte rimmel.
4: Senti, io sono l'unica che non si trucca in famiglia, infatti.
3: Madonna, ragazzi, ma solo questa effettivamente che la mattina viene qua che sembra
4: scappata di casa.
3: No, anche tu ci tieni molto, non ci provare.
5: Vabbè, con una mamma che si trucca perché se mai arrivano i pompieri anche io scapperei dei cast.
4: No,
3: ragazzi, comunque, ecco, per andare a buttare l'immondizia, cioè non volevo sentirla. Volevo morire prima.
4: Vabbè, preferisci che io non mi trucco e non vado a buttare l'immondizia e me la tengo dentro casa? Meglio truccarsi a questo punto, però almeno tieni in ordine.
3: Cioè, se non ti trucchi non andresti a buttare l'immondizia?
4: Ma vengo così, ma certo, io. Però sto parlando di quelli che invece si truccano, perché ci sono donne che vogliono mantenere un decoro e un contegno.
3: Allora, facciamo così, io non dico niente adesso, mi taccio. Voglio che dicano gli ascoltatori alla Globo WhatsApp. Nando, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, vi racconto la mia,
3: Vai Nando.
6: Arrivo l'altro giorno al punto di consegna, faccio il corriere con Amazon, arrivo, la signora mi fa: ciao cara, buongiorno, che fai, scendi? Ma no, aspetta un attimo che mo arrivo, dopo un po' la richiamo, faccio così, ma perdonami, ma io non la vedo, No, sai... io mi stavo truccando, fatto signo, ma manca a fare così, ho detto, cioè,
4: ma era mia madre.
6: Ma sono 10 minuti che sto qua, Marco, ma lei non stava a fare, ma a me un caffè, una bottiglietta d'acqua, ho detto, caro, dai, la prossima volta scendo, basta che scendi prima, la prossima volta signo, me ne vado, senza acqua e senza caffè,
3: ma
6: niente, ti preoccupai, ho detto.
3: Cioè, lei si stava truccando perché se no non poteva scendere a prendere il pacco, ma perché certo, era in disordine.
6: Ma io ne vedo tutti i colori, tutti i giorni.
4: Certo.
6: Tutti i giorni,
4: ma mia madre le suonano, ma... e lui dice: può scendere, signora? Lei: no, sono struccata, salga lei per cortesia. Ma però gli dà la mancia.
6: Manco un gradino, non salgo io.
4: Beh,
6: io
4: no. Mamma mia, che cattivo che sei,
5: ma
4: Nando.
5: No, ma una così è pericolosa. Cioè, fai bene a non salire.
4: Invece, tanto carina.
6: La prossima volta faccio cliente non disponibile.
3: No, sputa dentro al pacco, come fa la ristorante?
4: Ma no!
3: Dai, dentro al pacco, che cavolo, dai, su. Bene, dopo questa abbiamo sentito tutte, grazie, ciao.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: È il momento di Salvini nel Morning Show Replay, perché ne ha combinata un'altra, o meglio, quando parla lui succede sempre l'esatto opposto. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora ragazzi, notizie, c'è poi l'attualità, la stretta attualità, e c'è una notizia che insomma si stava attendendo. Qual è?
3: Sì, va data, perché l'abbiamo seguito con tanta attenzione, ci ha catturato letteralmente la storia di Mario Roggero. Ve la ricorderete tutti, il gioielliere che sta scontando in carcere la sua pena, ed è stata rifiutata per la seconda volta l'istanza di differimento della pena, ovvero la possibilità di non scontarla in carcere, ma in questo caso a casa. Quindi secondo rigetto.
2: Ok, niente da fare. Purtroppo, mi spiace soprattutto per una persona che si era spesa in maniera particolare per insomma cercare di far qualcosa, no? Però il problema è che ogni volta che sta persona si spende per qualcosa va sempre a finire in un certo modo.
4: Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo. Grazia per Roggero.
5: Aspetterà in cella il responso sulla grazia. Mario Roggero non lascerà il carcere di Bollate in attesa della decisione del presidente della Repubblica Mattarella.
2: Ma non è possibile, dico io, ma ogni volta succede così.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questo Morning Show Replay. Vi aspetto tra poco per un'altra ora insieme a me. Nella prima ora del Morning Show di Radio Globo si aggiungerà anche Alessio Morigi, ma soprattutto protagonisti voi alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
5: Buongiorno Federica, dai che oggi sono il primo. Un abbraccio.
0: Solo le migliori in FM.
6: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
1: Eh sì, dobbiamo ammetterlo, è stato il primo di oggi. Buongiorno, un'altra ora insieme a Federica Della Valle con Alessio Morigi e Gabriele Sidoti su Radio Globo.
2: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go.
7: Fede, dove sei? Buongiorno.

0: buongiorno.
1: Dal camionista romano, Frosinone Roma, tutto K.
0: E questo ci fa molto piacere. Infatti, buongiorno Alessio Morici.
2: E buongiorno a tutti. Spero che finiamo qua con sta cantilena. Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Come va stamattina?
2: Beh, molto bene, dai.
0: Ho visto molto preso quando sono arrivata qui in radio. Sai che c'è? Che tu sei di spalle quando io entro, quando beggio?
2: Ah sì, ma io lo sento che mi passi dietro, avverto la tua presenza.
0: Ah,
2: certo.
0: Credo non, non vedessi nulla. Ah,
2: sento il cancello, so che a quell'ora
0: certo,
2: sei
0: sì,
2: tu,
0: esatto.
2: No?
0: E tu sei proprio là di spalle, dico guarda questo quanto lavora, oh guarda veramente.
2: È lì faccio ordine, quindi sono concentrato.
0: Ma bisognerebbe un attimo parlare, bisognerebbe fare come in quegli ambienti, e mi è capitato di farlo in una emittente pubblica,
2: sì.
0: Ce n'è una sola, televisiva, a Rai insomma, quando ho lavorato in Rai per 3 giorni mi pare, ma una collaborazione esterna,
2: sì.
0: Così i tecnici Rai mi hanno fatto anche un po' di meno, perché se no si vede che non famo niente, cioè, mi hanno detto questa roba qua, ho detto ma state bene così,
2: è vita lenta,
0: e quindi dovresti farlo anche tu, perché anche noi quest'anno con questa tua stagione vogliamo iniziare con questa politica, quella di far finta di lavorare, cioè o meglio far finta di essere produttivi quando passa l'editore, anzi gli editori, perché sono più
2: certo.
0: di uno, quando passano gli editori dobbiamo mettere una vedetta qua, tipo quelli della droga a Torbella Monaca,
2: sì,
0: che ci fa
2: il
0: un
2: palo,
0: esatto, che ci fa un fischio e noi facciamo, apriamo Audition, apriamo Cool Edit, tutti i programmi di montaggio e facciamo finta di lavorare.
2: Va bene,
0: e poi,
2: va bene.
0: Buongiorno Bruno, salve, sto lavorando su questo progetto, capito? Dobbiamo fare queste cose qua. Mentre quelli che devono lavorare soprattutto stamattina sono i nostri ascoltatori.
2: Beh,
0: perché
2: certo.
0: Non è che...
2: Beh, hai visto ieri sono stati bravissimi.
0: Ma sono sempre molto bravi e devo dire sempre di più anche in questo orario qua, sempre più presenti. Sai cosa significa questo?
2: Che non ci chiama nessuno.
0: No, significa che il mondo sta andando a rotoli e stiamo nella merda, perché più persone cominciano a svegliarsi sempre più presto,
2: questo
0: sempre
2: è vero.
0: Più presto. E quindi i poveri all'ascolto stanno là, i poveri in diretta ci
2: siamo,
0: sono
2: qua,
0: siamo
2: presenti.
0: Noi, perché se facciamo la radio a quest'ora è perché siamo 3 scappati di casa, anzi l'altro dove
2: salutiamolo,
0: dov'è?
2: Dai, ma
0: sì.
2: c'è. Ah, eccolo.
0: Sì, buongiorno.
3: Salutiamolo, dai, sto pagliaccio messo nell'acquario lì.
0: Ma non sei un pagliaccio.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Sei parte integrante, no?
3: Parte integrante, sì, siamo stanchi, ci svegliamo troppo presto.
0: Ma siamo stanchi, ma quello che stavamo dicendo è che condividi con noi la povertà. E quindi,
3: certo.
0: Esatto.
3: Condivido con voi la povertà e condivido con voi anche il metodo che si utilizza ogni tanto, sai, progetti, file.
0: I progetti finti.
3: Sì, cioè, quelli che si aprono.
0: Cioè,
3: che...
0: Uno si fa gli affari suoi sui PC della radio,
3: sì,
0: e
3: sì,
0: poi
3: sì.
0: Quando arriva qualcuno prendi e tiri su l'icona.
2: Ah, apri tutto.
0: Apri tutto,
3: certo.
0: E fai, vedi che sta lavorando sodo. Sta lavorando
3: sì.
0: sodo. Va bene, quello che lavora sodo adesso in questo periodo è Alessio Morici. E andiamo a vedere com'è il meteo di oggi, a sentire.
4: A Roma oggi giornata prevalentemente serena, ma attenzione perché afosa, si riaffaccia l'afa, la minima è di 19 gradi, la massima sarà di 31, quindi troverete ampio soleggiamento al mattino, un po' più d'afa al pomeriggio e di nuovo una serata tranquilla, temperata.
0: Beh, temperata proprio.
4: Temperata.
0: Proprio
4: con i temperini.
5: Ladies and gentlemen, benvenuti a Radio Globo. The morning show. Morning show. Morning show. Radio Globo.
0: Una di quelle cose poi che mi sfugge sempre, è una curiosità di quelle che prima o poi mi informerò, voglio capire che significa il vetro temperato. Cioè, abbiamo qualche vetraio all'ascolto?
2: Il vetro temperato.
0: Il vetro che è temperato, cioè questo è temperato, cioè non è che è un vetro.
2: Credo che sia lavorato ad alte temperature.
0: Ah, dici,
2: Sì. Però non, mi rifaccio ovviamente ai competenti all'ascolto.
0: Ah, beh, certo, sì. Se c'è un vetraio che ce lo può spiegare, 06 8928 996. Vi lasciamo anche la Globo WhatsApp 393 777 7172.
6: Vedi, ti sento un po' stanca, un po' strana.
0: Sì.
6: Ma quanto ha pippato ieri sera?
0: Aia, questo.
2: Ancora.
0: Ma non abbiamo ancora bloccato. Ma poi dovrei essere non stanca, no? Cioè, scusa, chi fa uso di sostanze
2: elettrica.
0: Esatto, è al contrario, anzi.
7: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: Povero numero uno all'ascolto.
0: Povero numero uno è lui.
4: Si è dichiarato il primo che, esatto, che ci scrive. Esatto.
7: Buongiorno Radio Globo. Oggi sto con le toppe. Vorrei fare altre 5 ore di sonno. Che dite, sono troppe?
0: Guarda, ti dico che se stai così al 16 di settembre è un po' un casino. Perché i problemi veri arriveranno quando fuori fa meno uno.
4: Ecco.
0: E tu sei nel letto caldo e fai.
4: Adesso ancora no, ancora... ti alzi, fa freschetto.
0: Sì, ancora c'hai quella voglia.
8: Facile. Dai, Alessio, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno anche a te.
9: Buongiorno, Radio Globo. Buongiorno, Fede. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Frida.
0: Buongiorno, buongiorno. Andiamo subito da Alessio Morigi perché c'è un rullo già disponibile.
4: Sì, c'è un rulletto di notizie che ci interessa e che io vado a restituirvi perché è importante, una cosa importante.
0: C'è qualcosa
4: che, succede,
0: che suona
4: fatto?
0: Dentro lo studio.
4: Che suona?
0: Non lo so, sento un audio. Boh, vabbè.
4: Non lo so, mi sarò seduto su un Vox Pro. Pro. No, cioè, dimmelo perché lo lasci
0: no.
4: Sparso per tutta la radio.
0: Non ti stavo ascoltando, quindi io lo ricomincerei questo rullo.
4: Vai. Via libera del Senato allo Stabilicum, 113 sì, le opposizioni insorgono, quindi approvata a Palazzo Madama la riforma sulla legge elettorale, come al solito le minoranze denunciano è una legge truffa, difesa della maggioranza, ora il provvedimento tornerà di nuovo alla Camera per il passaggio definitivo e blindato, quindi abbiamo avuto quest'altro step verso l'approvazione forse di una nuova legge elettorale. Andiamo all'estero, dove il petrolio, questo ci interessa direttamente perché sì, poi c'è una ripercussione evidente sui prezzi del carburante. Il petrolio vola in chiusura alla borsa di New York, più 4,41%, il WTI sale a $105, quindi prezzi record ancora non accenna a scendere, mentre il Brent tocca quota 108,45. Restiamo in America per l'ultima notizia di questo rulletto iniziale. Washington, chiusura immediata per il Kennedy Center, Trump dichiara ristrutturazione 31%, il WTI sale a $105, quindi prezzi record ancora non accenna a scendere, mentre il Brent tocca quota 108,45. Restiamo in America per l'ultima notizia di questo rulletto iniziale. Washington, chiusura immediata per il Kennedy Center.

0: ce n'è uno.
1: La strada sotto casa tua, però si sì. deve chiamare via Federica della Valle.
0: Sì, magari è di Aldo Moro, per dire.
1: No,
0: cioè,
1: non mi interessa.
0: Madonna mia.
2: Stai ascoltando.
0: Nervoso.
3: Su Radio Globo.
4: Ma com'è che tutti i distributori hanno tutti lo stesso prezzo? Una volta c'era una differenza anche sostanziale su certi distributori. Adesso tutti hanno lo stesso identico prezzo.
0: Ma no, non è vero.
1: C'è un'oscillazione, seppur minima, però minima. C'è, perché comunque c'è un prezzo medio regionale che di solito viene tenuto. Anzi, sai che ti dico, in molti distributori oggi c'è il prezzo corrente e il prezzo medio regionale per dare la possibilità di vedere. Esatto, appunto, per vedere se insomma posso trovare di meglio magari andando al prossimo pure.
0: Sì. Poi vabbè, c'è chi si aiuta anche con le applicazioni, no? Ecco, l'oscillazione grandissima c'è ancora sul metano. Ci sono distributori che lo fanno a 1,100 e distributori che lo fanno a 2 euro, cioè uno scarto di 90 centesimi. Quella è un'oscillazione.
1: Sì.
0: Ma quando stai sul millesimo, neanche sul centesimo, è veramente una poca oscillazione.
5: Vetro temperato ha subito un trattamento termico di temperatura, come ad esempio l'acciaio solubilizzato che ha subito la solubilizzazione, o il rame ricotto che subisce il trattamento termico di ricottura.
0: Mortacci. L'avevi detto?
1: Ma sì, Fede, l'avevo
0: forte
1: detto.
0: Questo.
6: È forte, è fortissimo.
0: È forte, sei forte.
6: Sì, sì, sei forte, ragazzi.
0: Faccio bene, Cilentano.
1: No, Rugantino.
0: Sei forte. Va bene, signori, cominciamo a svegliarci. Lo facciamo anche con la musica, perché noi qui abbiamo un serbatoio pieno, non di benzina, ma di canzoni.
1: Sì, ma quali però?
0: Quelle migliori. Okay. Questa è una canzone della Madonna.

0: Danzeteria Madonna sulla radio che suona solo le migliori.
1: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, possibile. No, no, è inevitabile.
2: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
3: Sì, sì, l'Italia cambia la legge elettorale, ma battana a fanco, ma fa la legge per carburante che se stiamo a morire di fame.
4: No, è un consigliere.
5: No, come... posso dirti però, io questa è una cosa che adesso lui l'ha esasperata giustamente secondo me.
4: Però in questo momento ci voleva.
5: No, ma non in questo momento, ogni governo sembra preoccuparsi di priorità che per i cittadini del paese che dovrebbero governare non so priorità. Quindi dimmi te adesso, ma se dovete perdere tempo, ma veramente trovate un modo
4: concentriamoci
5: per...
4: su quell'altra
5: ma
4: cosa.
5: Ma ci sono prezzi alle stelle, il carrello della spesa che ha toccato punte mai toccate prima, e tutti si scannano per il proporzionale puro con un con un contenuto di maggioranza relativa. Oh!
4: Sì, sì, sono d'accordo.
5: Dai,
4: sono
5: poi
4: d'accordo.
5: La gente veramente perde la pazienza.
6: Io ritorno a casa dal lavoro e per strada guardavo i distributori, non ce n'era uno che non faceva la benzina a meno di 2,15. Il problema di Trump qual è? Tanto dal nome suo alle cose. Voi sì. Parlate di oscillazioni. Ve dico io che cosa mi è uscito a me in questo momento. Io mi sono proprio rotto il c***o.
4: Ma guarda, io non mi curerei tanto di Trump. Cioè, tanto lui, a lui non frega un cazzo di noi. Se a noi arriva a 10 euro al litro, non credo che sia il problema di Trump, che è matto, scocciato.
5: Sì, però sai qual è la cosa?
4: E
5: che
4: siamo
5: fa...
4: noi il problema, è che non riusciamo a staccarsi da certe zinne.
5: Sì.
4: Esatto. E dove andare a prendere i carburanti e non essere indipendenti, e questo è il problema nostro.
5: Questo è un problema. Resta però il fatto che se una volta gli Stati Uniti rappresentavano anche una sicurezza economica a livello mondiale, oggi il leader degli Stati Uniti praticamente ogni giorno dice un'assurdità peggio dell'altra. È evidente che questa precarietà dopo si riversa pure su di noi, che andiamo a comprare le cose ovunque, la spesa, i generi elementari, e li troviamo triplicati. E questo sinceramente ci fa pure un po' incazzare, perché è come se gli americani votassero pure per te in questo senso. E per me
4: no, ma poi ti ripeto, non essere indipendenti, soprattutto avendo una nazione che ti offre quasi tutto anche a livello agricolo, no?
5: Ah sì, pure quello,
4: cioè
5: certo, sì.
4: Delle volte senti assurdo importare anche addirittura frutta
5: l'arance.
4: E verdura
5: noi
4: esportiamo
5: arance,
4: cioè,
5: e
4: una
5: poi
4: roba che
5: esportiamo
4: non, non, esporti, cioè non, che è una cosa che non c'ha senso.
7: Federica buongiorno. Alessio buongiorno. Sidoti buongiorno. Il problema di chi chiama alle 6 che sta alzata alle 5 è che è uno schiavo e che deve andare al lavoro troppo presto.
4: Sì, beh, quello che dicevamo, sei schiavo perché sei povero. Sì, quando metterete via Della Valle qua? Ah, quando devo morire prima.
5: No, c'è gente che lo vuole prima anche in vita.
4: Esatto.
8: Buongiorno ragazzi, io sono contro la violenza, ma secondo me è arrivato un momento di mettere a ferro e fuoco con i distributori, perché non se ne può veramente più, almeno se danno una svegliata, raga. Non è possibile.
5: La situazione è questa. Vuoi che ti do una buona notizia, insomma, vediamo.
4: Va bene,
5: vedremo.
4: La base questa?
5: La base è perfetta, perché è una buona notizia, ma piena di poracitudine.
4: Ecco.
5: Bonus bollette.
4: Ancora?
5: No, aspetta.
4: Mia,
5: no, allora, intanto non ti riguarda. Cioè,
4: sì, figurati.
5: No.
4: C'hai l'ISE di un euro superiore, mannaggia.
5: In arrivo un nuovo sconto di 60 euro. Ecco a chi spetta come funziona. L'articolo è lungo un rigo, perché spetta a tre persone.
4: A chi spetta? Tipo
5: sì, ai sei, ma non per definire ovviamente, bassissimi. Sei bassissimi, massimo fino a 9.000 euro. Insomma, situazioni che difficilmente
4: 9.000 euro
5: per riscontro.
4: A 9.000 euro io e te in due settimane.
5: Sì, esatto. Dai, è questo.
4: Vabbè, 6:19, torniamo tra poco perché ho una bella storia da raccontarvi, e con questa storia sicuramente arriveranno altre storie dagli ascoltatori. Questa è Radio Globo e questa è la prima ora del Morning Show.
2: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
9: Muoio di una banalità, no? Lo dito non lascia la Lazio, tutti scendono in piazza, tutti hanno fatto un macello a Roma. Il carburante sta a 2,20 euro, tutti a lamentarsi, parole che porta via il vento.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
10: i migliori artisti sulla scena,
2: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
10: E quando senti questo suono,
2: Chiama per primo lo 06 892 8996.
11: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di Raff. Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti, 5 euro. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
13: My car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
19: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
20: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
21: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
20: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
21: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
20: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
21: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
20: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
22: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
23: Alla Coop fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
24: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
21: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
24: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
21: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
24: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
25: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
26: Un disastro.
25: Ah, e le escursioni?
26: Abbiamo naufragato!
25: E tua moglie?
26: È scappata! Con uno del posto!
25: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
26: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
25: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
27: Buongiorno Globby. Federica, buongiorno. Dai Ergas.
28: Ci sono tre grandi cose al mondo: gli oceani,
29: eccetera,
28: le montagne.
29: Mamma mia, che duvalle!
28: E il morning show,
29: eccetera.
30: Questo è il morning show che ci piace, ragazzi. Siete il numero uno.
31: Radio Globulo.
2: This is the morning show on Radio Globo.
4: Ah, ah, attenzione. attenzione, attenzione signori.
0: Che è
4: attenzione. Sono ripartiti i contest di Radio Globo. Intanto sono le 6:25. Siete nella prima ora del Morning Show. Sono ripartiti i contest di Radio Globo. Tra questi arriva il concerto di Raff. Basta seguire la programmazione. Tutte le info le trovate sul nostro sito radioglobo.it. Sidoti.
1: Eccomi.
4: Ti volevo chiedere come sei messo a musica di Raff tu? T'ha preso un po' come generazione o l'hai sfiorata?
1: L'ho sfiorata, io l'ho sfiorata lontanamente.
4: La canzone di Raff che ti ricordi?
1: In questo momento...
4: Cosa resterà degli anni 80?
1: No.
4: No.
0: Come no?
4: Zero.
1: Non
0: sai cosa resterà.
4: Piccolo.
1: Sono una di quelle categorie che se sente la canzone di Raff magari la sa, la conosce però.
4: Self control?
1: No.
0: Ma non le sa, dai, basta, no?
4: Una caccola sul viso?
1: Una caccola sul viso, sì.
4: Famosissima.
1: Ma scusami, dimmi prima questa qua.
4: Una caccola sul viso. Cos'è una caccola sul viso?
0: Quella che c'hai la mattina.
4: Allora, ho promesso di raccontare una bella storia e chiaramente ci vuole anche la base giusta.
0: Ma sì, dai.
4: Nuovi biscotti Mulino Bianco. Ho sbagliato.
1: Oddio,
4: base.
1: È questa base, perfetta.
4: Scopri nuovi tarallucci. Nuova ricetta.
0: No.
1: Avvolti da una polvere di cacao incredibile.
4: No, c'è da festeggiare un bambino di 4 anni, ragazzi. Il padre ha fatto una cosa pazzesca a Lecce.
0: Sì, esatto. Tra l'altro, noi parliamo sempre di aumenti, rincari, cerode, rabbia, ma facciamoci pure. Anche coinvolgere da storie di questo genere la storia di Francesco, un bambino 4 anni,
4: ragazzi. 4 anni. Ricordatevi 4 anni che non
0: malato
4: è
0: malato di tumore e veramente guarda mi emoziona anche solo ricordarlo. Ha combattuto e vinto la sua battaglia contro il tumore, quindi davanti a un risultato poi positivo dopo le sue cure. Col papà si è fatto il giro della città, è successo in Puglia, con un'auto completamente tappezzata di palloncini ed è stato
4: golf
0: festeggiato letteralmente da tutta la città e vedere insomma se lo trovate.
4: Ma
0: pure
4: è stato bello il papà che ha preso questa golf con scritto un cartello giallo dietro tipo Francesco, questa volta ho vinto io. E c'è lui con sta capocella che esce fuori, sto bambino di 4 anni, papà con la musica a cannone per le strade di Lecce o provincia?
0: Sì, vabbè, comunque
4: Torre
0: sì.
4: Santa Susanna.
0: Esatto.
4: Il video sicuramente qualcuno di voi l'ha visto, altri no, ed è una cosa bellissima ed è bello anche, lo so che è presto, però anche all'ascolto abbiamo gli ascoltatori che hanno mille storie sempre da raccontarci.
0: Sì, è vero.
4: Raccontarci dell'aver sconfitto un male così grande come quello del cancro, dei tumori. Che ovviamente poi dipende sempre, no? Ce ne sono molti che sono molto grossi e molti un po' più piccoli, però comunque è una
0: sono battaglie comunque, certo.
4: Sì. Ti lasciano sicuramente anche altro, cioè ti fanno, ti formano anche come persone, sicuramente non lo so,
0: eppure a 4 anni, guarda, lasciatelo dire, anche a 4 anni.
4: Ma chissà
0: poi
4: se lo ricorderà poi quando sarà grande, perché molti pensieri si cancellano poi.
0: Guarda, sarebbe bello dire di sì, no? Che resti veramente un ricordo lontano, non ne debba più né parlare né ricordare. Però secondo me, come hai detto tu, forma anche a questa tenera età.
4: 06 89 28 99 e 6, siamo qua per le vostre storie, ma chiaramente c'è la Globo WhatsApp 393 777 7172. Questa notizia è stata offerta da Mulino Bianco.
0: Dai, ma guarda,
4: nuovi tarallucci Mulino Bianco.
0: Ma tu è una DV, dimmi se è una DV.
4: Ma guarda DV.
0: Ma guarda che tu sei capace.
4: Però sono buoni veramente. Ma io sono capace, che faccio? Ma ti pare a te che mi metto a fare le
0: uso privato di mezzo pubblico?
4: Ma non è vero. Tarallucci Mulino Bianco.
0: Ancora.
1: Prendiamo le distanze. Prendiamo le distanze. On Radio Globo.

0: vero,
1: brava.
0: Vero. È vero, molto, molto bella, sì, è vero. Sono molto eccitati gli ascoltatori dal concerto di Raff.
2: Sai cosa mi è sempre piaciuto molto di Raff?
0: Che cosa?
2: La moglie.
0: Sì, ho capito. Mi ricordo il nome, però.
2: Raffaella,
0: sì.
2: Guarda, se non sbaglio, se la mia memoria.
0: Veramente, Raffa.
2: Ma è stata per me quasi un.
3: Scusami, Alessio, ma fai robe di ADV e cose varie sulle mogli? Come funziona?
0: Ma lui pure su quelle degli ascoltatori.
3: Cioè.
0: Sì. No, Raff a me piace tantissimo. Sai invece a me cosa è piaciuto tantissimo?
2: La moglie di Raff è Raffa.
0: No, mi è piaciuto nell'ultimo Sanremo quando è stato inquadrato per sbaglio che si stava a sistemare i testicoli. Rende umano.
2: Che vabbè, ma guarda che Raff c'ha una certa, nel senso, sono pure quelle gestualità da uomo anziano. Da uomo anziano.
4: Ma se conoscete le canzoni di Raff, North, ovest, est, no. È quello che io cerco, neanche c'è.
0: Dai, raga, non mettete in mezzo.
3: E poi stavo notando, scusatemi, cioè lui è uno di quelli imbalsamati.
2: Chi?
3: Perché è Raff, perché ha 66
2: ma come te
3: anni.
2: No,
3: nel
0: però,
3: senso che
0: però ha ragione, cioè non è il Raff di una volta, cioè.
3: No, però a 66 anni posso dirti che le apparizioni che ha fatto in TV, le ultime, beh, è un bell'uomo.
0: Sì,
3: dico.
0: Sì, certo.
2: Ma se li porta benissimo, ragazzi.
0: Sì. No, se li porta benissimo, certo. Io ho un'immagine di Raff diversa,
3: certo.
0: Cioè io una bottarella gli avrei data 20 anni fa.
3: Chiaro.
0: Esatto, sì, una cosa così tra me.
2: Una cosa tua, tra
0: una cosa
2: te.
0: Mia, una cosa mia. Vabbè. Questa è Radio Globo, buongiorno signori. Arriva Houdini su Radio Globo. Chiaramente lui è Eminem.
2: Ti rimane bloccata la mandibola.
0: Bello l'intro scritto di sta canzone. Bravi.

0: di uomini ormai di una certa età. Eminem è nonno, senti che combina.
1: È vero.
0: Dai.
1: Ma vuoi mettere Raff però?
0: Ma perché devi mettere Raff con Eminem? Ma non capisco.
1: Ma un'altra storia, molto meglio Raff.
2: Cosa resterà?
1: Senti che poesia, senti che poesia.
2: Di questi anni 80. Chi la scatterà? La fotografia.
1: E poi c'aveva pure il pezzo quello in inglese, quello lì che gli ha chiesto lui di scriverlo, Raff.
0: Quale?
1: What can break my heart?
0: È quella, la parte tua.
1: What can break my heart? La parte mia. This is the morning.

0: scusa, veramente volete mettere a paragone Raff con Eminem?
1: Lo stai facendo tu per prima.
0: No, cioè secondo voi
1: vabbè,
0: Eminem
1: no dai, quella è veramente una star a livello mondiale.
0: Raff dici?
1: Raff
0: esatto, cioè, quell'altro che c'ha il nome stanno dentro i distributori là dei merendine gli Eminem.
1: Scusa, ma pure siamo quelli soli gialli nell'immenso vuoto che c'è, giusto?
0: Siamo soli io voglio vincere io questi biglietti però, mannaggia.
2: Comunque Ale, scusami, tu hai fatto notare che sono due uomini maturi ormai, comunque
1: sì,
2: grandi
1: sì.
2: Che si somigliano pure. Cioè noi parlavamo di Raff, ma hai lanciato Eminem, ma si somigliano. Perché
0: sì, sai,
2: bello corto, i capelli, barbetta,
1: i capelli disegnati con i pastello Giotto.
2: Esatto, è vero. No, sai quali.
0: È vero, perché adesso c'è non c'è più il trapianto che va di moda.
1: No.
0: Adesso va il tatuaggio dei capelli.
2: Sì. Adesso va di moda.
0: Pinocchio.
2: Adesso va di moda il capello Lego. Tu lo metti, lo incastri.
0: Esatto,
2: c'è un pulsante sopra.
0: Esatto.
1: È un Playmobil.
0: È vero.
3: Non mettete Raffa vicino alle fonti di calore, se no se squaglia tutto.
0: Dio santo, mi sento male. Va bene. Oh, comunque musica da Champions. La Lazio è in Champions?
1: No.
0: Ah, non è in Champions.
1: No, però parlando di Lazio, perché prima abbiamo ascoltato un nostro appunto radioascoltatore che ci ha detto siamo insorti, no? Anche i romani, per esempio, non tutti, evidentemente i laziali, nemmeno tanti. Però insomma sono scesi in piazza per chiedere che Lotito venda la Lazio, quindi quel famoso slogan libera la Lazio.
0: Quanto gli sta di male a sti laziali, oh?
1: Lo sai qual
0: cioè,
1: è la cosa?
0: Pure vince.
1: Allora vogliamo ragionare senza prendere in giro nessuno.
0: No, non sto prendendo
1: cioè,
0: in giro senza... Io adesso sono dalla parte dei laziali perché che sfiga vi sta di il fatto che adesso la Lazio stia vincendo. Cioè tecnicamente non doveva vincere. Ma... così almeno Lotito pure diceva senti qua sto a fare una figura di merda.
1: Esatto.
0: Ma stai a fa comunque,
1: ecco,
0: però,
1: ma tu adesso lo stai dicendo dandolo per scontato, no? Ma sei sicura che tutti i laziali, ecco, siete contenti? Preferireste andare peggio, però Lotito appunto magari prende coscienza e se ne va. È un dubbio amletico, sai che fare.
0: Non so, però da tifosa io ragionerei così. Io vorrei vedere la Lazio che va altra. Io tifosa laziale, dimentichi che dico. C'ho pure la maglia. Ah no,
1: no.
0: Pensavo fosse da celeste.
1: No, so banane.
0: Sì, pensa. Banano, cioè.
1: Sì, è un bel cesto.
0: C'è un cesto di banane sulla maglietta, neanche lo sapevo. E vabbè, comunque, io tifosa laziale, vorrei la Lazio che arrivasse quasi, non retrocedere, però comunque male.
1: Ah, quindi tu l'approcci così?
0: Ma sì, perché così almeno se ne va la società. Spero. No.
1: Cioè, quindi dici spinto dai risultati negativi, se ne va.
0: Dice questi c'hanno ragione.
1: E invece lui tiene il punto e alla fine i risultati
0: sta
1: gli danno
0: vincendo.
1: Ragione.
0: Sta vincendo.
1: E noi vorremmo.
0: Bravo, però. Ci sarà secondo te qualcuno che invece adora Lotito? Che dice io sto della Lazio e per me Lotito.
1: Fa bene
0: e deve
1: grande.
0: Essere così. Oh, ci sarà perché comunque. Tutti dicono non andiamo allo stadio, ma allo stadio qualcuno c'è.
1: Sì,
0: qualcuno c'è.
1: Sì, 500-600 persone. Sì,
0: però 600 evidentemente sposano la famiglia Lotito pure quella.
1: No, ma mi sembra un po' allargata, quindi qualcuno ci sta. Vabbè, noi ovviamente siamo qui aperti a raccogliere le vostre istanze.
0: Esatto. This is the morning show
4: on Radio Globo. No, non ci siamo. È pure stonato Raff, dai.
0: Non è stonato, dai, su per favore, non mi toccate Raff, dai. Allora, aspetta un attimo, perché prima hai parlato della moglie di Raff. Non so se è questo il messaggio. Ecco, questo qua.
5: La moglie di Raff si chiama Gabriella.
0: Ah, è vero.
5: Faceva la ballerina nel bagaglino all'epoca di Lionello.
0: Foreste
5: Lionello, Pippo Franco. C'aveva la doppia paura.
0: Ti pareva a te, subito la parte artistica è andata a vedere lui, mannaggia, Gabriella comunque.
1: Sì, Gabriella, è vero.
0: Non Raffaella. No.
6: Ragazzi, io so, tifoso della Lazio da quando sono nato, io preferirei che la Lazio fallisse e ricominciasse dalla Serie C, basta che se levamo di mezzo quell'ombrico.
1: Oh, vedi, anche perché questa era una notizia che tra l'altro volevo darvi, sembra ci siano state pressioni sullo Tito proprio per vendere la Lazio, pressioni da cui poi è scaturita un'indagine, indagati Luigi Bisignani e i vertici di Banca del Fucino, quindi indagine della Procura di Roma per agiotaggio, l'ipotesi è di una regia unitaria proprio per far desistere il presidente della Lazio.
0: Ah, vedi, l'aggiotaggio.
1: Tu... sì, l'aggiotaggio, bisogna starci
7: attenti. Cioè, vogliamo tutto a posto.
0: Aggiotaggio. È una roba napoletana, che è?
1: No,
0: aggiotaggio.
1: No. Te lo spiego.
0: Grazie. Vabbè, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo e tra poco facciamo anche un rullo per andare a recuperare un po' di notizie, sì, che quelli che si sono sintonizzati adesso hanno perso. Questa è Radio Globo.

0: dell'amore che c'è, stavolta vado fino in fondo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire. Per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile, a questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
13: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
19: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
20: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
21: Storia complicatissima mia. Perdo un padre nel periodo del Covid, il quale aveva sconfitto il Covid, ma la polmonite ha dilaniato, e dopo tanti anni trovo la donna che sto per sposare fra 19 giorni. Da 6 mesi viviamo con il tumore del futuro suocero, che diciamo che è arrivato a un punto buono, ma mi è sembrato di ritornare in un loop e ci ho messo tanta voglia, tanta forza per rialzare la mia dura morte. moglie e reagire. Diciamo che siamo a buon punto, però la mia testa lì ha un padre che non c'è e ha un suocero che sta combattendo.
0: Un abbraccio.
2: This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: A tutti quelli che dicono vorrei che la Lazio fallisse e basta che se ne va all'Udito, ma che c'avete nel cervello? Ma pensate che hanno a giocare col Poggi Bonzi e Fiorenzuola, poi ci vengono Frattesi, Zaccagni e a giocare alla Lazio, cioè andiamo io te e tu cugino, ma che non lo so nel cervello che c'avete veramente.
2: Vabbè, però può succedere come successe che era la Fiorentina, no?
3: Anche che, sì.
2: Che era diventata, addirittura ha cambiato nome.
3: Florenzia.
2: Esatto, che è poi il nome.
3: Sì,
2: esatto,
3: sì, sì.
2: Però poi comunque è risalita, evidentemente poi ci sono stati degli investimenti.
3: Passano anni però.
2: Passano anni, però magari risani una situazione che è un po' drammatica adesso.
3: Sicuramente
2: ecco.
3: Al momento attuale, penso di non dire una cosa assurda, i tifosi della Lazio lamentano la mancanza di ambizioni, di sogni.
2: Ma
3: no?
2: Sì, ormai sono esterrefatti, cioè ormai sono a pezzi. Però attenzione, perché potrebbe succedere che magari un giorno qualche presidente nuovo della Lazio vi dirà: io amo la Lazio.
3: Mi farebbe piacere.
2: Io amo la Lazio, tipo quello della Fiorentina.
3: Esatto. Apostrofato poi in maniera ignobile.
4: Comunque, per mettere il dito nella piaga, così giusto per. Ok, siccome mi parlavate di Raff, a cui io non ricordo benissimo le canzoni, discorso Fiorentina, io non ho memoria di questa cosa. Cioè, per me la Fiorentina è sempre stata in alto.
2: La Fiorentina in serie,
4: anzi, quasi.
2: Non so che serie
3: era
2: stata.
3: Proprio dalla D, però.
2: Dalla D?
3: Sì, sì.
2: Esiste una D, quindi.
3: È stato venduto il titolo, se no non doveva cambiare nome, però Sidoti era una cosa, questa più recente di Raff, insomma.
4: No.
3: Quanti anni c'hai? 15?
4: No, dalla Serie D, raga, impossibile.
2: Una quindicina d'anni almeno, va, dai.
4: No, 100% no, fino al 2007, dal 2007 la Fiorentina è sicuro Serie A.
2: Vabbè.
4: Serie B forse.
2: Vabbè, adesso stiamo diventando un po' radio sportiva.
4: No, me ne vado.
2: Però attenzione, perché abbiamo parlato di Lazio e non possiamo parlare. Perché adesso questa non è un'associazione che non capisco, però gli Oasis si sentono parte del tifo laziale, ecco, questo sì. Parliamo di Oasis perché il prossimo anno saranno a Roma, grandissimo clamore. Ieri tra le storie Instagram di Radio Globo FM abbiamo visto l'assessore onorato.
3: Sì, come no, ai grandi eventi.
2: Esatto.
3: Che ovviamente lodava quello che viene definito il cartello, no, degli eventi di Roma nel prossimo anno, che insomma già la sicurezza degli Oasis. Ci sarà Harry Styles, questo poi dimmelo tu.
2: Ma non lo so, ci saranno sicuramente una serie di eventi, ma questo è quello più grande, sai?
3: Sì.
2: I droni sullo stadio olimpico, gli Oasis hanno scelto Roma perché erano in ballottaggio con Milano. Onorato molto contento di esserci riuscito, perché lui dice di essere stato lo zampino, il collante, no? Per farli arrivare qua a Roma. C'è solo un piccolissimo problema. I biglietti... I biglietti, mi sa che è meglio che vi attaccate allo 06 89 28 996 e cercate di vincere quelli di Raff, perché i biglietti arrivano anche a 615 euro, no, 651 euro, senza contare quelli che poi faranno bagarinaggio, perché tanto questa cosa non sono riusciti ancora a contrastarla, quindi arriveranno anche ai 1.500-2.000 euro per un concerto di due stronzi che litigano tra di loro continuamente, ma stavolta magari va accortellate per tutte e due, perché
3: danno la sensazione di
2: un prato, stiamo quasi a 300 euro,
3: 280,
2: capito? Cioè,
3: per un prato
2: la dovete far finita con questi concerti a questo prezzo, perché ci vogliamo venire tutti a questa roba qua. E io capisco che c'è gente che ormai è malata di FOMO,
3: la sindrome
2: del ci voglio essere per forza. Sì,
3: sì,
2: ce l'ho pure io la FOMO, ma non c'ho i soldi, cioè nel
3: anche
2: senso,
3: che poi fai la fame se vai al concerto,
2: sì, esatto,
3: no,
2: cioè
3: FOMO.
2: Il mutuo non riesco a pagare, quindi finché stiamo parlando di 40, 50, 60 euro anche per un posto, cioè secondo me i concerti devono costare 20 euro, raga. Per me i concerti devono costare.
3: Però ci deve essere un tetto, sicuramente.
2: Cioè,
3: un tetto
2: massimo, come le sigarette, ci deve essere un tetto massimo, non può essere.
3: No, più che altro, essendo comunque uno spazio pubblico che viene poi suddiviso e via dicendo, cioè, i prezzi sono quelli. Nel posto migliore mettiamo 100 euro, il posto proprio migliore che c'è.
2: Dai, non si può. E poi cercate un attimo di trovare il modo per farla finita con sto bagarinaggio.
3: È vero, che poi mettono i limiti sul numero di biglietti che puoi acquistare, però poi alla fine è veramente difficile.
2: Sì. Il problema è che io ho provato a fare bagarinaggio, non ci sono riuscito.
3: Ah, ecco perché ti fai.
0: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
5: Sì, a Florenzi a Viola. E ci stava il bomber Rigano che l'ha riportata in Serie A.
2: Però vogliamo sapere l'anno.
3: Guarda, era il 2002. E la Florenzia Viola riparte a guida Diego Della Valle, quindi come dicevi tu, con un nuovo presidente, un nuovo finanziatore, dall'allora Serie C2.
2: Ah, quindi sì. Ok, insomma, quindi proprio prima della D, cioè A, B, C e poi D, no?
3: Esatto, okay. Non dilettanti, però insomma, dalla C2, percorso
6: ma si trovi che non si ricorda nulla di questo, di queste cose? Ma si trovi, ma quanti anni c'hai? 12.
2: Ma non hanno capito, è piccolo sul serio, ragazzi, si trovi.
4: Ragazzi, quando è successo che adesso ha detto le 2002, io avevo 6 anni.
2: Capito.
4: E come pensate che mi possa ricordare?
2: Ma sì, ma come fa a ricordarsi? Federica, buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Buongiorno a te. Che ci racconti?
7: Che io sono stata al concerto degli Oasis già nel 2006 al Pala Lottomatica, avevo 15 anni.
2: Sì?
7: I biglietti costavano 80 euro. Quindi arrivederci, grazie.
2: Nel 2006?
7: Nel 2006.
2: Sì, però comunque
3: c'è l'inflazione.
2: Sì,
3: erano tanti pure 80.
2: Ma erano tanti 80 euro anche nel 2006, cioè nel...
7: Erano tanti. Però stiamo appunto a parlare degli Oasis, è stata l'unica data italiana, cioè loro non sono mai più tornati a Roma. Ci può anche stare, ok, va bene. Ma 600 euro, ma è mutuo.
3: 80 euro per un buon posto o per
7: No, allora
2: cantava.
7: No, eri sotto al palco praticamente.
3: Vedi, comunque, un posto top. Esatto, 80 euro.
2: Però stai sotto
7: al Pala Lottomatica al chiuso,
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Però
2: grazie.
3: Umano.
2: Grazie. Azzitta te.
8: Chi è? Però è che tanto prezzi alti o comunque a gente ci va uguale. Bagarinaggio, la gente spende pure 1000 euro per comprare il biglietto, quindi i prezzi non si abbasseranno mai.
2: Lo so, raga, però è la stessa cosa dei ristoranti. Qua stiamo arrivando a 25 euro una margherita.
3: Esatto.
2: Per andare a cena fuori, tanta gente ci va uguale. Sì, ma ci vuole andare pure l'altra.
3: È vero, così insomma fai una scrematura troppo grossa.
2: Sì, vabbè. Allora, signori, c'è un'altra canzone che durerà pochissimo. Sì, durerà pochissimo perché siamo agli sgoccioli finali. Ci siamo un po' dilungati, quindi. Chiaramente, signori, questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo sul finale. Federica Della Valle, Alessio Morigi e Gabriele Sidoti.
6: Basta, me vado a vedere i collage a Sezze Scalo.
2: Bellissimo, i collage a Sezze Scalo. Sono sardi loro, i collage. Sì.

0: Pensa a sti rincoglioniti, vengono a Roma per fare due spettatori, hanno detto che sono tifosi della Lazio, ma non hanno capito che sono due gatti.
1: Ma tu dici dovevano associare, non schierarsi a livello sportivo per prendersi anche i romanisti. Ma guarda che ci vanno anche i romanisti. Cioè io ci andrei.
2: Sì.
1: Io che so del Talocci ci andrei. This is the morning show on Radio Globo. 6:56, siamo arrivati alla fine, signore. Lo so che stai facendo.
2: È sempre triste dirsi addio.
1: Sì, tu sei poetico.
3: Tu dici la margherita 25 euro, le zucchine stanno a 9 euro. 9 euro, raga.
1: Sì.
2: Ma 9 mi sembra, dai, ieri parlavamo di 5 al chilo, poi è arrivato a 9.
1: Oh, raga, ma io le pago 1,30, ma perché dite 5 al chilo? 9? Cioè,
2: ma dove prendi a 1,30?
1: Da egiziano. Ho capito, se andate ai supermercati quelli
2: da Bulgari
1: che ci vuole l'American Express, mica è colpa mia, io non me lo posso permettere, non ci vado.
2: Zucchine di seconda mano.
1: No. Ne prendo sempre due
2: a 1,50.
1: Allora, grazie Sidoti, partiamo da lui oggi, va?
4: Grazie a voi. Comunque io le zucchine le prendo a 2,99, è giusto per dirvelo.
1: Tanto, per me è tanto pure.
2: Ma quindi tu eri nato quando c'erano le zucchine?
4: Sì, okay. sì, mi ricordo a tratti, però c'ero già.
1: Grazie Morigi, ti lascio qua con loro, ti lascio con il Morning Show fino alle 10. Tra poco il Morning Show vi accompagnerà fino alle 10. Federica vi augura un buon mercoledì, tutto il mercoledì, e torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay.
2: Dai,
1: c'è sta tutto. Ciao.
5: The Morning Show. The Morning Show.
3: 600 euro mi devi venire dentro casa a cantarmi mentre mangio, mentre vado al bar.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
15: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
16: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
17: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
21: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
22: Il Morning Show è offerto da
23: Top Supermercati.
24: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
25: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
26: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
24: Top.

0: comincia un'altra mattinata con il morning show di Radio Globo. Buongiorno a chi si sta svegliando in questo momento, buongiorno a chi sta già lavorando e a chi invece si sveglierà tra poco. Però il buongiorno a quel punto qualcuno glielo dovrà riportare, perché io lo do adesso, poi non lo do più.
1: Io non faccio parte di nessuna di queste categorie.
0: Sì, come mai?
1: Io sto ancora dormendo.
0: Interessante. Scusa, un attimo, mi stai dicendo che stai adottando la tecnica Lucifora?
1: 2 ore e 50.
0: Bene, vai, ok. Buongiorno, buongiorno ragazzi, il morning show, beh, di metà settimana, un'altra settimana che sta andando via veloce, almeno così è per me, io ho questa percezione, poi spero che sia così anche per voi. Però sarà anche una settimana molto movimentata, perché ieri sono cominciate le scuole, lo abbiamo ricordato ampiamente. Però a conferma di quello che dicevamo ieri, io questa mattina venendo qui ho trovato un grandissimo movimento di auto.
1: Sono d'accordo.
0: Vero?
1: Sì, sì, sì, ho visto la differenza. Che cosa iniziava ancora oggi di mercoledì?
2: Altre scuole.
0: Altre scuole?
2: Sì, sì, e beh, a scaglioni, un po' di, come abbiamo detto, l'autonomia scolastica consente di decidere l'inizio e calibrare il resto.
0: Bene, allora ci sono gli altri scaglionati che oggi inizieranno la giornata, naturalmente scaglionati.
1: Continuo a dire che la soluzione è fare formazione dentro casa, però non si può.
0: Sì, beh, la DAD, vorresti la DAD come sì. Era una volta nel tempo del Covid?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Facciamo esplodere una pandemia, così almeno ci ridanno la DAD.
1: Guarda, c'ho qui pronto il vaiolo del le
0: scimmie.
1: Molto bene. È in stand by.
0: Veramente c'è un caso di dengue nel paese, quindi non so se adesso potrebbe essere interessante. Buongiorno Flaminia Cappelli.
3: Buongiorno VVB, vogliamo ritirare fuori la canzone nostra della quarantena?
0: Madonna ragazzi, che bello, solo per quello, ci vorrebbe una quarantena solo per ritirare fuori quella canzone, perché ci metteva tanta gioia ed allegria.
1: Vedi che non manca tanto.
3: Vabbè, possiamo farlo pure senza la malattia, dai.
0: Buongiorno Gabriele Venus.
1: Buondì, buondì.
0: E buongiorno Alessio Morigi.
2: E di nuovo buongiorno.
0: Allora, si riparte con questa mattinata con, come dicevo, tanto movimento sulle strade. Anzi, a proposito, sapete bene che potete segnalarci tutto quello che vedete intorno a voi, perché voi siete i nostri occhi fuori da questo studio. E quindi 393-777-7172. Chi è qua?
4: Buongiorno, Velletri. Diesel 2,27 euro. Benzina 2,16 euro. Auguri.
0: Beh ragazzi, qua ci vuole proprio la base, perché va sempre peggio da questo punto di vista.
1: Allora io per sicurezza un pienetto oggi l'ho fatto, perché oggi c'è previsto il Consiglio dei Ministri per eventualmente prorogare questo, seppur ridicolo, sconticino. Però chissà come andrà a finire, quindi intanto oggi un pienetto ci sta.
2: Di lungimiranza.
1: Sì,
0: ma non te ne accorgi. Allora, quando prima comunque sia, bene o male, eravamo ancora intorno ai 2 euro, quando poi c'era il taglio delle accise, sta roba che sembrerebbe un taglio delle accise, bene o male, qualcosa, insomma, vedevi, no? Una piccola differenza. Adesso niente. Cioè, voi dovete considerare che in questo momento c'è un taglio, se non ricordo male, di 17 centesimi.
2: 0,17.
0: Centesimi. Nessuno lo percepisce, cioè percepito zero ragazzi, zero, veramente zero. Quindi immaginate voi se oggi non dovessero rinnovare, insomma vedevi, no? Una piccola differenza, adesso niente. Cioè voi dovete considerare che in questo momento c'è un taglio, se non ricordo male, di 17 centesimi.
2: 0,17
0: centesimi. Nessuno lo percepisce, cioè percepito zero ragazzi, zero, veramente zero. Quindi

0: Sul raccordo, careggiata esterna, altezza da Cassia bis. Successo un incidente 10 minuti in quarto d'ora fa.
1: Ecco, vedi, ho detto, loro sono i nostri occhi, subito ci riportano un po' quella che è la situazione e quello che sta succedendo sulle strade. Bravi, ottimo lavoro.
2: Ma ci deve essere uno che di notte va là delle pompe di benzina, alza i prezzi, perché io tutte le mattine esco alle 6 per lavoro, guido un furgone e tutte le mattine è aumentata. Spiegate come mai, di notte, c'è sta uno di notte che aumenta.
1: Oh, guido il furgone, ragazzi, nel furgone ce ne va tanto, no, di carburante. Stavo vedendo la protesta di un camionista, no, che diceva: io per fare il pieno prima spendevo 1800 euro, adesso sono arrivato a 2003 per fare il pieno che facevo prima con quella cifra.
3: Cioè, però tutta Italia aspetta di essere selezionato per comprare i biglietti degli Oasis a 250 euro e più.
1: È vero, ma da dove li tirate fuori sti soldi?
3: No, è quello che stavo dicendo ieri con Pietro, cioè sarebbe veramente bello, mi sono anche registrata, ma e poi è il momento che arriva che metti caso riesco anche a prendere i biglietti che sono step successivi, chi li paga?
1: Chi li paga?
3: Dobbiamo pagare, sei registrata. Dobbiamo pagare bollette, dobbiamo pagare.
1: No, no. Non mi dite che fanno il finanziamento anche per andare a vedere i concerti adesso.
4: Ma
1: non, no,
3: beh,
1: non ci
3: sì,
1: credo.
3: Certo.
1: No, se
3: paghi con che ne so, con PayPal, puoi dividertelo anche in tre rate.
1: Non ci voglio...
3: Buona idea, Massimo.
5: È il business del momento, adesso non sei più tu che cerchi il finanziamento, è il finanziamento che cerca te.
1: Cioè,
5: me ieri mi hanno chiamato: li vuoi 5.000 col 10%? Ma chi è? Scusi, che volete? Facciamo 7.000? Ma che cosa volete? Ma perché?
1: Guarda che è vantaggioso, c'hai solo uno che ti aspetta sotto casa, capito?
5: È il Caviglia.
1: Sì, è il Caviglia che ti aspetta sotto casa. No, però adesso, al di là di tutto, ragazzi, si fanno le rate per fare qualunque cosa, ma ormai comincio anche a capire per quale motivo, perché è insostenibile. Ormai il prezzo del carburante, che poi si ripercuote su tutto il resto, perché aumenta qualunque cosa. Quindi come fai se non fai le rate effettivamente?
5: Prezzo del carburante, voglio condividere con voi la mia depressione di ieri. Stavo vedendo un cartello molto interessante su Sky che riassumeva questi ultimi mesi. Ragazzi, a febbraio dell'anno scorso il diesel era 1,7. A febbraio dell'anno scorso eravamo felici e non lo sapevamo.
1: Sì, così. Era bellissimo, ragazzi, purtroppo. E vabbè, il prezzo del carburante che sale sempre di più, come dicevamo, le rate per fare qualunque cosa. Ecco, le rate le avete fatte per che cosa? Adesso, a parte che si faranno anche per fare il pieno di benzina, si potrà fare a rate il pieno di benzina? O paga a rate o paga?
5: Sì, con i sistemi di pagamento digitali, sì, tu con PayPal per esempio rateizzi qualunque cosa.
3: Però puoi fare la benzina con PayPal? Non credo.
4: Dopo con, cioè, devi dare quello che no, immediatamente tu
5: però,
4: spendi.
5: Però diciamo anche le altre forme, per esempio con la carta di credito, pure paghi e poi rateizzi subito dopo, in app.
1: Sì, allora, fanatici del finanziamento, diteci un po' che cosa vi siete fatti a rate.
5: Io la colazione di stamattina.
4: Estremo.
5: Però ho lasciato la mancia,
1: Il caffè alla macchinetta. 5 centesimi per volta.
0: Allora, invece di lamentarsi con sta benzina, no, fammi una class action, ecco, tutti quanti insieme e mettiamo a fare fuoco Montecitorio. Avete capito? Se no qui è inutile che andiamo allo stadio, fammi le feste perché allo stadio, andiamo allo stadio, no! Andiamo a Montecitorio tutti quanti.
1: Diglielo! Invece pensano solo a Naussadio, hai capito?
5: E agli Oasis.
1: Ha ragione, però. Si scende in piazza per Naussadio, non per le cose serie, dai. 393 777 7172, buongiorno, è il morning show.

0: apri fibra. The Morning Radio. The Morning. The Morning.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ah, questa collaborazione che so, è strana, no? Ha fatto storcere un po' il naso qui dentro, eh?
2: Prendo le distanze.
0: Sì. Prendete le distanze.
3: Peculiare.
0: Va bene, va bene. Bisogna fatturare, ragazzi. Il discorso è quello, bisogna fatturare. Sono le 7:17 minuti. Buongiorno a chi si è svegliato con l'intenzione di fare il pieno, poi è andato al distributore e si è reso conto che il pieno non lo può fare. Magari accendendo un finanziamento, forse. Quindi fate le rate per qualsiasi cosa volete fare, le rate.
4: Buongiorno a tutti. Vogliono farci comprare le macchine elettriche, ecco perché aumentano il gasolio e la benzina.
0: Complotto, ragazzi.
2: Sì, mi sa di sì.
3: Obiettivo.
5: Rispondo alla domanda del furgone. Sono 150 euro a botta di benzina.
0: 150 euro per lui, per un pienetto, insomma, che magari prima costava, chissà, forse la metà, adesso non ho idea. Però.
2: Ma scusa, quello che diceva prima il furgone 1800, cioè ci sono veramente furgoni, ma un TIR fa 1800 euro di pieno.
0: Stavamo parlando, sì, di un camion. Era un camion, un camion. 1800 euro erano e sono diventate 2003 adesso.
2: Porca
0: per lo stesso quantitativo. Naturalmente.
6: Le scuole sono scaglionate e noi già siamo scogliati. Ma vi rendete conto? Devo uscire alle 7 di mattina anziché alle 8 per arrivare nello stesso tempo e nello stesso posto. Ma che vita è? E ci pago pure!
0: Che vita è? Il titolo di una canzone. E ci pago pure, capito?
2: Allora, visto che non siamo in grado di organizzarci per manifestare, per ribellarci, evidentemente, possiamo aumentare un pochino il contagio di questo vaiolo delle scimmie, perché... Si dice che preoccupa molto la trasmissione per via sessuale. Adesso io non ho capito esattamente, visto che il vaiolo delle scimmie chi è stato prima a creare il cross.
0: Chi è stato?
2: Però
0: il paziente zero. Vorremmo conoscere il paziente zero. Stava messo male, stava messo. Che meraviglia.
4: 35 litri di gasolio, 80 euro. Già stiamo sotto, sono le 7:12. Vado a recuperare almeno il gasolio. Buon lavoro!
0: Buon lavoro anche a te, che poi c'è da fare anche questo calcolo, no? Con il traffico che aumenta, probabilmente metà di quel gasolio se ne andrà con la macchina ferma. Soltanto così, stando in fila, aspettando di passare un incrocio.
2: E non ridacchiato pensando tanto c'ho lo start and stop, perché consuma pure quello.
0: Ovvio.
5: Io pago e rate a rate, cioè quando paghi e rate uso PayPal e divido per tre.
0: Meraviglioso, ragazzi.
3: Certo.
0: Vabbè, così è un cane che si morde la coda, non se ne viene fuori.
3: Allora io l'ama la pago in tre rate e poi ogni rata in tre. Avete capito? Cioè io vivo pagando l'ama.
0: Cioè praticamente tu la passerai ai figli dei tuoi figli dei tuoi figli.
3: Sì, è così.
0: Ma quanto ti era arrivato di ama, scusami?
3: Un botto.
0: Ma io non lo so.
5: Ma raga, ma i rate vanno pagate poi a fine mese. Se farete gli zii tutto a fine mese ti rimane comunque niente.
0: È vero, però in quel momento lì è l'unica scappatoia che hai. O fai le rate oppure non esci.
2: Puntano a quello, perché concettualmente, proprio così a grandi linee, non bisognerebbe farle proprio. Cioè quando puoi una cosa la compri, se no no.
0: Vecchio. Però sì, è vero,
2: vedrai,
0: sei vecchio.
2: Che la tendenza sarà ritornare a questo, proprio perché adesso rateizza qua, rateizza là, ti credo che il 3 di ogni mese hai già finito tutto.
3: E poi c'è il rischio che te le dimentichi quelle rate e quindi ti arrivano tra capo e
0: co. Non ti preoccupare, che te le ricordano. Sta tranquilla.
2: C'è il caviglia sotto
0: casa. Adesso scherzi a parte, però sapete che negli Stati Uniti si fa tutto con la carta di debito, no? È tutto rate.
2: Infatti ogni tanto c'è un default.
0: Gli americani fanno no, e infatti per questo se tu vai nelle città trovi un sacco di gente a vivere negli scatoloni dei frigorifero perché ti tolgono la casa, poi lì c'è poco da fare, no? Però ecco, stiamo diventando più o meno come l'America, dove,
7: ragazzi, io non voglio allarmarvi ulteriormente, ma quello che stiamo vivendo viene proprio da laggiù. Gli Stati Uniti d'America oggi hanno 40 triliardi di debito pubblico. Questo
2: sì, ma lo rateizzano,
7: ma vedrai. Tanto al mese.
0: Fanno a rate.
4: Buongiorno ragazzi. Ma se paratizza benzina, cioè se
8: 130 euro oggi pago un po' a volta.
0: Probabilmente sarà possibile fare anche quello.
2: Comunque,
0: guarda,
2: per percepire veramente la legnata, ormai paghiamo tutti con la carta di credito. Ieri mi è capitato di metterli in contanti perché ho visto che c'avevo incredibilmente 30 euro in una tasca. Ho detto, vabbè, li metto in contanti. Metti 30 euro e vedi il contatore che segna 13 litri.
9: Niente.
2: Cioè, lì ti rendi conto veramente della bastonata. Con la carta ci fai meno caso.
0: Ma, sai che con 30 euro di solito ti danno in campioncino, ti danno. Tipo quelle delle profumerie. Sì, quando compri il profumo, uguale, stessa cosa. Allora, che cosa avete acquistato a rate?
10: Ah, raga, io a parte macchina e moto ho finanziato pure il mobile da 200 euro. Ho fatto in 3 rate.
11: Mia moglie ha preso i biglietti del concerto che ci sarà tra un anno di Achille Lauro e l'ha pagato a rate.
12: No, mi sono fatto a rate a casa, 30 anni di mutuo, quella è come se è un finanziamento, no?
13: A rate ho fatto i libri di mio figlio, 550 euro dei libri li ho fatti a rate.
14: Quest'anno ho fatto PayPal in 3 rate per comprare zaini e materiale scolastico ai miei figli.
15: Guarda, io PayPal lo uso parecchio, pure per le spese dei 100-120 euro, magari compro le scarpe o per esempio pure i biglietti dei concerti che spendo magari 120-130 euro, divido in 3 rate.
16: Io no, però mio fratello ha rateizzato acquisto su Temu.
0: Cioè qualsiasi cosa, ragazzi, tutto. Abbiamo sentito di tutto, sì, tutto. Anche il concerto di Achille Lauro, che già solo che pare le rate per...
7: No, ma spese da 100-120 euro, come queste riflettono lo stato in cui versiamo.
0: Oh, i libri di scuola dei figli.
3: Sì, su. Però sì, la cosa più divertente è il concerto di Achille Lauro, cioè lo farei anch'io.
0: Sì.
3: Faccio quello a rate, almeno sorrido in qualche maniera.
0: E poi voglio dire, lo fai perché è una priorità, non è che dici ne posso fare a meno, no. Stai scherzando, è una priorità proprio.
3: Ah, moriamo.
0: Comunque possiamo dire dopo quello che abbiamo sentito che siamo che pezzi al culo?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
17: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
18: È in corso fino al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi del trasporto urbano sostenibile promossa dalla Commissione Europea che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Torna dal 18 settembre al 4 ottobre il Festival dell'Architettura di Roma, evento promosso dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Giunto all'ottava edizione, il FAR ha il suo centro nevralgico nella Casa dell'Architettura, ma si diffonde ogni anno anche nella città tramite partnership con i municipi. Previsti laboratori, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli. Da settembre a ottobre 8 nuovi appuntamenti con ospiti e protagonisti sempre diversi, sempre di giovedì. Info su comune.roma.it.
19: Wait for me, I'll be back.
20: 19:20, Open Weekend, chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
21: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
22: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
21: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
24: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
25: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre pasta De Cecco formati assortiti 500 grammi 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
26: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
27: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
26: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
27: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
26: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
4: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: The Morning Show.
12: Sponsored by
28: Top Supermercati.
29: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
30: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
31: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
29: Top Supermercati.
32: Mi fa morire Massimo quando dice vabbè diamo i numeri.
33: Ma perché fino a mo capito voi?
34: Chiamalo 06 8928 996 o globo WhatsApp 393 777 7172.
35: Dalle 6 alle 10.
36: The Morning Show on Radio Globo.
0: Si sono fatte le 7:29 minuti. Buongiorno, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, che magari state anche vedendo sul canale 91 del digitale terrestre. Ecco, ci pettiniamo per voi. Un attimo, sistemi i capelli, ok?
2: Tutto inutile, tutto inutile.
0: Come tutto inutile?
2: Non cambia nulla.
0: Ma come non
3: Fatti
0: cambia nulla?
3: Faccio ciuffo invece di parlare.
7: Vieni qua che te lo faccio come mi faceva mamma. Vieni, vieni, vieni.
0: Dai, dai una scatarrata sulla mano e poi allisci. È bellissimo, è un metodo che funziona.
37: Io prima mettevo sui 400 euro al giorno di gasolio. Ieri sono arrivato a metterne 740. Che tristezza.
0: Eh beh, ragazzi, stiamo parlando di questi aumenti, ma stiamo parlando anche di gente che non riesce proprio più a sostenerla e quindi deve ricorrere necessariamente alle rate. Abbiamo sentito che si fanno le rate per qualunque cosa.
2: Ma lui ha un Boeing 737? Cioè, 700 euro al giorno.
0: Pensa a quelli che si erano comprati il macchinone. Vi ricordate il macchinone? Cioè, il macchinone che adesso il macchinone comunque ciuccia, no?
7: Sì, ma io penso quanto deve guadagnare una persona che spende 700 euro al giorno di gasolio. Quanto guadagna?
3: Perché si compra una macchina che ha bisogno di così tanto gasolio. Sarà un macchinone che costerà.
7: Vabbè, questo è
0: un ci lavora, ci lavora.
7: No, era per dire un lavoratore. No, sì, che sì, c'ha sta spesa.
0: Comunque te lo dico io. Allora, lui ne spende 700, ma ne guadagna 3,50.
7: Ah, beh, conviene.
38: Gasolio 60 litri 126 euro.
0: Chi è, becca, vai ora.
39: Cioè, praticamente vado a lavorare per pagarmi la benzina, panna a lavorare.
0: Ma tranquilli, oggi probabilmente arriverà un altro taglio delle accise. Speriamo, perché nemmeno si sa, oggi decideranno. Quindi vedremo. Ma tanto cambia
2: allora,
0: poco.
2: Se arriva, non cambia nulla. Questo è il discorso, cioè restiamo così se arriva il se no peggiora.
0: Certo.
40: Io dico, fanno tante inchieste, ma perché non fanno un'inchiesta per il motivo che l'HVO, il carburante HVO totalmente vegetale, costa come il diesel quando viene prodotto in Italia ed è fatto soltanto con scarti vegetali, quindi non c'è trivellazione, non ci sono trasporti dall'estero, perché costa uguale?
0: Beh, evidentemente perché insomma non c'è interesse a sviluppare anche altre tecnologie, no? E questo ormai è abbastanza risaputo. No, invece un'altra cosa che sentivo e che mi fa mettere un punto di domanda anche a me, no, su questo ragionamento. Ma prima, quando andavamo alla pompa di benzina, bene o male, riuscivi a trovare una differenza al distributore. Se andavo a uno piuttosto che a un altro, magari lì costava 10 centesimi in meno, 5 centesimi in meno. Adesso, se ci avete fatto caso, ragazzi, sono quasi tutti allineati. Tutti più o meno stanno intorno a 22-23.
7: Le oscillazioni sono diventate minime.
0: Ma come mai? Com'è possibile? Cioè, si sono messi d'accordo e quindi hanno deciso che facciamolo tutti quanti in blocco, perché così insomma possiamo fare come ci pare con il prezzo, no?
7: Beh, è sicuramente una regola del mercato, no? In questo momento proprio storico, non fare competizione a livello, no, commerciale, mettendo un prezzo troppo basso. Si allineano tutti e tra l'altro c'è l'obbligo del prezzo medio regionale, no? Quindi
0: tu dici si allineano tutti, però questa cosa in realtà non si potrebbe fare.
7: No, tante
0: non
7: cose
0: ci si può,
7: esatto,
0: mettere d'accordo per dire
2: no,
0: ok,
2: si
0: teniamo...
2: chiama cartello, una pratica illegale, ma non credo nemmeno che sia quello, penso che sia la nostra percezione, perché qualche scarto c'è. Io ieri l'ho vista qualcuno a 2,17 piuttosto che 2,23. Però è minimo proprio... e è talmente un salasso che ci fai meno caso. Prima 1,6, 1,7 dicevi ah vedi la faccio lì, adesso ormai sei rassegnato al dissanguamento.
0: È quello infatti, la cosa che fa puzzare un po' tutto questo ragionamento è il fatto che è troppo scarso, troppo poco quello scarto, capito? Sì, e quindi sì. Boh, c'è qualcosa che non mi torna.
39: Con Klarma a rate puoi fare anche la spesa alimentare, quindi abbiamo detto tutto.
0: Vabbè, una fetta di prosciutto oggi, una fetta di prosciutto domani.
3: No, ma infatti con Klarna puoi andare anche al negozio e rateizzare direttamente al negozio con la tua tesserina.
0: Ma Klarna chi è? Un'amica vostra? Non ho capito.
3: È una piattaforma.
0: Non so, un'applicazione.
39: Acquisto su Temu 67 centesimi diviso in tre rate, dai! Non le fate le rate, che poi fate la fine di quelli che hanno fatto le rate con Scalapay o con Klarna, non l'hanno pagate e sono state segnalate come cattivi pagatori. Non le fate.
0: Poi le devi pagare.
39: Stiamo sempre tutti a piagne, ma quando esce l'iPhone da 2400 euro stiamo tutti, cioè stanno, io non ci sto, tutti in fila.
0: Ma veramente adesso ne è uscito uno ancora più costoso, siamo arrivati a 3.000-3.500.
7: 3.400 ho visto io, un modello
3: la
7: proprio...
3: versione più costosa, sì, esatto. Sì, però 2.300 quello che dice è lui è quello che costa base.
0: quello
3: sì,
0: che base. Si apre, no? Quello che si apre,
7: sì, il duo.
0: Il duo.
1: Ciao Radio Globo, io sto andando a scuola.
0: Eccoli. Allora, mi piace questa cosa, quindi fatevi sentire anche oggi, bimbi che state andando a scuola, com'è andata la prima giornata? Tutto bene? Dai, oggi si bissa, eh?
2: Avete capito che è tutto inutile, che il mondo sta finendo?
0: Sì, bravo.
2: Buona giornata.
0: No, ma fai bene a dirglielo, eh. Giusto che sia così, devono essere consapevoli.
39: Io una cosa non ho capito, aumenta la nafta tutti i giorni, la benzina tutti i giorni, però la macchina aumenta sempre in mezzo alla strada. Tutto. Ma quando è che lasciamo a casa ste c***o di macchine? Ci siamo dimenticati che quando c'era il Covid le macchine che camminavano la benzina la ricalavano, perché ci si potevano far bidè che non sapevano che faccio.
0: Però la stessa cosa la stai facendo tu, anche tu sei a bordo di una macchina e lui dice ma io ci devo lavorare con la macchina e anche gli altri quello il disco. E come, ma dove vanno tutti quanti oggi, tutti al centro commerciale, ma anche tu sei in macchina in quel momento. Solite cose ragazzi, va bene. Sono le 7.35, vogliamo ricordare che anche oggi c'è lo sciopero dei medici di base no?
7: Sì,
0: continua.
7: Abbiamo detto ieri, 2 giorni, quindi 15 settembre e 16, ancora oggi, diciamo così, l'erogazione dei servizi sarà a singhiozzo, alcuni ovviamente ci sono come durante tutti gli scioperi delle fasce di garanzia per però donne incinte, utenze fragili, persone che hanno magari in corso cure oncologiche, allora lì c'è una fascia appunto di garanzia, per il resto dobbiamo aspettare che scrocino le braccia,
0: beh speriamo . Tra l'altro ieri dicevamo anche di questi medici di base che vanno a casa a fare le visite, vanno a casa a fare le visite. Noi non ne vediamo uno dal 79, ragazzi. Almeno io a casa mia dal 79.
3: Io
0: non
3: dall'84.
0: Dall'84 addirittura? Beh, no, è cambiata un po' la situazione, che però comunque sia questo non vuol dire che non siano operati, cioè comunque hanno il loro da fare, perché quanti ce l'hanno poi?
3: Migliaia di pazienti.
0: Forse anche troppi, no? Forse anche troppi.
2: 1.500, 1.800, siamo su quella dimensione.
0: Sì,
2: là.
0: I numeri più o meno sono questi, credo, e naturalmente quando vai da loro che cosa ti dicono? Devi andare al pronto soccorso.
3: Subito.
0: E quindi che cosa succede? Che poi si congestiona anche il pronto soccorso. Olè!
3: Quindi è tutta colpa dei medici di base.
0: Vabbè, no, loro sono, diciamo, i primi della fila, no? Però poi c'è tutto un effetto domino che si crea. Comunque, se c'è qualcuno che c'ha il medico di base che va a fare la visita a domicilio, ci faccia sapere, perché vorremmo conoscerlo.
3: A Roma, però, vogliamo sapere.
0: A Roma.
7: Non a Montelibretti.
0: No, no. Montelibretti non vale.
7: No.
0: Beh, dai, su. 06 89 28 996, oppure 393 777 7172. Dai, cominciamo questa giornata con un po' di ottimismo, va?
4: Secondo me abbiamo perso la capacità di capire ciò che è importante da ciò che non lo è, perché seguiamo le scie di una società che ci impone di avere il telefono nuovo, la macchina nuova, la casa perfetta, i viaggi, le cene, gli aperitivi e tutto il resto, e non riusciamo più a capire cosa è necessario e cosa no. Quindi, dove non arriviamo con lo stipendio nostro, che sia alto o no, ci pensano le rate. Il problema è che queste rate prima o poi qualcuno le deve pagare.
0: Eh sì, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Questa è Radio Globo, c'è Jason Derulo.

0: The Morning Show.
1: Senti, guarda. Eccoli. Piccoli ascoltatori del Morning Show di Radio Globo che stanno andando a scuola.
2: Ciao Radio Globo, sta andando a scuola.
3: Buongiorno Radio Globo, sta andando a scuola. Ciao.
4: Ciao Radio Globo, anche noi andiamo a scuola.
5: Ciao Radio Globo, stiamo andando a scuola. Ciao.
6: Ciao Radio Globo, siamo Lorenzo, anche noi stiamo andando a scuola. Ciao e Lorenzo ti salutano. Ciao.
1: Ciao.
7: Ciao Radio Globo, anche io sto andando a sonno, però anche io voglio andare a scuola.
1: È confuso.
8: Io sono Ambra, il padre della scuola dei piccoli. Oggi vado a fare la prova di Kung Fu insieme a mamma e i miei amici.
1: Sì.
8: Se sei il mio ragazzo preferito e vi racconto tutte le mattine. Ti voglio fare un bacio. Ciao.
1: Tutto chiaro.
9: Ciao Radio Globo, anch'io il secondo giorno di scuola, ma c'ho un sonno.
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
1: Che meraviglia,
10: ma
1: ragazza.
10: In mezzo c'era Chucky, la bambola assassina.
1: Sì, è vero, sembrava un po' effettivamente.
10: Fa paura.
1: E un'altra era Topo Gigio, lo sbaglio. Siete meravigliosi. Io vi amo, mi piace.
10: Belli.
1: Anche se alcuni, oltre ad andare a scuola, dovrebbero andare anche dal logopedista, perché su Radio Globo ho sentito che c'era qualche. Ciao,
10: ma Globo proprio è impossibile da dire.
11: Radio Globo.
10: No, non ce la fanno.
1: E
10: andiamo.
1: Poi a sti ragazzini vogliamo insegnare le cose giuste? E con due B e Radio Globo. Che cavolo, ma
12: cioè, almeno loro lo dicono bene.
10: No,
12: vuoi deviarle.
10: Ci deve essere pure l'abbassamento di tono finale. Globo.
1: È sbagliato. Capito? Sai che siamo in causa perché effettivamente qualcuno lo scrive con una B sola. Siamo in causa con quelli. E Radio Globo. Ok. Sono le 7:42 minuti. Fammi sentire ancora qualche
13: dico. Fatto sto ragionamento per caso ci dai, raga, se adesso è qui vai a spendere tutti questi soldi per telefono, si vede che c'hai da buttarli, però poi basta che te lamenti che c'hai soldi.
1: Quelli dell'iPhone, va bene.
10: Non è che si riferiva solamente a quello del telefono, a comprare il telefono. Tutti siamo schiavi in un modo o nell'altro.
1: Come no? Ci dobbiamo fermare un attimo, però.
10: Ah, sì?
1: Sì, ci dobbiamo fermare un attimo, ritorniamo tra pochissimo.
0: Chiamalo 06 8928996. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
14: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
15: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
0: Radio Globo Meteo.
16: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire. Per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile, a questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
15: Top Supermercati.
16: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
17: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
16: Top Supermercati.
19: This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show.
20: Mi sta diventando scianotico, verite.
21: Ma non mai sta tutti a ride, fa la finita.
22: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, ragazzi, sta mi state a far morire.
23: Ma che puntata è quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi sfruttata. Mamma mia.
24: The Morning Show on Radio Globo.
25: È la puntata di mercoledì 16 settembre con il Morning Show di Radio Globo, dove tra poco avremo anche le notizie sulla situazione del traffico, che però stanno arrivando anche da parte dei nostri ascoltatori.
26: Raccordo destinazione tangenziale, 6 km di coda.
25: Molto bene. Olè. Eh beh, perché ci sono le mamme, ragazzi, stamattina è come ieri, stanno andando a parcheggiare in quarta fila.
27: Quarta fila.
25: Dai, forza. Se potete mandarci qualche foto anche stamattina, da feticista io le colleziono, macchine parcheggiate male dalle mamme che vanno ad accompagnare i bambini a scuola.
28: Quando hai detto da feticista mi ero un attimo ringalluzzito.
27: No. Vi devo confessare questa, vi devo dire velocemente questa, non è mai capitato nella chat di classe. Stamattina una mamma ha scritto: chi viene a prendere il caffè prima, poco prima delle 9 stamattina?
25: Certo.
27: E si sono tutte ringalluzzite.
25: Lo so, hanno
27: formato già un capannello.
25: Ma stai scherzando?
28: Ecco qua, 6 km di fila.
25: Infatti i risultati sono questi, sono sotto gli occhi di tutti, per fortuna che ci sono loro, i bambini.
29: Ciao Radio Globo, è da mo' che io vado a scuola, sono già 2 settimane.
30: Ciao Radio Globo, buongiorno, io sto in prima e merenda, prima A.
31: Ciao Radio Globo, oggi faccio 8 anni e sto andando a scuola.
0: Ciao Radio Globo, stiamo andando a scuola. Ciao.
24: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
1: Buongiorno!
24: Radio Globo.
25: Mimmo! Mimmo, buongiorno!
2: Buongiorno!
25: Ciao Mimmo! Metti bene il telefono, eh! Dai, che ti vogliamo sentire bene con il telefono collegato alla perfezione. Dai, allora, che ci dici, Mimmo?
27: Che mi casino, Mimmo.
25: Mimmo,
3: mamma mia.
2: Com'è? Come non partitate,
25: dai, su.
27: Siamo nervosi.
2: Avete ragione.
25: Mimmo, se continui mi tolga la cinta, ok? Allora, dai, forza, vai Mimmo.
2: No, ragazzi, vi stavo raccontando che niente, mia madre è caduta, si è rotta 7 costole da una parte e 4 dall'altra.
27: No, che cavolo.
2: Il furbacchione del medico di base. Vabbè, mia madre gli serviva un certificato. Il furbacchione del medico di base gli ha chiesto di venire lì in presenza. Mia madre giustamente gli ha detto: "Scusami, ma io non riesco a muovermi, sto allettata, come faccio?"
27: Sono a pezzi.
2: E non gliel'ha fatto alla fine.
25: No, dai,
27: alla fine non gliel'ha fatto.
2: No, sono dovuto andare io a litigarci. E mi ha detto: "Per questa volta te lo faccio." Ma capito, come se mi ha fatto il favore.
25: Ma dai.
27: Scusa, ma che giustificazione ti ha dato? Che cosa dovevate fare? Cioè, in alternativa ad andare lì che non si poteva fare?
2: Lui doveva vedere mia madre, se no non lo poteva fare. Mi ha detto: "Io non posso erogare questo certificato se non vedo tua madre."
25: Allora tu avresti dovuto fare una cosa, guarda, ti dico una cosa, Mimmo, avresti dovuto spezzare i due costoli e dici: "Dai, adesso andiamo a vedere mia madre, dai, forza."
2: sarebbe stato più che giusto.
25: No, vabbè, insomma, ci sono quelli
2: che
25: sono molto fiscali e quindi devono vedere, che poi tra l'altro potrebbe anche essere giusto, però se io sono se io sono impossibilitato, allora devi venire tu, mi sembra il minimo.
2: Naturalmente, non sulla parola, cioè io ho portato il referto dell'ospedale, tutto, non sulla parola, ci mancherebbe.
25: E anche con i documenti. Quindi,
4: però esiste, l'abbiamo detto, no? Una dicitura che il medico può adottare per scaricarsi dalla responsabilità e dire: il malato si dichiara e di seguito poi si dichiara in queste condizioni perché non ha preso visione. Però
27: evidentemente
2: neanche la responsabilità va per fruttarolo.
4: No, ma hai ragione.
25: Però ragazzi, ci sono le situazioni dove il paziente è impossibilitato, cioè
4: oggettivamente.
25: È un po' come dicevamo con i certificati medici, no? Se io sto malissimo, non riesco ad andare a lavorare, perché devo andare dal medico a fare il certificato? Se non ce la faccio, non ce la faccio, no?
4: Mi
25: sembra un po' assurdo.
28: Comunque prima dicevamo anche per non intasare pronto soccorso e ospedali. Bellissima questa storia, una volta, l'unica volta in 20 anni che è venuto a casa il mio medico, perché ero proprio moribondo, ero devastato, è entrato, mi ha guardato, manco mi ha visitato. No, è meglio se vai in ospedale.
25: Perché?
2: Sì, tra l'altro.
25: Mimmo, ma Mimmo diminutivo di che cosa?
2: De Mohamed.
25: Come De Mohamed?
27: Davvero?
25: Domenico, io pensavo Mohamed, perché Mohamed diventa Mimmo?
2: Ma non lo so, io devi chiedere a chi me ci chiama, perché fin da piccolo mi hanno chiamato Mimmo. Quindi io non lo so.
25: È meravigliosa sta cosa.
4: Ah, ma quindi è vero.
2: Non lo so,
25: certo che è vero.
4: No,
28: è italianizzato.
25: Ma almeno non so se è la traduzione di Mohamed
2: no,
25: Mimmo.
2: No, assolutamente non è la traduzione di Mohamed Mimmo. Però si chiamano tutti Mimmo.
27: Par de M.
25: Sì,
27: va bene.
25: Più o meno suona più o meno quella roba lì. Molto bene. Ciao Mimmo.
4: Ciao.
2: Ciao, buon lavoro, ragazzi.
25: Ciao. Siete su Radio Globo, state ascoltando il Morning Show e, come dicevamo, tra poco torneranno le notizie sulla situazione del

0: Sei Baieie.
1: Buongiorno treni, ma sapete che è successo sull'accordo corsia esterna? Siamo fermi dall'inizio dell'imbocco per l'autostrada Roma-Firenze.
0: Lo vogliamo sapere? Scopriamo. Traffic News. Supermercati M&A,
2: la convenienza abita qua.
3: Siamo tornati, più belli di prima. M&A Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo, Traffic News.
0: Torna la viabilità, il Traffic News di Radio Globo.
5: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna, dalla Casilina all'Appia e lungo la carreggiata esterna, dalla diramazione Roma Nord fino alla Cassia Bis. Traffico sostenuto, anche data l'ora, sulle principali strade e arterie in ingresso a Roma. I maggiori disagi però sono sulla via Flaminia e sulla Salaria, con code rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe. Rallentamenti e code sull'interno tratto urbano della 24 verso la tangenziale est. Per queste ed altre notizie, sempre roma.luceverde.it.
6: Ma un certificato di morte, devi portare il morto dal medico o il medico e viene dal morto?
7: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
8: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui: martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
13: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
14: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
15: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
14: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo. È tutto bloccato.
19: Sponsored by
20: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
24: The Morning Show.
25: Sponsored by
26: Top Supermercati.
27: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
28: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
29: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
30: Top Supermercati.
31: Solo le migliori in FM.
32: Streaming,
31: DAB
32: e sul canale 91 del digitale terrestre
33: Globo TV.
0: 3 minuti e da qui ripartiamo per altri 120 da passare insieme. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show su Radio Globo. Io sono Massimo Mari. Ripartiamo.
34: Radio Globo come una droga, basta solo una volta che l'ascolti, dopodiché tutti i giorni, non ne puoi fare a meno. Grande Radio Globo!
35: Venga Radio Globo, casetta la radio più bella del mondo!
36: The Morning Show on Radio Globo.
0: Carichi per questa seconda ora da affrontare insieme con il Morning Show di Radio Globo. Bene, buongiorno. Parlavamo di questo sciopero dei medici di base che hanno incrociato le braccia già da ieri. Ci avranno un crampo probabilmente.
5: La paresi, una sorta di paresi.
0: Ormai è da ieri che stanno con le braccia incrociate. Che cavolo. No, c'è uno sciopero, lo ricordiamo, con le loro ragioni che magari sono anche giuste, perché effettivamente hanno lavoro ne ha. No, non è che non ne hanno, perché ogni volta, ragazzi, ci sono file interminabili ogni volta che si va dal medico. Come si può fare per snellire, per migliorare la situazione? Tutto questo sarebbe molto interessante discuterlo e magari lo faremo anche nelle prossime mattinate qua nel Morning Show di Radio Globo. Intanto però stiamo parlando anche di quelle che sono un po' le criticità, no? Anche da parte dei pazienti, quelle volte che magari ti senti dire quando stai male, devi venire a studio, probabilmente. Probabilmente magari la prassi sarà anche quella, però ci sono delle volte in cui il paziente è impossibilitato. E quindi che si fa? Cioè, se sto male, sto male. Se ho un problema alla gamba e non riesco a camminare, non posso andare dal medico. Che succede? Che succede, ragazzi?
37: Una videochiamata si potrebbe anche prendere in considerazione ogni tanto.
5: Soprattutto oggi che vengono utilizzate per tante cose, forse anche per una visita, anche una presa visione, come si dice. Ecco.
38: Tra l'altro è previsto che ora le facciano.
5: Sì, è vero.
0: Andiamo al telefono 06 89 28 96. Barbara, buongiorno, ciao Barbara.
39: Ciao ragazzi, buongiorno. Sono emozionatissima a parlare con voi, ma non potevo
38: anche noi
39: intervenire.
0: Ma brava, fatto bene.
39: Assolutamente, un argomento così delicato che ecco, mi porto negli anni questo ricordo assurdo. E avevo mia figlia piccolina, avevo tipo 8 mesi o 9 mesi, sì. Ero sola a casa, la macchina mi si era rotta, mi era al lavoro molto lontano e quel giorno pioveva, insomma non potevo muovermi. La pediatra, ha chiamato la pediatra, ho fatto presente insomma la situazione di mia figlia, perché ha una febbre così molto particolare, insomma per poco tempo insomma si era alzata tantissimo. E mamma inesperta, mettiamoci anche questo, io l'ho chiamata, quindi sempre con gentilezza, perché la cosa insomma è, capisco, per tantissimi bambini come tutti i pediatri del mondo immagino.
0: Sì.
39: E niente, praticamente mi ha risposto un po' male, dicendo io ho molti bambini quindi mi sarà difficile venire. Io non sapevo cosa fare.
0: Certo.
39: Al che ho ovviamente insistito, dicendo dottoressa, se vuole può venire anche più tardi. Io continuo ad andare da chipitina, la bambina eccetera. E alla fine niente, è successo che non l'ho più contattata. È venuto a lei a casa, mi ha citofonato. dopo l'orario di studio. E praticamente ho aperto la porta, è entrata, neanche minimamente mi ha salutato, è andata dritta facendo vedere dove era la bambina, e tutta scocciata non mi ha rivolto parola, ha fatto una visita alla bambina, ha scritto cosa doveva prendere, quindi non ti devo neanche dirmi come come farla, cosa darle, in che modo,
0: attenzione,
39: è uscita di casa sbattendo la porta, ma veramente
0: porta.
39: E niente, praticamente dopo 3 giorni,
0: certo,
39: vai, licenziamento.
0: Però quantomeno è venuto, però quantomeno è venuta almeno quello, insomma, perché poi ecco.
39: Ma sì, ho capito, ma...
0: certo,
39: ma
0: certo,
39: commedia. Capisco che sono magari sottoscritto in certi momenti, ma licenziare, che poi avevo anche una...
0: Vabbè, no, licenziare, vabbè, dai, adesso quello sembra pure un po' esagerato.
38: Però adesso sono curioso.
37: Io pure.
39: La condizione che il medico può licenziare.
0: Sì, sì, ma siamo, su questo siamo d'accordo, eh. Ah, su questo siamo d'accordo, non è che dici, però...
39: alla fine, lavora, cioè, magari c'è una giornata storta. Parlo per me stessa,
0: però la bambina
5: parla
0: poi
5: per sé,
0: la febbre, la febbre comunque alla bambina si è abbassata, almeno quello, insomma,
39: sì,
0: almeno
39: sì,
0: quello.
39: Sì, sì, vabbè, certo, ovviamente, ripeto, non me ne stessa, con
0: e vabbè.
39: Ti ricordi, perché
0: e vabbè.
39: Non c'era
0: molto. No.
38: Caffè.
0: Drindati poi, tra l'altro, non nemmeno a dire che, no, drindati, quindi vabbè, dai, allora ti ringraziamo, Barbara,
37: vedi, eri emozionata, invece alla fine sei andata proprio liscia,
39: sono emozionatissima, ma che
37: tranquilla,
39: ma c'è Federica, io voglio darle un abbraccio,
0: no, ma ti sei sbloccata bene poi,
1: ma siete delle merda.
39: Siete la mia voglia di iniziare la giornata.
0: No, anche tu, questo ci fa molto piacere.
39: Non vi emozionate.
0: Facciamo
39: però,
0: così, però ti posso chiedere una cosa. Sentiamoci ogni tanto. Diciamo così, spesso ma non spessissimo, va bene?
39: Dai, vi chiamo tutte le mattine allora.
0: Ciao,
37: dai,
0: bene. Ciao, bene. Barbara.

0: Ma vi sto talmente tanto antipatica che stamattina ho mandato 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 messaggi, ne avessi letto uno. Ma uno, non è che chiedo tanto. 1, 2, 3, 4, 1, non è che chiedo tanto.
1: Radio Globo,
2: yeah! Ma siete delle merda.
3: Ma perché dico io? Queste cose però mi mandano fuori dei gang. No, sai qual è la cosa? È che insomma aveva la flaminite, quello tutto ok, insomma sì, si sentiva proprio, c'è la flaminite, quella proprio 100%. Però sai quelle cose che non solo sei lungo ma apri anche le parentesi, tipo no? C'era il medico alla porta, parentesi, che tra l'altro avevamo riparato due giorni prima perché si era rotta la chiave dentro, cioè capito come? Quelle...
4: Sì, sì.
3: Molto molto molto bello, molto
4: io
3: bello.
4: Credo che sia anche dovuto al fatto che quando uno è emozionato poi non gli vengono le parole, esatto, anche questo. Però chiudiamo la parentesi, la vogliamo chiudere sta parentesi con una notizia che riguarda poi quello che abbiamo detto sino adesso, no? L'abbiamo anche sentito quanto è importante la questione relativa alla sanità e alla cura. 7 italiani su 10 hanno risposto a una domanda ben precisa: preferireste un aumento in stipendio alla fine del mese o maggiori benefit da parte del vostro datore di lavoro? Hanno risposto la seconda, cioè meglio meno soldi, però che ne so, un'assicurazione medica, un benefit per lo psicologo, la palestra, una convenzione con un asilo. Certo. Ecco, gli italiani preferiscono questo.
5: Sì, però attenzione, perché se la palestra è quella aperta comunale che c'è al Torrino, se l'assicurazione medica ti copre soltanto la cura dell'occhio di pernice al mignolo sinistro, cioè
3: che patologia
5: sono... se sono benefit così è meglio avere i soldi e tu ti scegli il tuo benefit.
3: Sì,
5: poi il danno è quello.
3: Però ragazzi è anche vero, questa è sintomatica però come cosa, tra l'altro sintomatica ci sta bene, perché effettivamente evidentemente se la gente preferisce avere questo tipo di benefit, no?
4: Sì.
3: L'assicurazione medica, vuol dire che siamo ridotti veramente male, perché un sacco di soldi li spendiamo per andare a fare le visite, no? Quindi
5: sì.
3: Siamo con pieni d'acciacchi, però dici tanto quei soldi li devo tirare fuori perché comunque con la sanità pubblica non riesco più di tanto, e allora si ripiega su, ecco, il privato.
4: Esatto,
3: che
4: la
3: ha
4: motivazione.
3: Che ha un costo, ricordiamo che c'è un sacco di gente che rinuncia a curarsi.
4: Ah questo, sì, assolutamente, questo un'alta percentuale.
3: Lo dobbiamo ricordare. Va bene, quindi insomma c'è anche questo, se vogliamo, da discutere, ci sono anche questi benefit, però lo facciamo tra poco perché adesso ci fermiamo e ritorniamo sempre qui su Radio Globo con il Morning Show.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
0: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Radio Globo. Promotion. È tempo di back to

0: Store da MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola, ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
3: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
4: Anniversario nei supermercati Iperdiscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
5: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.

0: tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
1: The Morning Show. Sponsored by Top Supermercati.
2: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Mi dicono che sono esaurito, che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo e quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
1: The Morning Show on Radio Globo.
6: Buongiorno, buongiorno, sono le 8:21, questo è il Morning Show di Radio Globo.
7: È uscita di casa sbattendo la porta, ma veramente.
8: Sì. Porta.
7: E niente, praticamente dopo 3 giorni.
8: Certo, certo, certo, certo. Però quantomeno è venuto, però quantomeno è venuta almeno quello, insomma, perché poi ecco.
7: Ma,
8: capito,
7: ma...
8: certo, certo.
7: Commedia. Capisco che sono magari sotto stress in certi momenti.
9: Massimo, mi fai un riassunto di quello che ha detto la signora, per favore?
10: Questa amica, io lo dico, non andiamo a pia al caffè prima delle 9 nel gruppo.
11: Raga, qual semaforo che stanno a piave matto, sto ridendo da solo.
12: Che pezzi di merda che siete.
13: Potere della sintesi, questo sconosciuto.
14: Che bastardi, ragazzi, che siete.
15: Sono andato sbattendo la porta e te credo, attacchi certi pipponi.
16: La fortuna che era emozionata. Che se stava tranquilla, non lo so io. Facciamo notte.
17: Mi state a far morire da ridere, raga, non gliela faccio più.
18: Che chiedete se ci puoi ripetere l'ultimo concetto che non ho seguito bene.
19: Ma raga, mi sto rincoglioni io o mentre la signora parlava del pediatra partiva la musica classica e non si capiva niente?
1: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
6: Sì, te stai rincoglionitendo. Stai a buon punto. Sono le 8:22, buona mattinata, il Morning Show di Radio Globo. Adesso, insomma, veniamo a sapere che gli italiani vorrebbero avere dei benefit, altro che l'aumento di stipendio, preferirebbero avere, che ne so, un'assicurazione medica che copre magari, ecco, non però l'occhio di pernice sul mignolo, come no, ha detto Gabri,
20: no,
6: che copra qualcosa anche di più importante.
20: L'assicurazione,
6: no?
20: Che vi fanno è da 7,50 euro. Quello avete.
21: Oh, ma italiani che io, ma che mi fate come Sgarbi? Quello lì che diceva, voi avete voluto la lira, ma voi chi? Ma chi ha votato? Ma a me date i miei soldi, alzate i miei stipendi, oh. Ma chi vuole i benefit?
6: Niente, lui vuole i soldi.
20: Comunque oggi gli italiani una cosa vogliono avere, il sunto di quello che è successo con la pediatra della signora.
21: Sì.
20: È rimasto il mistero.
6: Sarebbero pronti a rinunciare ai benefit, pur di saperlo.
22: Ma infatti dovrebbe essere proprio opzionale, uno, per le partite IVA togliersi dalla contribuzione INPS, perché non serve a niente, non prenderemo mai la pensione, e due, togliere il contributo e le tassazioni obbligatorie al Servizio Sanitario Nazionale. Ognuno si fa la propria assicurazione.
6: Ok, vai.
23: Assicurazione medica al lavoro io ce l'ho. Praticamente ricopre un'unghia incarnita, questo ricopre. E poi se mi dai bonus palestra, quello e quell'altro, se sto tutti i giorni dai 9-18 in ufficio, ma in palestra quando ce l'ho di notte, essendo anche mamma.
6: Capito? Essendo anche mamma. Non hai il tempo per andare in palestra. Quindi però facciamo che io non prendo il benefit, ma qui i soldi me li converti. Si può fare?
24: No, credo no, non si possa fare, si però può fare. Si può fare un'altra cosa, se vuoi, visto che siamo in tema. Ci sarà un bonus, i bonus fanno arrabbiare, quindi io te li dico tutti.
6: Vai.
24: Un bonus di 60 euro è allo studio per le prossime bollette, ovviamente per arginare e contrastare il caro energia. Sai cos'è che fa ridere, a parte i 60 euro per famiglie, nuclei che arrivano a 25.000 euro di sé?
6: Aspetta, mira, l'anno?
24: 60 euro.
20: Sì, sì, 60 è una tanta. Come massimo 60 euro.
24: Massimo.
20: Potrebbe essere di meno.
6: Quindi io.
20: Sì.
6: Quindi io.
24: Ma tu, no, tu stesso noi no. 60 euro. La cosa che fa ridere è che chi eroga i gestori non sono obbligati a farti questo sconto.
8: Ah, pure.
24: Cioè, decidono in base a quella che è la loro politica.
8: Ma
24: quindi,
8: allora, ma andate.
20: Beh, però aspetta, per una questione di concorrenza ho visto che hanno aderito in parecchi, almeno i più grossi, anche sì. Il mio che è più underground hanno aderito. Però il fatto è che sono massimo 60
24: massimo.
20: Euro, una tantum e per quel determinato ISE, quindi è tutto da vedere.
24: Infatti era per farvi un po' arrabbiare.
8: Hai capito come? Mettono sempre il coefficiente di difficoltà, capito?
24: Sì,
8: c'è
24: esatto.
8: Sempre un ostacolo da superare, il mostro finale.
20: Ah,
8: se stai su una
20: aspetta.
8: Gamba e riesci a stappare la giravolta 20 volte.
20: Ce n'è anche un altro, solo per la corrente elettrica.
8: Solo per
0: sì,
8: l'altro.
0: È vero, però non ti devi registrare e non devi fare nessun tipo di richiesta perché sarà automatico.
20: Esatto.
0: Oh, almeno vedi. Quello ti è.
8: Vabbè ragazzi, è tutto finito. Per fortuna, per fortuna che...
20: Però è automatico se hai fatto la DSU, eh?
24: Ah,
20: se hai
2: comunque ragazzi, anche se non c'entra niente, io ve lo dico lo stesso, così tanto per... Mancano 14 domeniche al Natale, eh? Oh. Fate un po' voi.
20: Ci sta sempre bene.
3: Io ce l'ho, c'ho l'assicurazione, c'ho la macchina aziendale, c'ho la benzina aziendale.

0: Williams.
1: Sì, ma però intanto già perché non si dà, ci vuole poco a capirlo, cioè quando è così, e quello lì vuol dire che

0: Beatrice riesce a vedere. È bello perché qua ce ne saranno almeno una quindicina di automobili. Quante saranno in doppia fila?
1: 8.
2: Ma
1: tante.
2: Quel simpatico bello. Mezzo giallo è un carro attrezzi pronto?
0: No, è uno scuolabus. Quello è uno scuolabus. Sì. Che naturalmente non potrà mai uscire da questo ingorgo. Non si può fare. Poi ci stanno arrivando anche le fotografie di una brutta abitudine. Cioè, mi capita sempre più spesso di vedere questa pratica, ovvero il parcheggio sulla rotonda. Cioè, ci sono le persone che, non trovando parcheggio normalmente, e magari sono le mamme anche in questo caso, anzi sicuramente sono le mamme, fammi vedere, sono SUV? Sì, sono le mamme.
1: Sì, sicuro, sicuro.
0: No, e parcheggiano sulla rotonda. Non so se mi sono spiegato.
2: Sul lato interno della rotonda.
0: Sul lato interno della rotonda. Quindi, naturalmente, bloccando anche magari gli autobus che poi dovranno passare.
2: Beh, anche pericoloso.
0: Sì, anche piuttosto pericoloso.
1: Però vi confesso che vorrei essere al loro posto.
0: Sì?
1: E adesso farmi una bella colazione dopo che ho lasciato il bambino, sì. Piacerebbe un botto.
0: E lasciare la macchina sulla rotonda,
1: sì,
0: no?
1: Ovunque.
3: Secondo me ti sei fatta tentare dalla storia dei bar di ieri.
1: Ha voglia,
3: vero?
1: Ha voglia.
0: A proposito di rotonda, mi sta tornando in mente quella pratica che invece abbiamo discusso prima dell'estate, no? Di questa cosa di attraversare la rotonda, vi ricordate?
1: Sì, come no, che non devi girarla a girarla ma andare dritto.
0: No, però era se
1: c'era una determinata canzone.
0: Esatto, ascoltando una determinata canzone, sì. Allora se stavi ascoltando quella canzone saresti dovuto andare dritto alla rotonda.
2: Io non tirerei fuori quel trend un'altra volta.
1: Brutta challenge.
0: Anche per me, anche perché per me dovresti andare dritto a fare da un'altra parte, sì. Quindi insomma non la tirerei fuori. Però queste sono le challenge che ogni tanto escono sui social. Che meraviglia. Sui social ieri abbiamo visto anche le immagini di questa giostra a Reggio Calabria per la festa a Reggio Calabria, una giostra che è stata posizionata vicinissimo a un palazzo che insomma vedeva ondeggiare questa attrazione con le persone che c'erano sedute sopra a pochissimi centimetri dalla finestra, anzi dalle finestre di questo palazzo.
2: Sì. Tutto regolare.
3: Da ieri con sostieni.
0: Tutto regolare non lo so. Sembra l'abbiano fatta smontare adesso. C'è stata un sacco di polemica insomma intorno a questa situazione, perché la sicurezza è lì proprio.
3: Non era proprio una situazione sotto controllo, ma almeno per noi, per te no.
2: Prendo le distanze.
0: Però ieri ci interrogavamo, ma come mai sta giostra è stata piazzata lì? Ma com'è possibile? Quindi insomma tanti interrogativi che noi sinceramente non abbiamo, ai quali non abbiamo saputo rispondere. Per fare chiarezza, e dico per fare chiarezza, io credo che sia arrivato il momento di chiamare che qualcuno che magari possa sapere queste cose, no?
2: Per fare chiarezza.
0: Per fare chiarezza. E se c'è bisogno di fare chiarezza,
3: uno in grado, sì.
0: C'è Tagliani, vai.
4: La questione della giostra che sfiora il palazzo a Reggio Calabria. Innanzitutto occorre fare un distinguo di base.
2: Sì.
4: È la giostra che sfiora il palazzo o il palazzo che sfiora la giostra?
2: Giusto.
4: Perché è facile dire quella giostra non doveva essere messa lì. Magari è il palazzo a essere stato messo nel posto sbagliato.
2: Ecco.
4: Magari è stato costruito senza titolo edilizio ed ecco che il giostraio ha tutto il diritto di restare lì. Oppure facciamo l'ipotesi che il palazzo sia stato costruito in presenza di titolo edilizio ma con materiali scadenti, prima o poi crollerebbe. Quindi se anche ipotizzassimo un possibile schianto della giostra contro la parete dell'edificio, crollerebbe comunque, ma magari prima. E così il costruttore avrebbe una scusa per il crollo ed anche pratiche burocratiche più semplici per la demolizione. Quindi troppo facile prendersela col sindaco. Io prendo le distanze. E non perché sia evidente che non le ha prese né il sindaco né il giostraio, visto che le gambe di chi sale sulla giostra arrivano a pochi centimetri dal palazzo. Ma piuttosto perché bisogna prima definire con certezza, c'era prima il palazzo o prima la giostra?
0: No, il palazzo.
4: Che è un po' come il paradosso dell'uovo e del pavone, che se non ricordo male diceva meglio un uovo oggi che un crotalo domani. Sembra tutto molto chiaro.
0: Ma era
2: una gallina.
5: Pronto Radio Globo!
6: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996. Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
8: Radio Globo Promotion.
0: Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: The Morning Show.
13: Sponsored by
14: Top Supermercati.
15: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
16: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
17: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: 8:40, morning show su Radio Globo. Buona mattinata, beh, stanno arrivando naturalmente altri video, altri documenti che riguardano la situazione fuori dalle scuole con queste mamme che si stanno dando un grande affare, naturalmente per paralizzare la città, però c'è anche da dire naturalmente che non è che queste vanno e c'è il parcheggio, lì il parcheggio non c'è, quindi...
2: Le stai giustificando?
1: No, vabbè, però...
2: No, Massimo, hai la febbre? Ti senti male?
1: No,
2: buona tachipirina?
1: No, per carità, adesso giustificarle mai e poi mai, figuriamoci.
2: No, ci mancherebbe altro.
1: Però, c'è da dire che, insomma, sti parcheggi non è che siano... Io sai che propongo una cosa, io farei le strisce blu anche in seconda fila. Come la vedete, ragazzi? Potrebbe essere per fare cassa così. Guarda che sto dando un'idea a Gualtieri,
3: Ma non facciamo le rosa, rosa però.
4: Direttamente.
3: Sì, per le mamme che vanno a scuola.
1: Così, ecco. Va bene, comunque i video stanno arrivando e tutto questo è molto molto bello. Alle 8:41 ritorniamo dopo la pausa pubblicitaria, una pausa dove Alessio mi stava raccontando di una vicenda che era di qualche anno fa, che però è stata ritirata fuori.
3: Sì, perché è a processo, ieri si è aperto il processo nei confronti a danno di Roberto Vecchioni, il cantante.
1: Vecchioni, certo.
3: Pensate, diffamazione aggravata è il capo di imputazione. Diffamazione avvenuta ai danni di Geronimo La Russa, il figlio di Ignazio, quindi il presidente del Senato, per fatti avvenuti, pensate, 30 anni fa, oltre 30 anni fa, perché più recentemente invece Vecchioni ha ricordato che durante una festa di sua figlia, allora minorenne, dobbiamo andare indietro di 30 anni, Geronimo La Russa avrebbe sottratto alcuni oggetti dall'appartamento della casa di Vecchioni dove si teneva la festa.
1: Vabbè, questa naturalmente adesso è una diatriba giudiziaria che non, vedremo dove ci porterà, no? Però questo è quello che dice l'accusa, naturalmente si difende dicendo che non è mai successo niente.
3: No, tra l'altro Geronimo La Russa dice l'intento del cantante era proprio quello di mettere su una narrazione diffamatoria, perché insomma vai a rifarti a una cosa di 30 anni prima.
1: Ci può, però ragazzi, non so se è capitato mai a qualcuno di organizzare, sai, una festa tra amici, tutto molto bello, e poi però ti accorgi che a casa ti è sparito qualcosa
3: la mattina dopo.
1: Perché quando allarghi le feste, no, finché sono amici stretti, a parte che anche con gli amici stretti,
2: esatto, non lo puoi mai sapere,
1: non puoi mai sapere, perché poi vai a capire chi è stato o chi non è stato, capito? Però quando le allarghi, sai, quando c'erano quelli che si imbucavano, comunque porto anche un amico mio, viene anche un amico mio, e magari è successo che poi a conti fatti alla fine della serata ti sei accorto che ti è sparito qualcosa, capito?
2: Cioè, un lampadario.
5: Senti, ma il problema qua è un altro. Quando io sono entrato c'avevo 4 bottiglie di champagne che erano per Federica, sono entrato e si è presa questa padrona di casa, che mi ha pure ringraziato, che devo fare?
6: Allora fatti ridà.
5: Che mi faccio ridà? Hanno stappato e si stanno pure a bere,
6: Ma che cacchio mi chiede a fa? Frega gli un portacenere, ma ora dai, va.
5: Come gli frega un portacenere? Mo così gli frega un po'. Scusate, ma sempre qua dove sei?
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Guarda che è così, succede. Poi come dice il detto, no? Dai nemici mi guardo io, dagli amici...
3: Mi guardi Dio.
1: È così, ragazzi, è così. Quindi quando pensi di essere sicuro perché c'hai delle persone fidate in casa, e invece ci rimani anche un po' male. Però magari, è soltanto una mia idea.
3: No, ma magari ti vergogni, sei imbarazzato, non sai nemmeno se dirlo o non dirlo, mi manca quell'oggetto, no? Rimani un po' così.
1: Sì, è vero, perché poi si crea anche quell'imbarazzo. Che fai, lo dici?
2: Beh, però se sei un genitore di un ragazzo adolescente che ha fatto una festa a casa mentre tu non c'eri, il giorno dopo ti rendi conto che te manca il televisore o il PC portatile, io dico a mio figlio, chiama tutti quelli che sono stati invitati alla festa, ragazzi, magari sbadatamente qualcuno si è portato via qualcosa, insomma, in qualche modo ci provi.
1: Brava, però ecco, vedi che dice, chiama tutti quanti e chiedi. Cioè, quell'imbarazzo di dover dire alle persone, ma che, ma hai fregato un po' sa cenere? Adesso dico un po' cosa ce n'è, ma che mi avete fregato il televisore? Cioè, è comunque imbarazzante. Poi finché sono ragazzini pure pure, ma quando comunque stiamo parlando di persone adulte e sono, che ne so, una cerchia di amici, magari c'è anche qualche collega di lavoro, magari c'è anche qualche persona con cui i rapporti non sono proprio strettissimi, tu chiameresti a dire: oh, senti, mi hai fregato il televisore? Oppure: che sei stato tu a fregarmi il televisore?
4: Devi abbozzare e mandar giù il boccone, c'è poco da fare.
2: Se sono adulti, sì.
4: Certo.
3: Hai visto, però,
4: se sparisce il computer, no.
3: Vecchioni è andato, insomma, sulla diffamazione per
2: aver raccontato
3: lamentare questa cosa. Gli hanno fregato un fermacarte d'argento,
4: no,
3: che ne sai?
4: Perché sembra, cioè, a quanto viene riportato, da lì sparirono suppellettili, magliette e biancheria. Cioè, questo è andato via con una valigia. Perché tutta sta roba, cioè,
1: è partito, sì, effettivamente. Però l'unica soluzione è non invitare Gabri Venus. io mi sono dato questa spiegazione.
4: Se sparisce il vino, sì. Sì.
1: Allora, tutorial: come comportarsi in questa situazione? Se vi è capitato, avete fatto la faccia tosta, avete chiamato e come l'avete detto? Oh, a me mi è sparito questo, a me mi è sparito quell'altro. È interessante da capire, eh? È interessante, perché quando ci sono le feste allargate, effettivamente magari c'hai anche qualcosa di valore dentro casa e è facile, la tentazione arriva. Poi magari c'è anche chi lo fa solo per goliardia, per fare uno scherzo, per...
2: Che simpatica canaglia.
1: Che ne so io. Vabbè, dai. Eleonora, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
1: Che te sei fregata, Eleonora?
7: No, io niente. Sai, quando hai 15-16 anni, i genitori vanno a fare i primi weekend fuori, casa libera, inviti tutti amici.
1: Sì.
7: Solo che a casa di questo mio amico l'invito si era un po' allargato, voci, è girata un po' la voce, gente anche che non conoscevamo. E il giorno dopo, lui, la madre di questo amico mio, era la MILF per eccellenza della comitiva.
4: Ah, sì.
3: Oddio. Una parola chiave.
4: La MILF.
2: Gabri.
1: Mi sa che ho già capito io dove sono andati a mettere le mani.
7: E niente, quando è tornata la madre, si è trovata il cassetto delle mutande vuoto.
2: No.
4: Mamma di Stifler.
2: Ma sembra pure che qualche ragazza abbia rubato queste mutande.
1: Ragazza, souvenir.
7: Penso più qualche ragazzo come souvenir.
2: Voi ne siete così sicuri, eh?
1: Ah, sì, dai.
2: Ma magari ci avrà avuto delle mutandine super costose, fichissime. L'occasione,
7: no, vabbè,
2: la donna ladra.
7: Era la classica MILF, quella un po' che si esibiva, quella che ci teneva.
4: Che puttana!
1: Allora allora uomini. Quella da sbirciare dal buco della serratura come nei film di Pierino, ecco.
7: Esatto.
1: Bello, che bello. Quindi, hai capito, che ha fatto? Ha chiamato gli amici per dire: no, raga, ridatemi le mutande.
7: No, si è guardato un po' intorno e vabbè, ha capito che gli amici più stretti non erano stati.
1: No, invece no, ti posso dire, secondo me proprio quelli più stretti, perché
7: proprio coloro, dici?
1: Sì, perché come facevano a sapere che la mamma fosse buona? Se i genitori
7: Io abito a un paesino, quindi c'è, cioè,
2: era risaputo.
3: Era proprio la buona del paese.
7: Esatto.
3: Ecco,
4: e allora, comunque, il primo che ha sbucato il giorno dopo: ciao, sono venuto a trovarti, era lui.
1: Molto bene, molto bene, vai. Siamo partiti bene, sentiamo se ci sono stati altri furti. Ciao, vai.
8: Raga, io mi concentrerei più sul nome del figlio della Russa. Geronimo. Ma che te viene in mente? Solo Ignazio La Russa avevo dare in mente una cosa del genere.
1: Geronimo. Ma poi ce n'ha un altro, non mi ricordo però il nome dell'altro.
4: Anche peggio.
1: Sì, no,
4: anche
1: Leonardo Apache.
9: Esatto. Oddio, scusa, ho preso per sbaglio il tuo 75 pollici, mi è caduto nella maglietta, non so proprio come sia successo.
1: Certo, è stato un errore, è stato.
10: Ma chi era questa? La mamma di Stifler.
1: 49. Buongiorno, è il morning show di Radio Globo e tra poco il Traffic News.

0: comunque Radio Globo siete dei pessimi, eh? Veramente date un esempio di immaturità e di irriconoscenza.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Adesso c'è il caso Vecchioni, Roberto Vecchioni versus La Russa, ragazzi, eh? Con questo processo che insomma si trascina da diversi anni, è iniziato
3: 30
2: questa,
3: anni fa.
2: Questa accusa di furto a casa Vecchioni, sembrerebbe che il figlio abbia organizzato una festa ai tempi, sì, dove sparirono delle cose, sembrerebbe, secondo Roberto Vecchioni, no? Secondo lui,
3: che allora 30 anni fa era giovanotti.
2: vado via. Fosse il figlio di Ignazio La Russa, questo,
4: sì,
2: è
4: fosse
2: che
4: stato lui a sottrarre alcuni degli oggetti. Ti do un'altra chicchetta su, dai, questo processo che ha preso il via ieri, rinviato su rinviato su rinviato. Sai perché? Erano spariti gli atti, nel senso
2: pure,
4: che sì, Vecchioni
2: ammazza, oh ragazzi,
4: sì, no, sì, ragazzi, non è un vento. Allora, un anno e mezzo fa, e la procura di Firenze, che sta tenendo appunto in mano, no, i documenti in maniera proprio attenta, si era persa tutto, tant'è che hanno detto ripresentatevi quantomeno, così ripresentate gli atti e noi ce li abbiamo tra le mani. Non c'avano più niente, penso.
2: No, niente, vabbè, sparisce tutto in questa storia.
4: Sì.
2: Beh, ragazzi, sarà che magari è capitato anche a voi, come diceva una canzone, che avete organizzato una festa con gli amici dove pensi essere insomma tra persone che ti vogliono bene e invece vi è sparito qualcosa a casa. Ciao Marco, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti ragazzi.
2: Bene, buongiorno. A me, vai.
5: A me è successo quando ero ragazzo, adolescente, e praticamente a una festa di una cara amica di compleanno, e amici di amici imbucati, poco raccomandabili, hanno rubato tutti i regali di questa ragazza.
6: No,
5: lei aveva scartato tutto.
2: I regali di compleanno. No.
5: Tutti, se li sono rubati tutti. Fortunatamente io e un amico conoscevamo lo zio di questi ragazzi, anche egli poco raccomandabile, gli abbiamo raccontato la storia e lui si è vestito da paladino della giustizia e fortunatamente è andato dai nipoti, l'ha pure cazziati, ha fatto recuperare tutto quanto a sta amica, ecco. Però insomma succedono.
2: Quanti anni aveva? Quanti anni stava compiendo la ragazza?
5: Questa ragazza? 16 anni. Sì, sì, però lei poverina si è messa anche a piangere perché dice: ma i regali dove sono? Fortunatamente io e st'amico abbiamo capito chi era stato e siamo riusciti a fargli recuperare tutto.
2: Cioè, te rendi conto, come quelle cose, sai, ma chi mi ha rubato il motorino? Quelle cose,
4: sì,
2: che mando qualcuno,
4: sì,
2: a recuperare il motorino. Invece
5: guarda,
2: qua a recuperare la casa dei Barbie, ti rendi conto? Cioè,
5: sì.
2: Beh, no, 16 anni forse c'era qualcosina, magari, che ne so, le avevano regalato il telefono di
3: qualche
2: giorno.
5: No, qualche felpa all'epoca dell'O'Neill, roba del genere, capito? Tutte cosette griffate perché c'erano comunque il valore, un suo valore, però poverina è rimasta così, proprio piangeva
2: immagino,
5: proprio
2: Come dice il detto, amici.
7: A me è successo a casa di amici che c'era una festa e mi hanno rubato il cellulare. Immaginavo che fossero state due persone poco raccomandabili e così gliel'ho chiesto, mi hanno detto no e non le ho creduto e quindi sono andata a casa di entrambe una per una e gli ho messo a soqquadro la cameretta fino a che non l'ho trovato.
2: L'ha trovato!
4: Ah, vedi.
8: Ma erano donne quindi le ladre? Perché entrambe
4: sembra, sì, si rivolge al femminile, sì.
3: Certo, che brutto momento,
2: Poi entrare a casa delle persone, capito? No, dai, ridammi il telefono. Pensa non fosse stato così, no? Se magari era
8: amicizia rovinata.
2: Capito, cioè pure un po' di disagio.
9: Senti, ma venerdì sera a Federica, che gli famo?
2: Venerdì sera siamo a casa di Federica. Ragazzi, c'è una pianta grassa che io
1: Traffic News. L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News. Vabbè, allora se volete, allora facciamo così, vengo col fiorino.
9: Ma
2: va
9: che
2: bene?
9: Furto è? Che furto è? Una piazza che
2: la... Allora faccio così, affitto un Ducato, va bene? Affitto un Ducato e gli fa per divano, però ci sono delle piante grasse che costano, c'è il ficus, sì,
9: ma non è nemmeno il furto più pratico da fare.
4: Non è un furto, è uno spregio.
2: Stava a rubare i gioielli da Corona al Louvre, sta mancando Federica. Va bene, sentiamo le notizie sul traffico.
4: Rallentamenti e codi, rallentamenti forse e code sull'intero tratto urbano della A24 a partire dalla tangenziale est, sulla stessa tangenziale code da via Prenestina a viale Castrense in direzione San Giovanni e da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Attenzione nel percorrere viale Ionio, la polizia locale segnala un incidente tra via Monte Rocchetta e piazzale Ionio. Nel quadrante sud code sulla Pontina dal raccordo alla zona dell'Euro lungo l'Appia verso Ciampino direzione Capannelle. Per questa ed altre notizie sempre roma.luceverde.it.
6: A me in una festa mi si sono fregati il telecomando del televisore. Televisore nuovo, comprato da qualche mese. Faccio sta festa, la mattina dopo non c'era più il telecomando.
10: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
18: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
19: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
20: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
19: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
20: ValentinoAutomobili.it.
21: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
24: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
25: Ipertriscount.
0: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
0: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
0: E tua moglie?
3: È scappata. Con uno del posto.
0: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
0: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da

0: tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
1: The Morning Show. Sponsored
2: by Top Supermercati.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
8: 4 i minuti dopo le 9 e ancora buongiorno dal Morning Show di Radio Globo. Io sono Massimo Vari.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Paragazuzu, eccomi a Raio. Così vi rimane in testa tutto il tempo e la odierete come ho fatto io venerdì, ragazzi, che è stata una notte infernale proprio, quando ti entrano dentro e non vogliono più uscire, maledetta. Comunque dormivo e sentivo odore di arrosticini, incredibile. Sono le 9:05, buongiorno, questo è il Morning Show di Radio Globo. Vai ancora per la rubrica amici,
2: raga, io al matrimonio di un cugino di mia moglie, a uno degli invitati che mi sta ancora sulle spelotas, mi sono caduti 200 euro dalla tasca, io l'avvicino, io mi sono il piede sopra, ho fatto finta di legarmi la scarpa e me le sono intascate e poi ho iniziato a fare da matto, chi ha preso i soldi, ciao bello.
1: Pensa adesso sta ascoltando, sotto casa. Buongiorno a Marco. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
1: Vai Marco, racconta tutto, va.
3: Vabbè, il messaggio ve l'ho mandato, non so se l'avete mandato in onda, comunque no. Vabbè, ve la spiego. Dici, insomma, spiega. Per telefono, beh, praticamente c'erano questi amici poco raccomandabili, come si dice, insomma, maleducati, cacciaroni, non erano persone da invitare a casa, insomma, e c'era sto ragazzo della comitiva che aveva casa libera e ha invitato tutti quanti, messa insieme, passa la serata, tranne questo gruppetto di piccoli.
1: Aspetta un attimo, ma che ci stai chiamando dal nuovo iPhone per caso?
3: Aspetta, no, scusate perché stavo qui, ma non senti meglio?
1: No, sempre peggio, anzi.
3: Non è, diciamo in quella iPhone 14.
1: Adesso meglio.
3: Non è proprio vecchio.
1: Vai, adesso meglio.
3: Vabbè, insomma, ti ripeto, c'era sto ragazzo della comitiva che aveva casa libera e ha invitato gli amici della comitiva, tranne quest'altro gruppetto che sempre faceva parte della comitiva, ma erano i cacciaroni del gruppo maleducati, quelli che spaccavano tutto e che non erano da invitare a casa. Allora loro se la sorpresa, perché dice, porca miseria, stanno tutti insieme, a noi ci ha invitato. Allora di nascosto sono entrati dalla finestra di casa e per fargli un dispetto c'erano tutti i regali del matrimonio della sorella. E niente, gli sono saltati sopra ai regali, hanno spaccato tutto.
1: No, hanno rotto i regali.
3: Non c'era più niente.
4: Vabbè, non è maleducati, dei criminali, scusa, si sono anche introdotti dalla finestra.
1: No, dai.
3: Era per fargli capire la lezione che era meglio se invitava.
1: Ma non è che dentro sti pacchi c'era pure il tuo telefono, perché insomma si sente veramente. Sai qual è la cosa che mi manda in bestia? Che quando tu stai parlando con una persona e si sente male, nel momento in cui tu gli dici guarda ti sento male, adesso quell'adesso si sente benissimo. Porca sozza!
3: Perché c'avevo il via voce e l'ho tolto, quindi pensavo fosse quello.
1: E allora dico: qua partono tutte le parolacce del mondo. Addio, ciao.
0: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
1: Siete pronti alla novità? Sta arrivando, attenzione, c'è la legge elettorale che insomma in questo momento potrebbe cambiare, ci stanno lavorando, c'è stato già un passaggio, ne manca ancora uno per arrivare a questa nuova legge elettorale con le preferenze. Così
5: c'è quel gesto della marcetta
1: intanto sempre lì. Ah, è vero, siamo in TV, ci vedono, porca miseria, mi devo ricordare. Vabbè, intanto sempre lì alla fine va a finire.
5: A me sa la quinta.
6: Sembra i telegiornali quelli con il linguaggio dei segni accanto, però non credo sia il corrispettivo.
1: Però Alessio, quando tu parli di legge elettorale, anche al TG, quando c'è, sai, il TG quello dei segni, fanno così, politica. è quello. La nuova politica sta arrivando.
7: La libertà passa dalla verità. No. Noi, questi, siamo un movimento liberale antisistema che pone al centro la libertà dell'individuo stesso. Io sono il nuovo Berlusconi, più bello, più giovane, meno inciuccione, più pulito, più trasgressivo. Perché dico che sono come Berlusconi? Perché lui era bravo a fare l'imprenditore e quindi ha deciso di scendere in politica. In che cosa sono bravo io? A fare i soldi. Quindi sono qui per fare i soldi al nostro paese. Noi, come Movimento per la Verità, siamo liberali, siamo veri. Vogliamo che la prostituzione diventi un business che faccia guadagnare lo Stato come Svizzera. La droga? Legalizziamola tutta e guadagniamoci.
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Beh, avrete capito, no? Si tratta di Fabrizio Corona.
5: Ragazzi, lo so che non ci crederete, ma questo non l'ho fatto io.
1: No,
5: era proprio lui.
1: No, è vero, se ne è uscita adesso con questa proposta politica, insomma, vorrebbe...
5: Bel programmino,
1: sì, schierarsi. Beh, quello delle mignotte non è male.
4: No, quella è l'unica cosa giusta, secondo me. Cioè, legalizzare tutta la droga direi anche no, però la prostituzione sì, ma perché non guadagnarci?
1: Ma certo,
4: scusa.
1: Per carità, insomma, ecco.
4: Si dice dai tempi dei tempi, non è che ce lo inventiamo noi.
1: No, ma anche su legalizzare magari una parte di stupefacenti, no? Che ne so,
4: la cannabis.
1: La cannabis, se ne è parlato molto. Insomma, sta ritirando fuori delle cose che si discute da tempo. E il problema è tutto il resto, cioè il problema non è tutto il resto, il problema è proprio Corona, capito? Cioè, sì, Però ti posso dire una cosa, c'è un vantaggio, almeno già lo so che sta dicendo un sacco di stronzate, mentre invece con gli altri, cioè magari
6: c'è il dubbio.
1: Capito? Ci credi pure, a volte ci credi pure, non è meglio lui a questo punto?
5: No,
1: è vero, no, hai ragione.
5: Non iniziare, non è tanto la situazione che c'è, allora meglio piuttosto no.
6: Però vi posso tranquillizzare un attimo con una notizia?
5: Sì.
6: Noi possiamo ascoltarlo quanto volete, ma lui non è eleggibile e questo lo si sa già da adesso.
5: No,
4: però ci sarà qualcun altro al posto suo?
6: Sì, però Flaminia, abbiamo la certezza, lui potrà fare campagna elettorale, potrà presentare un partito e un simbolo, però per la questione Trezeguet, che ricorderete, no? Le fotografie, l'estorsione,
1: certo.
6: Lui tra le pene accessorie si chiamano, oltre ad aver scontato
1: l'interdizione dei
6: pubblici uffici, e quindi insomma almeno lui non sarà.
4: Poi, però sarà dietro.
1: L'interdizione per quanti anni? Credo sia per cinque anni.
6: Lui non può essere, non può ricoprire pubblici uffici, mai.
1: Quindi
5: però
1: niente.
5: Ci sono dei casi in cui c'è stato
6: l'estorsione.
1: Certo.
6: Lui tra le pene accessorie si chiamano, oltre ad aver scontato
1: l'interdizione
6: dei pubblici uffici, e quindi insomma almeno lui non sarà. Poi,
4: però sarà dietro.
1: L'interdizione per quanti anni? Credo sia per cinque anni.
6: Lui non può ricoprire pubblici uffici, mai.
1: Quindi
5: però
1: niente.
5: Ci sono

0: bravo,
1: però attenzione, senti, perché continua.
2: Vediamo i sondaggi tra uno o due giorni a quanto mi danno, perché se mi danno oltre il 3 sono cazzi amari per tutti, e che insieme a me potete diventare la spina nel fianco di questo sistema politico che fa schifo, televisivo che fa schifo, della giustizia che fa ancora più schifo. Arriverò io a riformarla e finalmente potrò dare una mano anche a te.
3: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
1: Roba forte, ragazzi, eh.
4: Ragazzi, ma se può candidare il brasiliano e se può candidare Corona. Io Corona non lo posso vedere, però voglio dire, stiamo a sti livelli.
1: Però c'è anche il brasiliano sindaco di Roma. Siamo in una situazione politica, direi, rosea.
0: Non male.
1: L'ottimismo vola. Siamo veramente in buone mani, in buone mani. Vabbè, vedremo un po' quello che succederà, come poi cercherà di aggirare, perché poi tanto alla fine la soluzione si trova, no? Dice è incandidabile, ma in qualche modo, come dicevamo anche prima, ce ne sono stati diversi che erano incandidabili eppure sono lì, sì, attaccati a sta poltrona.
0: Ma sul brasiliano anche pende un'interdizione o?
5: Beh, guarda, penso proprio di sì, nel senso i reati per cui tra l'altro ha anche pagato, alcuni invece sono ancora in corso, prevedono pure quello. Adesso credo pure per lui si tratterà di rappresentare un partito, ma non poter essere poi un rappresentante.
1: Che peccato, porca zozza, ragazzi.
5: Vero?
1: Che peccato.
6: Agro, ma vaffa.
0: Insulto.
7: Vabbè, raga, meglio Corona o brasiliano che Rita De Crescenzo.
1: È vero.

0: Radio Globo.
1: Ebbene, la nuova classe politica che avanza, ragazzi, il nuovo, c'è bisogno di alternative, ma non di Corona, perché adesso si sta candidando anche Corona con questo partito. La Verità dovrebbe essere, no? La Verità. Ma non c'è già un quotidiano che si chiama La Verità?
2: Sì, è Per la Verità.
1: Per la Verità, ok, va bene. Per la Verità, quindi Fabrizio Corona scende in campo, dice: sarò il nuovo Berlusconi, ragazzi. Sì, il nuovo Berlusconi.
3: Non c'è, scherzate che questo vince, eh.
1: Guarda come va a finire, eh.
4: Ma come vuoi che va a finire? No, ma dai.
1: No, ma l'abbiamo detto, tra l'altro, a questa condanna che non gli permette nemmeno di essere candidato, perché all'interdizione dai pubblici uffici perpetua lui,
2: sì,
1: ce l'ha,
2: sì.
1: Meno male, ragazzi. Meno male.
5: Ma voi immaginate il brasiliano al Parlamento Europeo? Forse non avete proprio che da capito dove levare gli dazi.
1: Sì, sono soddazzi. No, però attenzione, perché invece il brasiliano è candidabile, eh.
2: Sì, al momento sì, ancora sì, perché per l'interdizione perpetua o meno serve una condanna definitiva. Quindi se la se non c'è ancora un pronunciamento definitivo, non si può impedirlo.
1: Cioè, comunque stavo un attimo riflettendo sulla storia politica, no? Sai, quelle candidature che hanno fatto discutere molto. Cioè, almeno una volta c'era Cicciolina, dico io. Vi ricordate lo scandalo, no? Quando si candidò Cicciolina.
4: È vero.
1: Sì, sì. Che faceva campagna elettorale, Cicciolini con le tette di fuori. Era una cosa meravigliosa. Cioè, lì si poteva anche ragionare, dico io. E invece adesso ci tocca il brasiliano e ci tocca Fabrizio Corona.
4: Pensa come siamo messi.
2: Tra l'altro Cicciolina è una donna pensante, eh? Cioè, nel senso, quando si presentò in politica poi non lo fece così svuotata di qualsiasi tipo di contenuto. Ma guardate così.
6: No, no, no, no. Lei era tutto fuorché svuotata.
2: No, no, no.
1: Anzi.
2: Moana, una donna di una fine intelligenza riconosciuta da tutti.
1: Moana Pozzi, ragazzi. Che poi, beh, tra sì, l'altro si vociferava anche che avesse avuto diverse storie con dei politici anche molto importanti.
2: E anche influenze politiche.
1: Anche influenze politiche, effettivamente. Oh, ragazzi, qua Robetta lì ha fatto cascare governi. Presidente...
2: Guarda che sguardo no, mio. Se ci guardi così.
4: Influenze politiche, ho pensato al baiolo delle scimmie, non so perché.
1: Ecco da dove è partito il baiolo delle scimmie.
5: Scusate, ma che pensate, che quelli che ci abbiamo sono meglio di questi?
2: Non ci riesci.
1: Non riesco a dirlo.
6: Cerchiamolo sto meglio. Non ci riesco,
1: ragazzi, non ce la fa.
7: Perché questi influencer hanno capito che siamo un popolo dei boccaloni. Abbocchiamo a tutto, ogni cazzata che ci dicono, ah, boiù, mangiamo, buttiamo giù.
1: Vabbè, io credo che in questo caso invece ci sia, diciamo, una brutta aria per Fabrizio Corona, ha bisogno di un po' di visibilità. Questa è una mia idea, insomma.
4: Vuole sempre di più.
1: Sì,
4: dai.
1: La sta buttando lì, cercando di provocare anche con quello che ha raccontato su Belen, ultimamente, di questa tresca che insomma sembra abbia avuto con il cognato. Poi
2: sì, ma si è buttato proprio sul gossip familiare. Secondo me, proprio ha finito.
1: Vabbè, vedremo un attimo che risvolti avrà.
8: Guardate che la Montaruli è condannata in via definitiva e sta in Parlamento.
1: Sì, però credo che dipenda anche un po' dalla condanna che hai avuto, estorsione,
2: esatto,
1: se non sbaglio,
2: e anche dal tipo di capo di imputazione per cui sei condannato o meno, se va in conflitto con una carica pubblica. Ecco perché.
1: Comunque, una volta c'era la legge Severino che prevedeva che ci fosse il Parlamento, lo spazza, com'era, lo spazza corrotti, come non,
2: sì, sì,
1: no, spazza condannati, non mi ricordo.
2: Sì, una cosa del genere.
1: Vabbè, comunque
2: queste definizioni giornalistiche, sì.
1: Adesso queste definizioni giornalistiche, adesso però sembra che la situazione sia ritornata un po' più lasca, un po' più lasca. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco, 9:21, questo è il Morning Show di Radio Globo. Ciao Laschi.
0: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
9: Buongiorno. Terremoto, il terremoto. Corri, corri.
10: Aiutateci.
0: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
11: Io ho sentito una grossa esplosione.
12: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
13: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
14: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
1: Radio Globo Promotion. È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, più promozioni su top elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9, tutti i giorni con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
0: Wait for me, I'll be back.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
14: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
14: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
16: Agri Family.
17: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
18: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
19: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
20: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
21: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
22: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
21: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingress con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
24: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
25: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Con il Morning Show di Radio Globo ripartiamo. Potete anche seguirci sul canale 91 del digitale terrestre. Ecco, voi siete a casa sul divano, poi invece c'è chi sta girando per la città per fare le faccende mattutine, no? Per andare al lavoro, c'è chi sta andando all'università, c'è chi sta passando e passeggiando magari in via della Giuliana, dove ci sono i cecchini, ragazzi. Una storia incredibile quella che arriva da questa via, perché lì è successo il fattaccio.
4: Sì, arriva da Cristina Stillitano, tra l'altro una giornalista, una collega, una scrittrice, che ieri transitando, erano le 15 all'incirca, proprio su via della Giuliana, insomma, chi è di Roma ce l'ha ben presente, no? Una via principale a Prati, quindi frequentata pure, e sente un forte dolore al braccio ad un certo momento, seguito da un forte boato, uno scoppio, e si ritrova, lo avrete visto anche sui social, il sangue che esce all'altezza della manica della maglietta a maniche corte. Aveva un pallino che tra l'altro deve essere estratto, non so se è stata operata, doveva essere operata appunto ieri nella notte o stamattina, mi sembra.
5: È in ospedale, comunque,
4: esatto,
5: da quello
4: ospedale.
5: Che sappiamo.
4: Sì, da quello che sappiamo, è evidente. E nulla, e lei ha detto, mi ha preso su un braccio, se mi avesse colpito su un occhio, su una tempia, chissà cosa sarebbe successo.
3: Sentiamo quello che ha detto, quello che ha raccontato.
6: Ho ipotizzato che mi avessero tirato qualcosa dalle finestre e ho chiamato quel 112, e anche con loro aiuto, vedendo che la maglietta era forata e che avevo un foro nella carne, abbiamo ricostruito poi quello che era successo. E chiaramente tutto ciò che mi è successo mi inquieta molto, cioè mi inquieta soprattutto la prospettiva che non si risolva questa situazione, cioè che non si trovi la persona responsabile di questa aggressione.
2: The Morning Show. Chiamalo 06 8928 996.
3: Allora, c'è da dire che non è la prima volta che tra l'altro succede sempre in questa zona, quindi insomma dopo la ricostruzione è chiaro che c'è qualcuno che si diverte a fare questo tirassegno, perché insomma se hanno ricostruito che poi insomma evidentemente sembrerebbe che sia stata utilizzata un'arma a pallini,
4: ad aria compressa,
3: che però insomma è anche molto
4: ferisce,
3: potente, perché effettivamente fa male, la ferita è bella profonda, qua all'altezza diciamo più o meno quasi all'ascella, no?
7: È rimasto conficcato dentro.
3: Quindi non penso che sia proprio un giocattolino quello che stanno utilizzando.
5: Però sono armi legali, che io sappia, si possono tenere in casa.
3: No, guarda, con un danno del genere te posso garantire che non è un'arma legale. Allora, le pistole a pallini, comunque ad aria compressa, per essere a norma di legge, non devono superare un tot joule.
4: Sì.
3: Ok? In questo, e ti garantisco che comunque sì, fanno male, però non provocano un danno del genere.
7: E poi hanno dei pallini di plastica, tutto più di ceramica, ma non di metallo.
3: A meno che tu non vai a modificarla, quindi mettendo magari dei pallini diversi, oppure aumentando anche la potenza, perché poi ci sono delle modifiche, anche su internet ci sono i tutorial.
7: Ma un buco del genere mi fa pensare a quei fucili che hanno al Luna Park, che hanno una pressione notevole e che sparano pallini di metallo, perché per rimanerti conficcato e farti sanguinare non è sicuramente una di quelle giocate.
5: E poi non è che stavano in un quartiere tipo Pigneto, che ci sono le casette basse, cioè a via dello Giuliana la conosciamo tutti, ci sono questi palazzoni che sono altissimi e non sappiamo da che piano magari abbiano sparato da una finestra. Non è la prima volta.
3: No.
5: Abbiamo letto sui giornali, Alessio, che
4: ci sono un paio di sospettati, lo diceva ieri appunto un carabiniere che sta portando avanti le indagini, però è evidente che adesso insomma stanno approfondendo.
3: Ragazzi, una situazione un po' particolare quella che si viene a creare, anche perché non penso fosse lei la destinataria, cioè vanno a caso, capito, chi passa di lì, però adesso è finito su un braccio, ma se fosse finita veramente in un occhio,
5: dicono che abbiano preso di punta le donne, perché gli episodi che sono già avvenuti sempre in quella strada in questi giorni sono stati sempre verso donne, quindi o noi che adesso a Roma andremo a fare la spesa, giubbotto antiproiettile,
3: sì.
5: caschetto.
3: Chiedo, siccome ci sono tante appassionati di soft air, perché queste sono armi che poi insomma magari vengono utilizzate per il soft air, ma ripeto, quelle che sono legali non arrivano almeno per quello che è la mia esperienza, ho fatto un paio di volte soft air, quindi niente di più. Però magari, ecco, c'è qualcuno che ci può dire se effettivamente una pistola a norma può fare una cosa del
4: può
3: genere,
4: può essere modificata. Sì,
3: Richard, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, mo da metto io la musichetta, ti sei dilungato un pochetto.
3: Grande. Oh, Richard, grande solo perché ha detto, vai, vieni, beccate questo. Te faccio vedere io. Vai, Richard, vai, vai.
0: Senti, no, c'era un periodo un paio d'anni fa che stavamo lì a Via da Giuliana e c'era qualcuno dal secondo o terzo piano del palazzo e ci tirava i sassolini del bresciolino sopra il tetto del Purma.
3: No.
0: Sì,
3: ma aspetta, quanto tempo fa?
0: Un paio d'anni fa, due anni fa, insomma.
3: E allora è lui.
5: Ma quale Pulma? No, tu guidi allora Pulma?
0: Quelli turistici, sì, esatto. Okay. I famigerati torpedoni.
3: Ok, dice adesso questo probabilmente è lo stesso che si è attrezzato?
0: Potrebbe, io ho detto potrebbe.
3: Potrebbe. Però certo, è singolare il fatto che sempre nella stessa zona c'è uno che lanciava i sassi. Questo,
5: che poi bisognerebbe capire dove era la donna ieri.
0: Io so che un collega chiamò i carabinieri a un determinato giorno, dopo che questi episodi si verificavano proprio quasi sistematicamente, perché noi portavamo i gruppi a pranzo a un ristorante lì vicino e quell'oretta stavamo fermi lì in doppia fila, rimanendo sul bus, aspettando che tornasse il gruppo. Ok, e in questa ora ogni tanto arrivava un sasso, qualcuno gli aveva spaccato pure il parabrezza, credo.
5: Ma
0: non
5: tu hai
0: male.
5: Visto, Richard, il punto in cui hanno sparato a questa donna, se coincide con il punto in cui ti tiravano i sanpietrini?
0: Allora la fucilata o il sparo io proprio non lo so.
7: Però la zona è quella, dai.
8: Gli indizi ci sono, perché le denunce che sono state fatte parlano di una gestrice di un ristorante lì davanti. La signora ferita è rimasta ferita davanti al ristorante e loro portavano col pullman delle persone al ristorante.
5: Arriveranno al colpevole?
3: Pensa, è quello della tabaccheria.
0: Io questo non lo so. Però Richard, il pensiero mi c'è andato, sì, dimmi.
3: Vai, ciao Richard, vai.
9: Prati è una zona dei ricchi, quindi sarà qualche figlio di papà annoiato.
3: Ah, qualche figlio di papà annoiato, ma io più che figlio di papà direi un'altra cosa.
5: Dai,
10: vai. Ragazzi, le armi aria compresso sono totalmente legali, basta essere maggiorenni, e il problema è che con due spicci si cambia la molla e aumenti, raddoppi la potenza joule, quindi fanno i danni.
3: Infatti è quello che dicevo, quelle legali effettivamente insomma le puoi trovare, le puoi reperire anche facilmente anche su internet. Il problema è quando le vai a modificare, perché se sono quelle così come escono dalla fabbrica non fanno un danno del genere.
8: Però o aria compressa o è molla, cioè sono due concetti differenti.
3: No, ci sono quelle a gas con l'aria compressa e ci sono quelle a molla, sono diverse tipologie.
8: Ma possibile, basta cambiare una molla e poi ammazzare una persona?
3: Oh, mica posso sapere tutto.
5: Gabri, quante ne vuoi?
11: No, non per forza deve essere un fucile ad aria compressa. Vi ricordo che ci sono delle fionde, sparano pallini che fanno dei danni assurdi, che possono perforare, rompere bottiglie di vetro, spaccare lattine dei lattine.
3: È vero, sono anche molto molto potenti. Sì. Io ero fermo alla cerbottana, ragazzi, quindi insomma più di quello non vi saprei dire. Però ecco, magari ci sono appassionati di soft air che ci sanno invece raccontare.
8: Con una fionda a distanza è difficile prendere la mira, cioè
3: è
8: veramente uno specialista.
3: Ma che te fai?
4: Allora
3: dillo.
8: E la cerbottana?
3: Bottana in oceano.

0: Lady Gaga qua su Radio Globo.
1: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
2: This is the morning show on Radio Globo.
0: Lady Gaga che in questo periodo ha altre cose a cui pensare,
3: un bebè, un piccolo maschietto,
0: c'ha da fare. Allora andiamo da Marco allo 06 89 28 996. Parlavamo di quello che è accaduto in via della Giuliana con questo, io tra virgolette dico, cecchino che si diverte a sparare.
4: Sì,
0: tra l'altro ferendo ieri una giornalista, quindi insomma una situazione un po' particolare perché era già successo anche altre volte. Marco, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno anche a tutti quanti gli ascoltatori, naturalmente.
0: Sì.
5: Niente, io vi ho disturbato perché avendole le armi, avendo io purtroppo per 2 anni della mia vita sono andato a caccia, ero impazzito. C'ho un sacco di armi dentro casa, tra le quali anche 2 ad aria compressa.
0: Sì.
5: La cosa funziona così, è molto semplice. Qualsiasi arma ad aria compressa, pistola, fucile, al di sotto dei 7 joule è libera vendita.
0: Vero.
5: Al di sopra dei 7 joule è un'arma vera
0: però
5: e propria.
0: Diciamo che 7 joule è una potenza che se ti colpisce fa male, però non è letale, cioè non buca, non
3: cioè
0: fa
3: non
0: quel
3: entrerebbe
0: danno.
3: Il proiettile
0: no, non fa
3: meno
0: quel
3: di 7
0: danno,
3: joule
0: no?
5: Perfetto. Beh, oddio, se stai vicino sì, ma da lontano no. Poi sai, siamo sempre in Italia, no? Pertanto uno cambia la molla. Queste armi dentro hanno uno stantuffo e viene accennata da una molla, la metti molto, molto, molto più potente e diventa più potente di alcune armi ad aria compressa che sono considerate armi. Ecco qua.
4: Ma sono due tipi di armi differenti, cioè aria compressa e molla o fa parte dello stesso meccanismo?
5: No. Il fucile, allora il fucile o la pistola ad aria compressa hanno diversi sistemi.
4: Sì.
5: Quello col CO2, con le bombolette. Ma quello più usato, quello anche secondo me più robusto, è poi c'è una molla, c'è uno stantuffo che viene azionato da una molla.
4: È così semplice
5: quindi
4: modificarla?
5: Come dici?
4: È così semplice modificarla?
0: Sì.
5: Abbastanza, se vai su internet trovi
0: sì, è pieno di tutorial.
4: Diventa un'arma.
0: Sì.
5: No, lascia per i tutorial. Trovi le molle.
0: Sì,
5: per
0: i pezzi di riga. Ma veramente trovi anche i pallini in metallo con delle punte particolari. Cioè, c'è di tutto, ragazzi. C'è veramente di tutto.
5: Anche quelli, essendo materiale inerte, ovvero non hanno esplosivo come un proiettile che c'ha l'innesco e la polvere. Quelli sono proprio materiali inerti, pertanto ti può comprare anche un bambino.
0: Eh sì, grazie per avercelo detto. Ci fermiamo perché siamo un po' in ritardo. Tra poco,
2: chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo, Radio Globo, meteo.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
7: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sul Lazio. Da segnalare solo delle nuvole in più che potranno insistere tra pomeriggio e sera sui settori interni. Il clima sarà ancora caldo ed estivo con temperature massime che non subiranno particolari variazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Mar Tirreno che risulterà poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
9: Scopri come su radioglobo.it. voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
13: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Top Supermercati, che festeggia il suo 19esimo anniversario con offerte imperdibili, come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui, martedì 22 settembre, sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
19: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
20: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
21: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
23: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
25: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
26: The Morning Show. Sponsored
27: by Top Supermercati.
28: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
29: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
30: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità.
28: Top.

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Pochi minuti prima di salutarci e prima di darvi anche le ultime notizie sulla situazione del traffico, che spero si stia regolarizzando rispetto a questa mattina dove le mamme stavano parcheggiando.
4: Guarda, le mamme della mia chat stanno al bar e stanno facendo colazione, no, in questo momento.
3: Ancora?
4: Sì, non dico il quadrante, però sì, stanno gozzovigliando, le vedo.
3: Gozzovigliando, ma dico io, ma queste qua non ce l'hanno una casa, ma non vanno a lavorare, no? Stanno lì a spettacolare per tutto questo. Quello che insomma si sono persi durante l'estate.
5: Sarà un bar con la gastronomia, forse.
4: Sarà tutto un senti.
3: Hai sentito di quella? Guarda, come si è vestita? Guarda, carica in uscita. Tutte ste cose, capito? A sparlare male. Bene. Ragazzi, c'è una notizia che riguarda una cosa che mi fa venire il prurito già solo a nominarla.
5: Sì.
3: Infatti, come si chiama?
4: Vaiolo?
3: Bollo. Si chiama bollo, no, perché ci avevano promesso che tra l'altro l'avrebbero anche eliminato, ma ce l'hanno promesse tante di cose, e invece però forse si muove qualcosa.
5: Esatto, sì, stiamo parlando della tassa più odiata dagli italiani, secondo un sondaggio fatto da noi.
3: Il bollo è la tassa più odiata dagli
5: italiani, e si caldeggia nella legge di bilancio prossima Ventura una eliminazione. Era già portata avanti da Forza Italia questo prospetto di eliminazione, di una rimodulazione, diciamo così. Eliminarla mi sembra troppo ottimista. In realtà sarebbe un modo per andare incontro al ceto medio e intervenire sulla pressione fiscale. Non è ancora chiara, è al vaglio lo studio di come fare e su chi farlo, perché qualcuno continuerà a pagarlo, quindi su questo arrendetevi.
3: Cioè, quindi non è che lo stanno togliendo,
5: rimodulando, magari portare all'esenzione qualcuno. Sordi, ciechi, non sto scherzando, sono rimodulazioni per queste categorie.
3: Ragazzi, io adesso qua potrei anche aprire il contest. Peccato che siamo in ritardo, perché se no potremmo aprire il contest chi ce n'ha più accumulati. Perché è una di quelle tasse che o te la dimentichi o proprio ti dà fastidio pagarla.
6: Non ce la fai.
3: È vero, ragazzi, saranno più di 300 euro. Magari adesso dipende un po' dai casi, però. Sono quei 300 euro su una cosa che è tua, capito? Cioè l'hai già comprata, l'hai pagata.
6: È una necessità, è un costo, la tassa di proprietà. Cioè ti bastono perché ce l'hai. È proprio insensata, non ce la fai.
3: Quanto ti fa incazzare il bollo, ragazzi? Che poi mi viene voglia di mangiarlo, ma già so di che sa, de bollo. Beh no, ragazzi, però il contest, quanti ne avete accumulati? Vediamo un attimo. Io solo qua dentro, secondo me, già ce ne sono almeno 3 o 4 accumulati.
6: Vai. Non lo so, diversi, comunque rottamazione quinque.
3: Alessio?
5: Io ce ne ho due arretrati.
3: Anch'io penso 2. Flaminia?
4: Pago tutto sempre. Subito.
3: Che vergogna. Che vergogna, via, cacciatela fuori, via. Una cosa vergognosa, non sei. Non puoi far parte di questo gruppo.
4: No. Allora vado a fare colazione con le amiche.

0: momento delle notizie del traffico. Traffic News.
1: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato. Nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: Facciamo il punto della situazione del traffico.
3: Incolonnamenti sulla diramazione Roma Nord, da Castelnuovo di Porto al raccordo anulare verso Roma, traffico interno all'anello del raccordo anulare, in particolare in carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code attratte dalla diramazione Roma Nord alla Roma Fiumicino. A complicare la situazione anche due incidenti, ancora in carreggiata esterna, code dalla Casilina alla Tiburtina e più avanti rallentamenti e code dalla diramazione Roma Nord alla Cassia, sempre roma.luceverde.it per tutto il resto.
4: Radio Globo. The Morning Show.
5: The Morning Show. Su Radio Globo.
6: Sì, levano il bollo, levano accise, levano qua, levano là, sono 4 anni che stanno lì, mi hanno fatto un cazzo a bocca loro.
7: Calcolate che quando io andrò all'Agenzia delle Entrate mi metteranno un bel tappeto rosso solo per i bolli.
0: Ah, ecco, c'ha qualcosa d'accumulato.
8: Non ho capito, aboliscono il bollo per i ciechi? Ma perché i ciechi guidano la macchina?
3: C'hanno diritto comunque all'accompagno, e chi guida, cioè, la macchina da proprietà la possono comprare.
0: C'è
3: comunque
0: un'esenzione. Certo. Però bisogna fare un ragionamento che lei non ha fatto, capito?
3: Ho capito.
0: Giustamente suona strano, no? C'ha ragione.
9: Comunque la ringrazio per aver sottolineato questa cosa.
10: Caro Massimo, adesso non si può neanche più ammucchiare, perché dopo una, due che non le paghi, ti arriva la comunicazione dall'Agenzia delle Entrate e ti fanno anche il fermo amministrativo della macchina. Quindi non si scappa più.
0: Sì, è vero, hai ragione, però almeno un paio li puoi ammucchiare, almeno un paio. Io ce li ho, ragazzi, anche Gabri ce li hai, anche Alessio.
11: Non è che se comunicazioni ce l'avete nell'indesiderata, no?
0: No,
11: date un po' a controllare.
0: No. Secondo te io metto una cosa del genere indesiderata, ma stai scherzando?
9: Ti faccio presente, Massimo, che a un certo punto bisogna pagarli, cioè va bene accumulare, ma tu c'hai quelli del 2016.
0: Io sto aspettando ancora a un certo punto. Quando arriva a un certo punto, ragazzi, ci sentiamo domani perché è arrivata Roberta Coletti. Ciao!
2: The Morning Show. The Morning Show.
12: Il Morning Show è stato offerto da
13: Top Supermercati.
14: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
15: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
16: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
17: Supermercati. Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
2: Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
19: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
19: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
19: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
19: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però, come vi possono contattare?
19: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
13: Wait for me, I'll be back.
20: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
21: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
22: Sabato e domenica aperti.
23: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
24: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
25: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
24: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
25: ValentinoAutomobili.it.
26: Le bombe della programmazione,
27: una dietro l'altra.
26: Solo le migliori,
27: senza interruzioni.
26: Sequenza bomba.
27: Tra poco
28: on Radio Globo.
29: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
26: Solo le migliori in FM,
27: streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Perfetto, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Amici, preparatemi un boccione di caffè, che me lo sparo subito nelle vene oggi. Cioè, non mi salva più niente e nessuno ormai, non c'ho più l'età per festeggiare. Forza che la giornata davanti poi è ancora bella lunga e incasinata, quindi mettiamoci un po' di energia e di Radio Globo.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Ciao raga, io mi chiamo Fabrizio e c'ho un piccolo problema. Praticamente mi sono innamorato di una musulmana e abbiamo fatto l'università, quindi ci conosciamo pure da qualche anno e abbiamo sempre studiato insieme, chiacchierato, ci siamo sempre trovati, perché poi i corsi erano sempre gli stessi e ci sono sempre andato d'accordo, non mi annoio mai, ci discuto, ci cazzeggio. E poi devo dire che pure col velo gli ammolla, cioè è una figa da paura. E io non l'ho mai vista in quel modo, devo dire, pure perché forse c'avevo qualche pregiudizio mio. Però da un po' di tempo è cambiato qualcosa, perché mi rendo conto che nella vita di tutti i giorni io vorrei proprio una ragazza così al mio fianco. Io mo ho sempre avuto la sensazione che pure lei un po' madocchiava da certe cose che mi sono arrivate un po' per via traverse, insomma devo dire che forse non mi sbagliavo. Però a me mo mi è venuta quella voglia di fare quel passo in più, però sta cosa mi sta mandando un pappa al cervello, perché poi mi chiedo ma dove vado a infilarmi proprio, ma perché cioè io non sono musulmano e non ho nessuna intenzione di diventarlo, la religione proprio non me ne è mai fregato niente.
4: Ma allora canne va a fanculo, ma che te stai impappinando queste cose? E dai su.
5: Lascia perdere, per carità, per carità, per carità.
6: Ciao, scusa.
5: Amico mio, io sono contento che te sei insomma invaghito di sta ragazza, ma tu te rendi conto che se te ci fidanzi il sabato mattina non te puoi andare a mangiare panino con la porchetta.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
13: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
14: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
6: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
6: È firmato da Piva Group S.p.A.
16: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. pvcpasqualini.com.
17: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.

estivo, questa però dell'anno scorso, fra le tante c'era anche lei, Rita Ora, con Hit, grandi energie positive sulla radio che suona, sono le migliori, Radio Globo.

0: calmante che diventa poi una sorta di cura, proprio come un antidroga appunto contro i problemi e i giudizi poi del mondo esterno, con le voci di Emma e Fabri Fibra su Radio Club. Oh, e poi se oltre ad ascoltarci va anche di vedere quello che succede a microfoni accesi e va anche quando sono spenti, fate un salto sui nostri canali social ufficiali, ne cercate Radio Globo FM, ad esempio mettete un bel segui e poi venite a farvi due risate con noi tra video, backstage e poi un sacco di contenuti che sono quelli della radio che suona. Sono le migliori, Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Promotion. Bim Iperfamily Agorà, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa e ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
14: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
15: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
16: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
15: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
0: C'è chi è ancora in fase di recupero, come me, c'è chi è super organizzato. Ma va bene tutto, l'importante è rimanere connessi con Radio Globo.

0: l'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 7 minuti alle 11. Buona mattinata, amici, a voi che siete in macchina. In questo momento arrivano subito le segnalazioni dalla redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Nel quartiere Parioli proseguono i lavori di sostituzione dei binari in via Aldrovandi sino al 9 ottobre. Il cantiere si concentrerà nel tratto compreso tra via dei Tre Orologi e via Mangili. Sotto il profilo della viabilità è previsto il divieto di transito nella semicarreggiata con direzione da via Mangili a via dei Tre Orologi e il senso unico di marcia nella direzione opposta. Intanto sono terminati i lavori a Centocelle in via dei Gelsi, la circolazione è tornata regolare, mentre prosegue a causa di un avvallamento la chiusura in via degli Olivi tra piazza delle Iris e via dei Castagni.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre cariche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
17: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
18: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
16: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
18: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
16: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
18: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
16: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
18: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
21: Le bombe della programmazione,
22: una dietro l'altra,
21: solo le migliori,
22: senza interruzioni.
21: Sequenza bomba,
22: tra poco,
23: on Radio Globo.
24: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
25: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio?
26: Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
25: Todis, buongiorno convenienza.
21: In FM,
27: streaming,
21: DAB
27: e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
2: Un minuto alle 11, signori, con Roberta Coletti fino alle 2, oggi con poca vitalità, ma ve lo giuro, ce la sto mettendo tutta. Ci dà una mano adesso alla prossima sequenza bomba di Radio Globo.

0: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
7: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Wake up!
9: Good morning!
8: The Morning Show.
10: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
8: The Morning Show.
12: On Radio Globo.
8: Sponsored by
12: Top Supermercati.
13: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
14: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
15: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
13: Top Supermercati.
16: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
22: Supermercati Pim, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
23: Non ti preoccupare se oggi non stai combinando niente, perché sei in buona compagnia, anche io. Va bene, dai, che si gioca, arriva!

verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: insieme le risate, anche tanti gli argomenti che vengono trattati insieme a voi, i vostri contributi vocali che arrivano poi sulla nostra Globo WhatsApp. Ci sono anche i podcast dedicati se andate su radioglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
0: Bim Hyper Family Agora. Da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia. Con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa. E ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
8: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco Limited Edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Sì, c'è chi va in terapia, chi si mette le cuffie. Al momento

sua apparizione agli Emmy ha scatenato la curiosità dei suoi fan e potrebbe aver già seminato comunque indizi di un nuovo album in uscita ad ottobre. Chissà. Manca poco a mezzogiorno, ormai precisamente meno di 7 minuti in questo mercoledì, dai, l'occasione è giusta per rilassarsi un attimino, per dire ok, metà del lavoro è fatto, ecco almeno questo, metà della settimana l'abbiamo archiviata e quindi direi che ci si può concedere, quindi questo momento di respiro.

0: be back.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da €14.950 in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
6: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da €18.900 e T-Cross da €21.900. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da €12.950 a €199 zero anticipo.
7: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
13: Le bombe della programmazione,
14: una dietro l'altra.
13: Solo le migliori,
14: senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, €8,99.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Buon mercoledì 16 settembre, amici, io sono Roberta Coletti, ciao a tutti, vi tengo compagnia per altre due ore. L'obiettivo adesso è arrivare comunque a pranzo.

0: sempre ascoltare andando sul nostro sito ufficiale radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Prezzo del carburante, voglio condividere con voi la mia depressione di ieri. Stavo vedendo un cartello molto interessante su Sky che riassumeva questi ultimi mesi. Ragazzi, a febbraio dell'anno scorso il diesel era 1,7. A
3: sì.
2: Febbraio dell'anno scorso eravamo felici e non lo sapevamo.
4: Sì, così. Vero. Era bellissimo, ragazzi, purtroppo. E vabbè, il prezzo del carburante che sale sempre di più, come dicevamo, le rate per fare qualunque cosa. Ecco, le rate le avete fatte per che cosa? Adesso, a parte che si faranno anche per fare il pieno di benzina, si potrà fare a rate il pieno di benzina? O paga a rate o paga?
2: Sì, con i sistemi di pagamento digitali, sì, tu con PayPal per esempio rateizzi qualunque cosa.
0: Però puoi fare la benzina con PayPal, non credo.
5: Dopo con cioè evitare devi... quello che no, immediatamente tu
2: però,
5: spendi. Sì.
2: Però diciamo anche le altre forme, per esempio con la carta di credito, pure paghi e poi rateizzi subito dopo,
0: ecco, sì,
2: in
0: quello.
2: App.
0: Sì,
4: allora, sì. Fanatici del finanziamento, diteci un po' che cosa vi siete fatti a rate.
2: Io la colazione di stamattina.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
8: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.teamauto.it.
13: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
14: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
19: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
10: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire?
3: Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
20: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita del Lazio.
0: Ma è tutti in modalità globo, eh? Quest'ora col volume sempre su, con la testa fuori, poi fuori.

canzone riflessiva e bella profonda. Su questa base molto ballabile, Angelina Mango, abbiamo appena sentito con Mengoni, Canto d'amore su Radio Globo. Arriva R-Style.

0: trovabili, almeno sui canali ufficiali, cioè sui siti di rivendita. Guarda un po' il caso, sono già comparsi annunci a cifre superiori. Infatti sui social è già scoppiata la polemica, con tutte le fan arrabbiate a lamentare di non aver trovato la disponibilità proprio fin dai primi secondi, mentre chi è riuscito ad accaparrarsi i posti lo avrebbe fatto solo per rivenderli poi a un prezzo maggiorato. Vabbè ragazzi, 12:35 minuti, purtroppo sono cose che accadono sempre più spesso. Andiamo a sentire un po' il meteo per le prossime ore insieme ai nostri colleghi di Trebi Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo, Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive nel Lazio, con ampie zone di sereno in tutta la regione e temperature che continuano a toccare anche i 30 gradi nelle zone interne, anche qualcosina in più, quindi il caldo continua a farsi sentire. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, di temperature sopra la norma, ma verso pomeriggio sera nuvolosità in aumento, arriveranno anche dei temporali, a quel punto temperature che inizieranno a perdere qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
5: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
6: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
18: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
0: Insomma, oggi è l'ultimo giorno di

minuti alle 13, amici, ma poi ditemi una cosa, voi siete capaci di uscire di casa senza il vostro telefono? No? Vero? Beh, allora dentro quel vostro telefono fateci entrare pure Radio Globo, almeno così, sì, vi scaricate l'app.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
10: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
11: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
12: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudia e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra.
14: Solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco
16: on Radio Globo.
17: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: 4 minuti alle 13 su Radio Globo, un'altra ora con Roberta Coletti. Vi vedo a quest'ora tutti belli attivi, pieni di slancio, soprattutto

0: sito ufficiale nella sezione playlist.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Padre Francesco o Papa, diciamo. Francesco?
0: Ma un parroco o il Papa proprio?
4: No, proprio il Papa.
3: Il Papa, che ovviamente Papa. Poi è morto pure il Papa, quindi...
0: Quindi non è de Papa Leone.
3: Madonna.
4: Ma... No.
5: Ma io penso
4: hanno
5: che...
4: fatto l'inventario, hanno fatto tutto l'inventario prima.
5: Ma qui scusa Fabio, non ho capito. Poi concretamente
0: sono fatto?
5: Cioè è andata l'eredità alla chiesa, perché immagino che poi insomma, non è che
4: sì, no, ancora siamo in ballo.
0: Siete in
4: ancora
0: causa?
4: Siamo in ballo, sì. In causa, no. Ormai è finito, quasi finito tutto, perché i soldi la chiesa se l'è presi.
5: Quello vabbè, volevo chiedere.
4: Sui conti correnti.
5: Adesso
4: c'è da vendere la casa, c'è
5: quindi
4: da vendere.
5: I soldi sono stati trasferiti sul conto corrente, tu dici,
4: ma della Chiesa
5: del Vaticano?
4: Sì.
0: Ma quindi voi non vi... Scusami, io ho bisogno di capire un piccolo passaggio. Voi siete opposti a questo testamento olografo, sostenendo chiaramente che la zia purtroppo con la testa non ci stava da tempo.
4: No, perché quando i carabinieri sono andati a trovarla in questa struttura, hanno detto lei se ci stava con la testa.
0: Vabbè, però non ci si può basare su ciò che dice un carabiniere, che sicuramente la preparazione di uno psichiatra non ce l'ha.
4: Fatto sta che sta tutto quanto in mano al Vaticano e noi abbiamo solo un 33esimo di questa casa. Per fortuna che sta in Prati.
0: E allora speriamo che li abbiano spesi bene, che ti devo dire.
3: Io per sicurezza andrei, magari stasera mi porterei via una colonna di Piazza San Pietro.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: 19:20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
12: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
13: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
14: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
13: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
14: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
13: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
14: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
15: E questo è il soggiorno?
16: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
15: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
16: E il PVC?
15: È firmato da Piva Group S.p.A.
17: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
18: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo a

0: Porto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

ragazzi, che spettacolo questa canzone. Le sorelle Ray Amazio Little, mette proprio in luce lo straordinario talento di famiglia. Ognuno interpreta

0: audio vocali alla nostra Globo WhatsApp, poi dalle 19 questa sera con Roberto Greganti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Radio Globo Promotion.
0: Film Hyper Family Agora. Da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia. Con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa. E ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
16: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think Big. Become Big.
20: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
21: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
0: Back to the music! Oggi Roma splendida!

0: cieco.
1: Vabbè, sei andata. Io sapevo che saresti andata a mangiare la pizza, non sì, a beh, farti però... la serata matta. Che
0: no,
1: come hai fatto
0: no,
1: alla fine?
0: No, matta no, però sai, no, un goccettino di troppo.
1: Cosa hai bevuto? Cosa hai bevuto? Il vino? La birra?
0: Birra. Birra. Oh. Un'altra, allora, un'altra cosetta, poi dopo, vabbè.
1: L'amaro.
0: Dai. Però no, no, no.
1: Peggio? Il grappino, sì. Grappino.
0: Esatto.
1: Quello picchia, lo so, Roby, lo so. E quindi abbiamo ancora i postumi.
0: Ancora un po' devastata. Sì, sì, è vero. Vabbè. Non è stata facile, dai, però alla fine l'ho portata a casa quasi.
1: Quasi, dai, è finito, puoi andare a mangiare.
0: Lascia tutto nelle tue mani.
1: Puoi andare ad asciugare okay. Gli ultimi rimasugli d'alcol con il cibo.
0: No, sì, esatto. Ciao Jacopino, ciao a tutti. Radio Globo. Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me,
3: I'll be back. Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
4: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 € al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Wake up! Good morning! The morning show.
8: Buongiorno!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
7: The morning show.
10: On Radio Globo.
7: Sponsored by
10: Top Supermercati.
11: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
12: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
13: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
11: Top Supermercati.
14: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
15: Oh My Car.
16: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 € e T-Cross da 21.900 €. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 € a 199 € zero anticipo.
15: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
16: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
7: Le bombe della programmazione.
10: Una dietro l'altra.
7: Solo le migliori.
10: Senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
10: Tra poco.
7: On Radio Globo.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Solo le migliori in FM.
18: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale.

Solo le migliori, una via l'altra. Sequenza bomba. On Radio Globo.

0: a Heart a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 17 minuti dopo le 14, siete sempre su Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio. Io sono Jacopo Saliani. Saremo insieme fino alle 16, quindi fino al pomeriggio inoltrato, quando poi inizierà un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Noi ci siamo, come sempre, siamo anche pronti a regalarvi solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Aiutare! I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
3: Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
4: Supermercati PIM, di per famiglia d'ora, di risparmio, di qualità.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
16: Sabato e domenica aperti.
17: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
18: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: brano romantico questo di David Guetta insieme a Hipparton. You and I, me and you su Radio Globo, 14:55 minuti, tra pochissimo parte un'altra sequenza bomba.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
6: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da 1 chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
12: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
16: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
16: tra poco
17: on Radio Globo.
18: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Solo le migliori in FM.
16: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
0: Si apre anche la nostra seconda ora insieme qui su Radio Globo, le 15 in punto. Ciao a tutti, io sono Fer-

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Mia madre è caduta, si è rotta 7 costole da una parte e 4 dall'altra.
2: No,
1: il furbacchione del medico di base. Vabbè, mia madre gli serviva un certificato. Il furbacchione del medico di base gli ha chiesto di venire lì in presenza. Mia madre giustamente gli ha detto: scusami, ma io non riesco a muovermi, sto allettata, come
3: certo,
1: faccio?
3: Sono a pezzi.
1: E non gliel'ha fatto alla fine.
4: No, dai,
3: come non gliel'ha, fatto?
1: No, sono dovuto andare io a litigarci. E mi ha detto: per questa volta te lo faccio. Ma capito, come se mi ha fatto il favore.
4: Ma dai.
3: Scusa, ma che giustificazione ti ha dato? Che cosa dovevate fare? Cioè, in alternativa ad andare lì che non si poteva fare?
1: Lui doveva vedere mia madre, se no non lo poteva fare. Mi ha detto: io non posso erogare questo certificato se non vedo tua madre.
4: Allora tu avresti dovuto fare una cosa, guarda, ti dico una cosa, Mimmo, avresti dovuto spezzargli due costole e dici: dai, adesso andiamo a vedere mia madre, dai, forza.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto

0: consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre cariche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
4: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439 450.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: 19 e 20, Open Weekend Chilometri Zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
7: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
13: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Iperdiscount conviene sempre.
15: Anniversario nei supermercati Iperdiscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Sport.
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
15: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
17: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
21: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
23: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: su Globo. Oh, e anche oggi ce l'abbiamo fatta, eh. Queste due ore come sempre sono volate. Vi lascio con Tutto Bloccato. I marchetti sono pronti. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
7: Oh my car!
8: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
19: Tutto bloccato
20: è offerto da...
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
24: Signora, ti offrissero 10 milioni di euro, li accetteresti? Certo che lo faresti, ringrazieresti con gioia, giusto? Certamente. Ma c'è una condizione. Se prendi i soldi, da domani non ti sveglierai mai più. Li prenderesti comunque? Assolutamente no. Quindi quello che mi stai dicendo è che il fatto di svegliarti domani mattina e vivere la tua giornata vale più di 10 milioni di euro. Ma allora per quale motivo ogni giorno quando ti svegli non senti il valore di quei 10 milioni di euro? Lo so, ci sono sempre mille problemi che sembrano mettersi di traverso, cose piccole e grandi che ti fanno urlare contro la vita, ma sai una cosa? Oggi ti sei svegliato. 150.000 persone nel mondo no. Puoi respirare senza fatica, camminare liberamente, ascoltare queste parole. Puoi scegliere di ripartire, di continuare o cambiare completamente strada. Non sarà sempre così. Perciò goditi tutto ciò che hai finché ce l'hai.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Il primo anno di questo splendido programma avete creato un movimento, avete creato una famiglia. Tutti ci sentiamo membri e protagonisti di questo splendido programma e ricordatevi, come direbbe qualcuno, chi è più bello di voi se trucca.
2: Paola Marchetti, è passato un anno però io il calendario della Marchetti e di Roberta ancora non ho ricevuto. Che devo aspettare, un altro anno?
3: Sempre tutto bloccato, sta andando tutto al contrario.
4: Comunque ragazzi, io tra un asciugamano sgommato e un tarzanello mi stavo a piar caffè, ci mancava dentro oliva che non era oliva, come ne... aperitivo.
5: Più di un anno mi sono folgorato con Robertina Marchetti, abito pure là di fronte a lei, ma non è che mi potete di precisa il portone, che astolcherizzo un po'.
6: Bravi, bravi, bravi, io ne sento tanta di radio da anni, dalla mattina alla sera, e questo è un programma dove il pubblico veramente interagisce tanto.
7: Madonna, quanto mattezza la risata dell'avvocato Figanella.
8: Comunque tutto molto bello, belli conduttori, bella Boisserie, ma senza Caselli sto programma non sarebbe stato niente.
9: Siete voi i Marchetti, allegria, grazie. Noi siamo sempre con voi, Marchetti, Micione e Cleo. Dai, avanti così, Marchetti, avanti così.

0: only on Radio Globo.
1: Ah, belli robettini miei.
2: Vai dietro.
1: Io devo fa subito mia colpa, che ieri è stato il compleanno della trasmissione più bella d'Italia. Io assenza totale, niente, manco un messaggio d'auguri.
2: È vero.
1: TG a tema. Una piccola invettiva alla Caselli che si sarà sentita abbandonata. Quindi io vi chiedo ancora venia, ma sti giorni sono oberato di lavoro. Per sentirvi, pensate che mi sono dovuto comprare un paio di mini cuffiette. Sì. Sono là ad ascoltarvi a mozzichi e bocconi mentre i clienti mi parlano. Io praticamente vedo solo le bocche muoversi, li guardo tipo pesce lezzo, no. O pensano che c'ho tipo una forma d'autismo. Io sto a rischio al licenziamento, ragazzi, per sentirvi. L'altro giorno è arrivato il mio datore di lavoro, entra in ufficio e mi fa: ma che stai a scrivere con carta e penna? Io che non so improvvisare balle, gli ho detto: sto a far TG per Radio Globo. Lui mi fa: ma noi te paghiamo per dirigere una struttura, non per scrivere i TG.
2: Ha ragione.
1: E niente, quindi ho dovuto fare una scelta, ragazzi, tra chi mi fa mangiare o diventare una leggenda di tutto bloccato. Ma tranquilli, perché ieri ho scelto il pane, domani sarà la gloria eterna.
2: Ragazzi, la grande massima di Pietro. Pietro è il primo Globo WhatsApp di oggi, signore e signori. 16:06, oggi in ritardissimo, ma ci siamo concessi anche un pochino di pensieri alti all'inizio di questa maledettissima trasmissione che inizia anche oggi, in questo mercoledì 16 settembre 2026, per appunto qualche minuto dopo, ma assolutamente gli ultimi saranno i primi. Vi sta parlando Roberto Marchetti, davanti

0: col polletto oggi hai, diciamo così, trasgredito le regole, eh?
1: Cioè?
0: Perché hai questa maglietta rosso tramonto che è uguale al nostro sfondo.
1: Sì.
0: E poi quelli dei social ti dicono: poi se devo fare i video così te si vede solo la faccia.
1: Allora, a parte che è la parte migliore, pensate il resto. E poi sti cazzi dei social. Ma chi se ne frega? Mi piace

0: a Sutri e ai primi 69 chilometri della Franchigena. I primi.
1: Oh, la Franchigena.
2: Perché il 70esimo non è più Lazio.
0: No,
2: i primi 69. Proprio
0: sì.
2: Il 69. Il
0: 69.
1: Ah, Zozzona, oggi come mi parte Zozza la Caselli. Molto bene. Attenzione, un fan maresciallo Emiliana Di Bartolomeo, seduto davanti alla Globo WhatsApp. E il mitico Tommaso Di Vito, ragazzi, che sta per diventare un

0: ho messa paura io.
1: Momenti di panico, ragazzi, all'assistenza qui di tutto bloccato. Allora, andiamo, procediamo, ladies and gentlemen.
2: Io comunque vi devo ringraziare davvero perché mi fate ride, vi ringrazio.
3: Dai, Marchetti, presente pure oggi.
1: Bravo.
4: Ragazzi, buon pomeriggio! Ci sono

0: sanno già.
1: C'era la pazzia anche oggi, eh?
2: Folletto, vieni qui a salutare i Marchetti, dai. Oh, ma che hai fatto? Oh, ma stai bene? Oh, oh, oh, oh, Folle. Oh, ma respiri.
1: No.
2: Respiri.
1: È morto.
2: Oddio, questo non respira. Oddio, che mi hanno insegnato al corso di prima soccorsa. Subito massaggio cardiaco. Oh, ti sei ripreso, ti sei ripreso, ti sei ripreso,
1: ti
2: sei ripreso. Mamma mia, che spavento che mi hai fatto prendere. Non lo fare mai più, ti prego.
1: Ma capite? Ecco, tu immagina veramente, come diciamo sempre, cara Roberta Marchetti, qualcuno che si mette così all'ascolto oggi per la prima volta, no?
0: Sì, fuori di testa! Una roba da fuori di testa!
1: C'è gente qui che prepara delle sceneggiature per la puntata, capisci?
3: Ammazza, partiamo proprio filosofici oggi, eh?
1: Certo, ragazzi!
4: Allora, si è messo agli atti, 19:13, ho avuto il colpo di fulmine davanti al Salario Village. Lui doveva mettersi con una Mercedes, mi guarda, lo guardo, ci guardiamo e niente, accanto c'era la moglie e dietro tre figli. Eppure la moglie mi ha guardato non bene.
1: Non so se per caso avete riconosciuto la voce di questa signorina che ha mandato il messaggio.
0: Ma penso che ti stavo per dire, quando ho sentito, mi si è messo agli atti, ma pure lei,
1: non ti eri riconosciuta.
0: Non ero riconosciuta, invece sono proprio io. Ieri abbiamo parlato, no, di queste folgorazioni che a volte avvengono nella vita. A me è difficile che succeda. Ieri mi è successo proprio uscita dalla radio qua al centro commerciale qua accanto. È uscito lui, molto bello, a bordo di questa macchina, però guardando bene non era solo, diciamo, era molto ben accompagnato, perché c'era la moglie e i figli, quindi
1: com'era? Com'era la moglie?
0: È che stava imbruttita, eh?
1: No, ma dico, era il suo pari di bellezza, dico.
0: Chi l'ha guardata? Appena ho visto uno sguardo
1: di fuoco.
0: Di fuoco, ho distolto lo sguardo e sono andata dritta. E vabbè, succede. L'importante è non indugiare, no?
1: Cioè, di non rimanere lì.
0: Appena accorgo che c'è tua moglie con i figli, capisco che sei un uomo super impegnato con delle responsabilità, vado dritta e basta.
1: Capirai. Ma tu adesso dici così perché sei qui in diretta. Io già lo so che tu avrai fatto il segno, quello del sorriso del deserto, cioè con la lama sotto al collo, capito? Alla signora moglie, anzi pure ai bambini. E avrai fatto proprio il gesto di strizzarli come un panno bagnato.
0: Sono una brava persona. Queste cose non le faccio. Gli uomini impegnati non si guardano.
1: Ecco, quindi all'ascolto, ecco, ne hai già falciati in sa quanto.
0: Oppure ti puoi guardare per sbaglio, poi appena ti rendi conto, basta, è finito il colpo di fulmine.
1: Ora ripercorriamo un attimo quegli attimi così di incrocio degli occhi della Marchetti con il povero ammogliato.
5: Ma magari è iniziato tutto bloccato.
1: Eh no.
5: No, vabbè. Ma da quant'è? No, fermate. Ma adesso mi è venuto in mente, stavo in macchina. Da quant'è che è iniziato tutto bloccato? Da quanto?

0: È fine estate ed è quasi autunno ed un benone si accinge a catturare la sua preda, ovvero un peroni. E ogni mattina un benone sa che per bere dovrà correre. E ogni mattina un peroni sa che sarà salito da un benone. Non importa che tu sia un benone o un peroni, l'importante è correre.
1: In questo numero, la caccia di Benone alla Peroni.
2: Me lo sto immaginando Benone adesso vestito tipo da Masai con una lunga lancia dentro i vari supermercati a cercare l'offerta.
3: Ma sempre la pubblicità ci sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
4: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono lo spicciotti in più i marchetti d'aglieri perché sto programma spinge.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Lancia dentro i vari supermercati a cercare l'offerta.
3: Ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
4: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono lo spicciotti in più i marchetti d'aglieri perché sto programma spinge.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: povera ascoltatrice disperata che si è persa i primi minuti.
1: Ragazzi, dai, tanto è semplice, solo voi lo sapete fare, così sintetici ma incisivi. No, nel frattempo no, c'è un'ultima ora da dare assolutamente.
0: Attenzione.
1: Allora, perché leggo qua, se ne parlava già da qualche settimana, ma sì, sembra che stia diventando concreta questa cosa. Il governo vuole abolire il bollo auto e moto. Attenzione, questa è una proposta di Forza Italia che è al varo del governo, quindi stanno lavorando per concretizzare questa eliminazione di una delle tasse più pesanti e anche un po' inutili, permettimi di dirlo, che abbiamo.
0: Beh,
1: no? E leggo qua che sta in Consiglio dei Ministri è arrivata questa proposta di abolizione del bollo per le vetture di piccola e media potenza.
0: Ma il bollo questo?
1: No, il bollo vero. Quindi insomma le macchine di grande cilindrata, leggo, dovrebbero per il momento essere escluse, quindi la gran parte delle auto, delle utilitarie, no, che usano, sì, gli italiani, sì. Si parla di 14 milioni e mezzo di veicoli, sono tantissimi, sicuramente sarebbe un bel risparmio, e comunque pure le moto. Quindi potresti rientrarci anche te in questa, sì, cosa. Però l'esenzione che vale anche per i motocicli vale però solo per uno dei due. Cioè, se tu sei un cittadino che hai sia macchina che moto,
0: sì,
1: puoi scegliere l'eliminazione del bollo,
0: sì,
1: solo a una delle due.
0: Ma posso scegliere, immagino, quelli che preferiranno pagare il bollo della macchina che costa 10 volte di più. Me lo immagino. Sì, per spirito socialista e così patriottico, metto più soldi.
1: Che ti devo dire?
0: Beh,
1: comunque,
0: se
1: questa cosa va in porto, ragazzi, siamo davanti a una svolta storica, soprattutto in un periodo come questo che non c'è una lira per piagne, togliamo una bella tassa.
2: Buonasera Roberti.
0: Oh, Benone.
2: Pensate, lunedì ho detto al principale, ma i soldi per le ferie ancora niente? Dice, ma non ti ha fatto il bonifico Silvia? Silvia sarebbe la moglie.
0: Adesso.
2: Ho detto no, ancora niente. Si vede che si è dimenticata, perché è tornata ieri da Sardegna e si vede che si è dimenticata. Stamattina, prima delle 7, movimento sul conto corrente, 1.800 euro è entrato.
0: Oh.
2: 1.000 euro la caldaia, 600 euro le bollette.
0: Ecco.
2: Ma con dubbio ti posso far pure io dubire. E che cazzo.
0: Oh. Allora, le priorità di Benone. Allora, caldaia, bollette e poi peroni. Mi sembra un'ottima triade, un'ottima trinità. Fantastico. Tutto veramente molto bello.
3: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On
4: Radio Globo. Buon pomeriggio, sono Alessandro.
0: Sì.
4: E sono quell'uomo che Roberta ha incrociato lo sguardo ieri. Infatti, sentendo il racconto di lei, ho sbarrato gli occhi, nel senso, non pensavo che lo raccontasse. E vabbè, sono io e volevo autodichiararmi.
0: Vabbè, perché scusa, non può essere?
1: Ma che ne so, non c'aveva la faccia d'Alessandro.
0: Vabbè, adesso
1: sembrava
0: che...
1: più un Riccardo.
0: Ma che stronzata è questa?
1: Sì.
0: Cosa c'entra la faccia da?
1: Perché l'Alessandro mi sa di biondo, quello invece è un bel morone. Oh, vabbè, comunque se era lui, complimenti soprattutto per la bella famiglia che aveva al seguito, che era veramente una bella immagine.
0: Certo, certo.
5: Marchetti.
0: Eccolo.
5: Marchetti Micione, buonasera.
0: Buonasera.
5: Marchetti.
0: Sì.
5: Non mi cada nel tranello di Cleo.
0: Cioè?
5: Che la vuole fare ingelosire. Ma chi ha? Guarda, quello è uscito, si mette a guardare lei sulla salaria. Ma dai, Marchetti. Guarda che si inventa. Lei vuole solo che la guarda lei. Ma dove,
0: sì,
5: lo trovo? Un uomo con quel baffo, quel riccio. Ma
0: fatto.
5: Dove? Con quell'occhio. Ma guarda che si inventa, Cleo. Marchetti, avanti così, Micione. La facciamo ingelosire. Grande Marchetti. Grande.
3: Tutto bloccato. On Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
9: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
10: E questo è il soggiorno?
11: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
10: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero.

0: e zanzaliere in omaggio.
1: E il PVC?
0: È firmato da Piva Group S.p.A.
2: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy.
3: pasqualini.com.
4: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Iperdiscount conviene sempre.
3: Anniversario nei supermercati Iperdiscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Sì, se ne parlava già da qualche settimana, ma sì, sembra che stia diventando concreta questa cosa. Il governo vuole abolire il bollo auto e moto. Attenzione, questa è una proposta di Forza Italia che è al varo del governo, quindi stanno lavorando per concretizzare questa eliminazione di una delle tasse più pesanti e anche un po' inutili, permettimi di dirlo, che abbiamo.
9: Beh,
8: no?
9: Voglia.
4: 06 89 28 96.
10: Tutto bloccato.
4: On Radio Globo.
11: Vabbè, sì, raga, il governo che ci regala qualcosa, che ci toglie il pollo.
9: Vabbè.
11: Ma sicuramente ci tolgono quello e ci mettono qualche supposta più grossa.
12: Cioè, nel senso, il bollo tu alla fine potevi pure non pagarlo, no? E poi magari con l'agenzia entrate pagavi dopo, miglioramenti, ipoteche. E invece il gasolio, la benzina, ti paga subito, caricata, così danno un curato.
13: Bollo e canone TV, che non è canone Rai, ma la tassa sulla TV. Tasse inutili e disgraziate.
14: Marchetti, tolgono il bollo auto come tolgono tutte le accise, la Fornero e tutto il resto. Tolgono tutto. Aspettate, aspettate tutti quanti.
9: Vabbè, ragazzi, nemmeno però a deprimersi subito così. È arrivata quest'ultima ora. Ve l'abbiamo portata qui sul banco di Tutto Bloccato proprio oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Che non è un caso che esca oggi sta notizia, così era un po' di complotto buttato là. Però ecco, alle 16:26, qua in diretta, vi diciamo sta roba. E ma subito, vabbè, ma tanto non è vero. Vediamo se tolgono il bollo, sarebbe una cosa sacrosanta, perché uno una macchina, una moto se la compra.
8: Ma certo, ma poi uno quantomeno ci prova, se no così non vi sta bene niente. Poi dici la benzina, sicuramente uno la benzina la mette tutti i giorni o quasi, insomma, sta salendo, però quantomeno una tassa, se Dio vuole, ce la levano.
9: Allora, ladies and gentlemen, alla Globo WhatsApp 393-777-7172, poco fa era arrivata una grande richiesta.
15: Roberti, meno male che avete cominciato qualche minuto in ritardo, pure io sto in ritardo oggi. Chi me lo fa riassunto? Mi sono perso qualcosa?
9: Abbiamo una schiera, un esercito di ascoltatori che sicuramente possono darti tutti i suggerimenti di quello che ti sei persa.
16: Niente, amica mia, che è successo? Che i Marchetti hanno litigato col bippatore perché si è scordato a bippa un baffanculo. Poi è entrato Bruno, tutto incazzato, ecco. Ha messo le manette a tutti e stanno a condurre il programma che le manette.
17: Non ti preoccupare, nei primi minuti state perso a c***o.
18: E niente, in questi 10 minuti tra una cazzata e un'altra si è detta una stronzata. Basta.
19: Niente, che è successo? Roberto ha tirato fuori una zinna. Roberto si è sturbato, si è ripreso muco, eccola. Si arrivi a muco.
9: Questo è

0: senza fisico, una voce dall'alto. Non c'è l'inassistenza, solo Riccardo Di Lazzaro, sia il direttore dei programmi. Ma signore e signori, fatemi inginocchiare di fronte alla magnificenza di Sua Eccellenza. C'è Bruno!
1: Incredibile! È là!
0: Il Duca Conte, benvenuti, si è palesato tra noi mortali. E allora, signori, adesso è il momento di mettere qui a tutto bloccato tutte le nostre preghiere. Come sapete fare? No, non fate come gli altri quando quelli che vincono il carburante. No, mi raccomando, vi prego, non mettetemi nei guai, vi prego, questa è Radio Globo. He's got a look, stop books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess he could think he's the

0: Una persona può avere una, 10, 100, 1000 problemi. E il mio motto è: sopra le nuvole c'è sempre il sole. E voi, raga, siete il mio sole. Grazie, grazie, grazie.
1: Iniziamo a Gormani Cambio! Dai, esomari!
2: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
1: Ah,
3: adesso per bruciarmi.

0: In questo momento di mercoledì 16 settembre 2026, quello che state ascoltando è per l'appunto tutto bloccato su Radio Globo. Che ti ridi, che c'è?
1: Si è staccata la campanella del campanaccio.
0: Ma chi se ne frega adesso? Se non sentiamo nemmeno il rumore.
1: Hai visto? Non Ma...

0: tutto, anche il nostro modo di lavorare. Quindi questo è un pezzo della cameretta di Marchetti che mi cede il giorno con un piccolo campanello, ma se è staccato non fa più rumore. Vabbè, troverò un altro gioco.
1: Strizza il seno destro.
0: Faccio così, è un po' sfiatato.
1: Che hai fatto questi ultimi giorni? Qui c'è una revisione, non so se c'è uno esperto all'ascolto che può fare la revisione. Qui c'è la saldà, voglia. Calcestruzzo armato. Ladies and gentlemen, la Marchetti è su tutta sorridente, ma in realtà lei c'ha una fissa, e non è quella che immaginate, cioè non lo so, adesso non entriamo nei dettagli, però c'ha una fissa sempre, se ci fate caso, vi porta sempre in discorsi dei soldi economici, e c'ha sempre che fa con sti soldi, c'ha
0: capito,
1: che fare.
0: Ma è l'urgenza di questi tempi, purtroppo. Preferirei non fosse così, però che dobbiamo fare? Dobbiamo fare i conti con le spese.
1: Sempre bollette oggi, è caro cosa, è caro vita, tanto a breve gireremo tutti scalzi come gente nelle periferie di Nairobi, saremo, quindi, cioè che la Somalia sarà un sogno, no, via le Somalia. Capito, quindi addirittura mi manda la canzoncina sulle bollette. La canzoncina, sentite qua, sente che roba che manda.
2: Arriva il bollettone, tu ti indebiterai.
3: È arrivato veramente.

0: 423.
1: Hai capito?
2: Quella
0: c***o, no, ragazzi.
2: L'anno prossimo ci andiamo 3 mesi in Alaska, che sti soldi. Ma due dei dipendenti.
0: Ti è arrivato a te sto bollettone alla fine?
1: È arrivata!
0: Sì?
1: È arrivata, io l'aspettavo da settimane, è arrivata oggi, sono rimasta a bocca aperta.
0: Che mesi sono?
1: Luglio-agosto.
0: Luglio-agosto.
1: Oh, mi è andata bene, è una cosa impressionante.
0: Quant'è?
1: Ho 136 euro, cioè niente. Ho pagato meno di maggio-giugno. Cioè a me in maggio-giugno mi era arrivata 176 euro.
0: Mm.
1: Il condizionatore l'avevo accesa abbastanza, soprattutto a giugno perché già faceva molto caldo.
0: Sì.
1: Ma a luglio l'ho massacrato, quello lo tenevo acceso anche di notte perché non si stava. Agosto è vero che sono stata fuori 2 settimane più o meno, però ho pensato che differenza fanno 2 settimane su un mese. Oh, invece l'hanno fatta 136 euro luglio-agosto di elettricità.
0: Ma
1: con caldo è niente.
0: Infatti quanto pare, chissà che devi fare. Questi hanno pagato 423 euro.
1: No, ma infatti è stata una piacevole sorpresa.
0: Vuoi vedere che la Marchetti tipo è allacciata alla rete pubblica con dei cavi? Mamma mia, che bassezza! Non è possibile! L'hai raccontato più volte che sei stata sempre attaccata, condizionatore attaccato, luci accese, sempre, anche di giorno, e casco ben allacciato. No, adesso è solo così.
1: Guarda, non me lo spiego! Non me lo spiego!
0: Amici della Guardia di Finanza!
1: Mancano loro!
0: Per quanto, con quel grigio verde. Agente. Ma è veramente strano. Io credevo che quel filo fosse così, un arredo. E allora ci ho attaccato un filo anche io. Ma signora Marchetti, dall'altra parte però c'è un contatore. Un contatore? Io pensavo fossero così dei tipo una slot machine con dei numeri che scorrono.
1: Un'installazione di quest'arte moderna.
0: Sì, certo.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Però io, ragazzi, così non ce la faccio. Ho una leggerissima tensione nell'andare in onda. Perché, incredibile, pensavo fosse ormai solamente una divinità senza fisico. Una voce dall'alto. Non c'è l'inassistenza, solo Riccardo Di Lazzaro, sia il direttore dei programmi. Ma signore e signori, fatemi inginocchiare di fronte alla magnificenza di Sua Eccellenza. C'è Bruno! Il Duca Conte, benvenuti, si è palesato tra noi mortali. E allora, signori, adesso è il momento di mettere qui a tutto bloccato tutte le nostre preghiere. Come sapete fare? No, non fate come gli altri quando quelli che vincono il carburante. No, mi raccomando, vi prego, non mettetemi da qua.
4: Grande Bruno, sei il numero uno. Sei riuscito a tirare su il programma migliore del mondo. Dai, e 2 soldi in più però,
0: Ecco, bravo.
4: Falli dire avanti, sti c***o dei Marchetti! Sti c***o dei treni!
5: Bruno!
6: Ave Bruno! Morituri te saluta!
7: Bruno, visto che stai lì e sicuramente sentirai questo messaggio, fai durare sto programma di più, perché io a lavorare al pomeriggio mi annoio, 3 ore so poche!
0: Adesso
1: andremo
0: rivisti dei parametri, chiamiamoli così. Altro che bollettone.
8: Già me lo immagino, il Granduca Eccellenza, benvenuti dall'alto del suo balconcino, pronunciare io so io e voi non siete un c***o.
0: Più o meno.
9: Ah, ho capito sto fascio di luce che arriva verso la bufalotta, è la luce del Duca Conte.
0: Esatto.
9: A posto, Duca Conte.
10: Signor Bruno, anche per lei baci per lati.
3: Tutto bloccato, torna tra poco
11: su Radio Globo.
3: Radio Globo Meteo.
11: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
12: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
3: Radio Globo Meteo.
13: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete ancora estive nel Lazio, con ampie zone serene in tutta la regione e temperature che continuano a toccare anche i 30 gradi nelle zone interne, anche qualcosina in più, quindi il caldo continua a farsi sentire. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, di temperature sopra la norma, ma verso pomeriggio sera nuvolosità in aumento, arriveranno anche dei temporali, a quel punto temperature che inizieranno a perdere qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
4: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
9: 136 euro luglio-agosto di elettricità.
10: Ma
9: con caldo, niente.
10: Infatti, quanto pare che chissà che dovevi fare. Questi hanno pagato 423 euro.
9: No, ma infatti è stata una piacevole sorpresa.
10: Vuoi vedere che la Marchetti tipo è allacciata alla rete pubblica con dei cavi? Mamma mia, che bassezza! Non è possibile! L'hai raccontato più volte che sei stata sempre attaccata, condizionatore attaccato, luci accese, sempre, anche di giorno, e casco ben allacciato. No, adesso è solo così.
9: Non me lo spiego.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
11: 380 euro di corrente luglio-agosto.
10: Aia.
12: Ancora non avete capito che se avete inverter consumate di meno, solo lasciate acceso, che se fai accendi e spegni. Alla Marchetta!
13: La bolletta della corrente, sti cazzi! Io sto attaccato al palo di fronte casa.
14: Bravo, io conosco la vicina di casa da Marchetti, gli sono arrivati 450 euro.
15: Oh Robè, ma attaccata a cosa?
16: A Roberto, sfida un po' sta corona che veniva a fare un controllino alla Roberta.
17: Comunque uno non vorrebbe pensare sempre ai soldi, però nel giro di due settimane 2300 euro di spese, per carità, non se ne può più.
18: Roberta, ma hai dato la lettura? Hai fatto l'autolettura? Perché magari hanno fatto a presuntivo, come mettono tante volte. Gli hai mandato la lettura? Io non te voglio mettere, deprimere, però delle volte a me è successo.
9: Aia. Per carità, ma mica obbligatorio mandare la lettura. A me mi arriva quello e pago quello che mi arriva. Tante volte non mandando la lettura ho pagato di più. Ecco. Mi è stato bene, quindi stiamo a posto.
10: Ma infatti.
19: Ma che ci dovete fare dei soldi? I soldi vanno spesi.
10: Oh.
19: Ma che volete essere i più ricchi del cimitero?
10: Diglielo.
19: Tanto tutti sotto l'albero pizzuti andiamo a finire.
10: Ecco qua.
9: Speriamo il più tardi possibile, però il concetto è chiaro.
10: Infatti.
20: Ma Robè, guarda che la Marchetti secondo me si è attaccata al lampione.
10: Ma io ne sono convinto, ne sono convinto.
9: Non mi pare che mi metto a fare queste poracciate.
10: Si è attaccata, ormai lo sanno tutti, l'hanno capito tutti.
21: C'ho tante domande, ho diverse domande.
22: Mamma mia, eccoli là, adesso aspetto.
23: No, fate bere stasera a Caselli, se no sai come ritorno a casa.
24: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
25: Beh, sta ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
10: È tossicissimo.
5: Radio Globo.
10: Eccola lì, Ale Caselli, alle 4:15 di mercoledì 16 settembre 2026. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio di nuovo anche a te, carissima.
9: Buon pomeriggio.
10: Sì, è fatonissimo.
9: Allora,
10: che succede?
9: Sto girando questo post sui social che sì. in realtà è interessante. Praticamente in Giappone si stanno diffondendo queste agenzie pensate per lasciare il partner. Praticamente viene assoldato un attore professionista che studia un po' la situazione, il partner, le varie dinamiche e poi entra in azione e lascia il compagno per te al posto tuo. Tutto questo per scaricare la responsabilità, la sofferenza e soprattutto in realtà per
10: una sorta di Temptation Island però all'esterno, cioè nella vita comune.
9: Sì,
0: cioè praticamente circuisce il partner, lo fa cadere in tentazione, così l'altro la scusa per lasciarlo.
9: Esatto, anche sì, crea un po' una dinamica in modo da oppure anche viene in realtà, cioè lo lascia proprio al posto suo.
0: Ah, va a fare il discorso.
9: Sì, gli fa il discorso al posto dell'altro anche. Cioè io l'ho capito anche così. Cioè che è bellissimo perché vuol dire che tu devi anche prendere qualcuno, cioè ho pensato magari simile a te. Cioè, non lo so, che ti assomigli un po', magari.
10: Ma sostanzialmente è un ambasciatore, quindi alla fine sarebbe, no?
0: Non porta pena.
10: In questo caso, però, arriva là e dice: cara Roberta Marchetti,
0: è brutto lasciare, eh?
10: Io le devo parlare.
0: Calla.
10: E il suo fidanzato, Tommaso Di Vito, ha deciso, insomma, sarebbe da tagliare. Questa è nella seconda versione. Se no, quell'altra, quella che abbiamo capito subito.
0: Se quell'altra, insomma, uno fa finta che ti incontra casualmente, ti circuisce un po', ti manipola, e prima il numero, e poi l'uscita, e poi la birretta, e poi zan.
9: Esatto. Capito? Così uno non c'ha la responsabilità di mollare, che non è facile.
0: Così c'è una bella scusa, perché io, se so che quello mi porta le prove che mi hai tradito, vengo da te e dico: bello. Foto canta qua.
10: E così le puoi lasciare tranquillamente. Certo, perché ecco.
0: Però che bastardata è. Dai, che neanche infamata. A prendersi la responsabilità di andare dalla persona con cui sei stato, stata, magari per diversi anni, e dirle in faccia come stanno le cose, dai. È proprio una vigliaccata. Per quanto è difficilissimo lasciare una persona, io preferisco essere lasciata sempre, preferisco.
9: Anch'io. Cioè io ho lasciato. Però è stato tremendo.
10: Sì.
9: Però visto che non volevo avere sensi di colpa, l'ho lasciato il giorno stesso del mio compleanno, perché non volevo che mi facesse il regalo. Però ormai in realtà ovviamente l'aveva già comprato, quindi però io, cioè, e quindi mi aveva fatto sto cellulare, io l'ho tenuto lì per mesi. Lo so, però mi sentivo in colpa, quindi non l'ho usato fino a che proprio non si è autodistrutto l'altro, però
0: quando proprio era necessario.
10: Quindi dici, cioè a volte ci sono, magari troviamo conferma tra gli ascoltatori, qualcuno procede con dei tentativi di atteggiamento per poi farsi lasciare. Cioè cominci a comportarti male, in maniera fredda, che c'è niente, poi avrai voi regine proprio del niente, che c'è niente, quella, in realtà stavolta non c'è niente davvero, però non c'è niente, e così arriva quell'altro che ti dice: oh, sai che c'è, ma è stufato, basta, te la c'è. No, te prego, oddio, no, non me fa così, non so pronta, e non me puoi fare questa cosa. Oddio mio, non me l'aspettavo. Appena lui se ne va così freddo, no? Di ghiaccio, così, tu proprio lì, festa vera.
0: Adesso. Mezz'ora dopo.
10: No, mezz'ora. Appena chiudo la porta, tanto sai, era tutta una finta. Cioè, nel senso, ti ci ho portato io a farmi lasciare e via.
0: Tempo di rifarti il trucco.
10: Certo.
0: Finto pianto.
10: Ah, perché tu vuoi subito uscì?
0: Certo.
10: Cioè, manco il tempo. Manco, esatto, proprio fuori dalla tana la Marchetti. E chissà perché si chiama tana quando è così. Attenzione, signori, cerchiamo conferma di questi grandi studi o di queste grandi virtù. Le cerchiamo così anche nel pubblico degli amici di Tutto Bloccato. Ovviamente qui su Radio Globo.

0: non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo di Tutto Bloccato! Radio Globo.
1: Ma ragazzi, ma questo già si era inventato Christian De Sica e Massimo Bordi sui film loro? Non è niente di nuovo, ma qual è il Giappone?
2: Allora, probabilmente è il riferimento alla notizia che ci ha dato la Caselli su dei trend social, raccontava sta cosa qua.
3: Sì, che in Giappone ci sono delle agenzie che tu paghi e loro mandano un attore che inscena un tradimento oppure che fa direttamente il discorso per far finire la relazione al posto vostro, se vi è troppo pesante o vi fa fatica.
2: È il mignotone. Allora, 06 892 8996, ma prima Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Superiore, mo la tavi schiena il giorno prima di San Valentino, perché vanno a ballare, non mi bastavano i soldi, poi mi ci sono rimessa la settimana dopo.
2: Giusto, è capitato anche a me di saltare, di prendere la famosa pausa,
3: per non spendere due soldi del regalo.
2: Anzi, abbiamo fatto due pause, aspetta, perché una è stata in un periodo estivo, lei faceva gli anni d'estate, il 21 giugno, quindi ottimo. Poi, dopo c'è stata una pausa invernale e quindi ho saltato il Natale.
3: Casuale, spero, non voluta.
2: Beh, ma vedi un po', certo.
1: Per qua.
3: Infatti.
2: 06 89 28 99 6, dicevamo, andiamo da Chiara, benvenuta a Radio Globo.
5: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Sì, ciao, salve, Chiara. Salve.
5: Allora, in merito a gente che lascia gente, sì. Io anni del liceo, 17, 16 anni più o meno, stavo con un ragazzetto super educato, super bravo, mi faceva tutte le cose carine, mi ha portato il mimoso alla stazione, cosa che io non sopporto i fiori. Fatto sta che un giorno, così di punto in bianco, senza nessun cambiamento, mi fa: ci vediamo qui, ok. Ci vediamo, mi comincio a fare tutto un monologo, io capisco, comincio a piangere come una disperata, perché sai, 16 anni, sono tutti bellissimi quegli amori. A un certo punto mi guarda e mi fa: comunque, non sei tu, sono io, ma ricorda, tu sei una stella, solo che te ne devi rendere conto. Prende e se ne va. Io così ho smesso di piangere, ve lo giuro, ho smesso di piangere, ho fatto... ma questo non sta bene.
3: Ma Chiara assumeva già droghe a quell'età, sto ragazzo.
5: Cioè, non così. Lo so, non credo. Allora, era un grande religioso, da quello che mi ricordo. E io no, infatti, sono atea, però vabbè, uno ci passa pure sopra queste cose. Ma che io sappia, di droghe non se ne faceva. Ma il bello è che lui faceva teatro. Infatti, sta cosa si è visto tanto, perché sta di una teatralità insulsa e senza senso. Che io vi giuro, da che piangevo disperata a che mi sono chiesta: ma chi è questo?
2: Beh,
5: questo senso.
2: Un saluto proprio alla Via Col Vento, cioè sì.
3: Ma gli attori sono così, Chiara.
5: Sì, a voglia. Ma più che altro è stata la cosa della frase, e poi preso e se n'è andato senza neanche salutarmi.
3: Proprio da scena, così. Da film.
5: Sì, più o meno. Io vi giuro, la mia faccia è stata, penso, impagabile, perché.
3: Ma si sente, tu c'hai ancora un po' di rancore verso sto ragazzo?
5: No, zero, erano proprio le cattive cose dei ragazzini. E che mi fa ridere se ci ripenso, vi giuro, mi fa troppo ridere. Infatti, quando successe questa cosa, poco dopo mi sono vista con dei miei amici. Io vi giuro, mi sono messa a ridere con loro questa cosa, perché è assurda.
2: No, ma non ci crede nessuno.
3: 16 anni.
5: No, c'è, vabbè, ma
2: stai sotto, stai sotto come un cannolicchio nella sabbia, proprio. Stai sotto come una trivella dell'Adriatico. Ti devono tirare su con i trabucchi.
6: Tu valle questa. Questo cazzo la canana. Traffic News.
7: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato. Nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Radio Globo, Traffic News.
3: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Sulla tangenziale est, chiusa per incidente la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione di San Giovanni. Sì, si sta in coda già da Corso di Francia. Fino al 25 settembre, lavori notturni nel sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, e questo tutte le notti dalle 21 alle 6.
2: Pure.
3: Continuazione. segnalate sul posto, capirai. Proseguiranno invece fino al 1 ottobre i lavori notturni al Ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30, nella stessa fascia oraria, chiusa di conseguenza anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Attenzione alla segnaletica. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Senti? La senti anche tu?
9: Che certo, da quando è entrata.
2: C'è un vento là fuori di nobiltà. Essendo mercoledì, chi potrà essere?
10: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live,
11: i migliori artisti sulla scena,
10: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
11: e quando senti questo suono
10: chiama per primo lo 06 892 8996.
11: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
10: e vinci due biglietti per il concerto di
11: Raff.
10: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
12: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Roma mia, ne abbiamo viste di cose. Sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
18: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
17: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
19: Wake up! Good morning!
20: The morning show.
21: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
22: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
19: The morning show.
11: On Radio Globo.
19: Sponsored by
11: Top Supermercati.
23: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
24: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
25: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
23: Top Supermercati.
26: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
27: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
28: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
29: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
30: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
31: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
30: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
31: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
30: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
0: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Tim, i bei family auguram, di risparmio, di qualità.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: Eccoci qua, signori, sono 4 i minuti dopo le 17 di mercoledì 16 settembre 2026.

0: chissà, forse un pollo non l'ha mai preso in mano, signore e signori. Un pollo, intendo un pollo di plastica come questo, però ci si diverte anche lei. L'abbiamo trascinata, Sua Altezza Laura Franzetti Lombardini.
1: E si spoglia.
2: I Lombardini sull'attenti, i Marchetti.
3: Buonasera, Sua Nobiltà. Sarei onorato di servirla.
4: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
5: Stai ascoltando
6: Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Allora, ho dovuto cedere il mio polletto a Laura Franzetti Lombardini.
0: Sì, ma devi fare pratica però, eh.
7: In che senso?
0: Nel senso che senti che lo sfragni praticamente.
7: Ah, sì.
0: Ma poi mettilo con la bocca davanti al microfono. Che finaccia. Era veramente l'emblema dell'eleganza.
7: Sì, sì. Vabbè, ma come tutti vengono qua e poi c'è il decadimento.
0: Esatto.
7: Hai visto che succede?
0: Siamo un tombino della società, praticamente. Questo non è un programma radiofonico. No, siamo un vortice, una sorta di turbinio. Senti, ormai è fuori controllo. La Franzetti Lombardini che viene qua ormai da un anno a insegnarci le buone maniere, il bon ton, l'eleganza.
7: Sì.
0: E adesso mi si rifugia in un polletto strizzato.
7: Cioè, sei divertita a morire.
0: Come stai?
7: Marta.
0: Come stai, Laura?
8: Bene. E venendo qua in macchina fate ridere.
0: Sì,
8: e nonostante voi fate ridere.
0: Nonostante noi. Sentite.
7: Ci ha sempre dovuto punzecchiare.
0: Sì, lei perché la frusta ce l'ha sia quella fisica attaccata appunto alla porta della cantina dove ha la servitù. E che quindi si diverte così a scudisciare la servitù.
8: Roberto Marchetti.
0: Sì.
8: Allora, hanno detto che hai tanti cervelli perché la console, parli, canti, salti,
0: fai
8: citazioni, fai doppiaggio. Però...
0: Che è successo?
8: Il ringraziamento di un pensiero che ho portato a Roberta Marchetti e a Roberto Marchetti.
0: Sì.
8: Alle 7:24 del mattino con un WhatsApp.
7: Aia, lui?
8: Lui.
7: Aia...
8: Lui.
0: Perché?
8: Allora,
0: amico,
7: io con molta calma te l'ho mandato.
8: La sera, no. Perfetto. Sì, sì, anche lui, ma non ha importanza perché avete ringraziato e già siete stati perfetti.
0: Sì.
7: Ecco, meno male.
8: Però c'è un orario anche per i WhatsApp.
0: Ma mica sono venuto sotto casa con un camion. Allora, grazie, del pensiero.
8: Sì, io tengo la suoneria per motivi familiari.
7: L'hai disturbata?
8: Dopo le 9 mi hai svegliato, Roberto Marchetti.
7: No, le 7:20 è presto, Ro. Non si manda. Ma poi aspetta, 7:20 che ti ha mandato un messaggio di testo.
8: No, ringraziato,
7: vocale.
8: Carino. Mi sembra un vocale. Non lo so, non sono sicura.
0: Sì,
8: lui vocali, è vero, lui non scrive.
0: No,
8: vero.
7: Già alle 7:20, pure vocale.
8: Ma cosa facevi in piedi? Avevi fatto la nottata? O
0: sì, tutta ero in dritta praticamente. Ero in dritta. No, mi sveglio presto, mi godo la giornata, perché alla fine i minuti in questa esistenza non sono tantissimi.
8: Sì.
0: E quindi io devo godermi più minuti possibili.
8: Tira su la trasmissione, per favore.
0: In che senso?
8: Ecco.
0: Ricordati, cara Laura Franzetti Lombardini, che non sappiamo né il giorno né l'ora.
7: Vabbè, ho capito.
0: E invece era un pensiero molto profondo il mio, nel senso
8: era
0: che...
8: Era pieno di gratitudine, è vero, sincero.
0: Oh, no, ma non
8: sincero.
0: Solo quello, anche questo di adesso, cioè nel senso che io cerco, se mi sveglio presto e se sono riuscito a dormire, sono contento perché la mattina è bellissima. Io ho una passione per la mattina.
8: Roberta, ora dice calore in bocca.
7: Vabbè, ma
0: non lo dirò mai.
7: Dando del qualunquista.
0: Non lo dirò mai.
7: Qua la Franzetta in Lombardia.
0: Io una nobile come te, nobile d'animo come te, me la immaginavo veramente già sveglia. Per
8: no,
0: quello ho detto.
8: No, io amo dormire la mattina.
7: Sì. Certo, perché lei avrà la servitù che fa le cose di buon mattino al posto suo.
8: No,
7: quindi lei con calma.
8: Mi portano il caffè a letto.
7: Vedi. Quindi tu.
0: Ecco. Adesso andiamo, torniamo sul discorso dei WhatsApp, sull'orario dei WhatsApp, perché a quanto pare quindi si apre anche un altro capitolo con il tuo appuntamento sull'orario in cui mandare i WhatsApp. Questa non me la sarei mai immaginata. Ma Questa storia va affrontata. Il caffè a letto, secondo me, è di una volgarità, di una bassezza d'animo senza precedenti.
8: La meraviglia delle colazioni in camera in hotel.
7: No, ma a parte la meraviglia, è un gesto d'amore. Io lo trovo un grande gesto d'amore, il caffè a letto. Cioè, mi prendo cura di te
0: Garnier.
7: Da quando ti svegli. Poi ti faccio un shampoo.
8: Oh, Garnier, gli hotel Garnier, che erano quelli della...
7: Ma che hai mai sentito?
8: Sì, Garnier.
0: Io conosco Gigi il Troione. Ma me lo dice.
7: Noi per motel.
0: Esatto. Faccio benzina, sono stanco, vado a dormire sopra. Io che ne so, mi ferma la giocca.
8: Ok. Ora siete voi. Siete tornati.
0: Appena esci dal raccordo, track.
7: Sì, cambio di trattoria.
0: Salutiamo gli amici della giocca. Detto questo, no, ma lascia stare il gesto di portarla a qualcuno. È proprio consumare qualcosa a letto. Ma che sei, una gallina che te magni, no, trovi da mangi uno strozza gallina, un verme?
8: Sei ancora nel dormiveglia e inizi col caffè la mattina.
7: Bello,
8: letto,
7: bellissimo.
8: Poesia.
7: È una coccola, guarda.
8: Brava.
0: La poesia è un
8: dillo
0: rito.
8: Con parole tue.
0: È un rito, certamente. Ho dei tempi che vanno rispettati. La poesia è una liturgia, cioè alzarsi piano piano, mettersi là, la caffettiera, manco la macchinetta. Che fa quel rumore osceno,
7: la
0: no?
7: Moca.
0: Invece con la moca ti metti là, cucchiaino, è veramente una celebrazione. Te metti dentro questo caffè.
8: Però
0: in polvere.
8: Io devo salire di sopra perché ho le camere di sotto,
0: sì.
8: Per cui mi piace averlo subito.
7: E certo è scomodo, no? Qualcuno esatto. Che te lo porta è un'altra cosa. Comunque io nel letto prendo tutto, cioè,
0: eccoci qua.
8: Aspetta.
7: Oh. Da mangiare e bere.
0: Pure. 17:11

0: Delicato on Radio Globo.
1: Mondiale.
2: Sì, sì, ce l'ho Eliana, ce l'ho, ce l'ho. Ormai parliamo così proprio.
1: Sì.
2: Allora, attenzione signori, si richiede un VAR.
1: A chi?
2: Sì, non un VAR che subito vi accendete voi, vecchi alcolizzate, che non siete altro, che girate in ciabatte, con le ciabatte rotte, con le unghie che traforano.
1: Alcolizzate sì, vecchie no. Puntualizza Francesco Lombardini.
2: Allora, richiesta di VAR, risentiamo.
3: Comunque io nel letto prendo tutto, eh.
2: Eccoci qua.
1: Aspetta!
2: Oh, eccolo! Il momento forse più alto della puntata di oggi. Signore e signori, alle 5:15 andiamo a festeggiare questo ricollo che abbiamo sentito di qualche minuto fa.
4: Comunque la Marchetti che dice che nel letto prende tutto è da mettere sulla sigla, eh?
5: Dai Robè, doppia figura da merda. Prendi tutto a letto e poi hai detto da mangiare e da bere. Numero uno.
6: Roberta, Roberta, sono in macchina, quando ho sentito io nel letto prendo tutto, ovviamente andavo a sbattere.
2: State attenti ragazzi, non vogliamo avervi sulla nostra coscienza.
1: Però siete maliziosi, si parlava di caffè, si parlava di cibo e io lo confermo che a me piace bere e mangiare nel letto. È una coccola, quindi la colazione a letto mi piace da morire, se mi portano il caffè a letto impazzisco, ma a volte anche la cena, quando sono tanto stanca, mi voglio coccolare, me la prendo, me la porto con il vassoio, il vassoio quello da letto, quello che ho preso rubato al Gemelli, e me
2: Madonna
1: mangio.
2: Madonna mia pure, ma capisci?
7: No, io ho proprio il vassoio
2: di Luigi
7: con
2: 14esimo.
7: Delle gambette che si appoggiano sulla mi sto incartando.
2: Che hai visto? Non è Francesca. Allora,
1: così, il senso è quello, cioè lo mangiamo su un vassoio, non è che ci smollichiamo tutto nel letto.
2: Ma che state?
7: Un pagliolo di stoffa.
2: Ma quello certo. Ma che state in degenza? Che vedevano portare passa il carrello, capito? Mi immagino quel pollaccio duro, il petto di pollo stoppaccioso.
1: E poi passano a riprendere. Quindi sei finito di mangiare.
2: Ovviamente alle 6:30 cenate.
1: Certo.
2: Poi ci stanno le visite dalle 7 alle 8. Dai, e via, giù. Invece di farsi un buon bicchiere di vino, mi mettono una bella flebo. Una bella, questa è una fisiologica dell'87, ragazzo. Mi immagino quel pollaccio duro, il petto di pollo stoppaccioso.
1: E poi passano a riprendere. Quindi sei finito di mangiare.
2: Ovviamente alle 6:30 cenate.
1: Certo.
2: Poi ci stanno le visite dalle 7 alle 8. Dai, e via, giù. Invece di farsi un buon bicchiere di vino, mi mettono una bella flebo. Una bella, questa è una fisiologica.

0: mattina, perché la mattina ho anche la voce un po' più bassa.
1: Ma certo.
0: E quindi avrò svegliato non solo la Lombardini, ma forse qualche delfino del Pacifico e anche qualche cane là attorno, ecco, perché qua, con gli infrasuoni. Detto questo, mi ha detto: ah, mandato un messaggio.
2: Ma non faccio quella voce, sei un bravo doppiatore, mica così.
0: Sì, non è che vado in giro a doppiare le signore io. Cioè, oddio, quelle che magari aspirano a diventarlo, ma ecco, forse, esatto, forse al massimo. E, che diceva che io l'ho mandata alle 7:34, hai detto? No. E, alle 7:30 più o meno, e dice che era troppo presto. Troppo, sì, presto. Ma un messaggio rimane là così, cioè metti una vibrazione, no?
2: No, appunto ti ho spiegato, per motivi di famiglia tengo la suoneria, per cui motivi di famiglia nel senso ho un figlio oltreoceano,
0: sì,
2: per cui non lo voglio spegnere qualsiasi cosa possa accadere, per cioè, quello
1: c'è il fuso,
2: per cui, c'è un orario dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, ma non nella notte, a meno che non siate molto amici o colleghi complici come siete voi due.
1: Diciamo, ecco, nella notte è meglio evitare, sì, perché quelli che vengono mandati da mezzanotte in poi sono sempre un po' così
2: alterati
1: da un po' di vino, magari se è bevuto.
2: No,
1: da
2: e Roberto era perfetto, perfetto.
1: Fare figuracce.
0: Beh, c'è che da 7:30 la mattina spero fatto una boccia di vino la mattina, ragazzi. Veramente mi faccio tutta via i bar sulla destra e tutta via Libia. Dai.
1: Però al di là della suoneria che può disturbare in alcuni orari, come sicuramente, sì, alle 7 di mattina, secondo me certi orari è meglio che siano evitati proprio per una questione di lettura. Cioè, ti faccio un esempio: se a me arriva un messaggio alle, che so, 00:20, no? E la mattina io vedo tutta la sfilza di messaggi che mi è arrivato da quando dormo a quando mi sono svegliata.
0: Che c'è il numero tuo alla stazione?
1: Che okay, mi cercano.
0: Marchetti.
1: Capirai. E quindi magari poi vai a finire, no, una sorta di
2: blacklist,
1: di list, che poi magari me lo perdo un messaggio, mentre se mi arriva alle 3 del pomeriggio è palese che lo leggo quasi subito, poi magari rispondo dopo.
0: Dai il telefono tuo a Tommaso Di Vito, tipo ci fa le raffiche appena ti sveglio, le raffiche,
1: capito, esatto,
0: tipo globo WhatsApp, come se
1: è
0: fosse
1: bello. Quindi forse anche per quello, per una questione,
2: no, una questione di orari, di confidenza, di rispetto anche.
1: No, poi c'è da dire un'altra cosa, che se sei single i messaggi a tarda notte non vanno bene perché potrebbero farti fare una figuraccia. Cioè, faccio un esempio: se una sera sto con qualcuno e mi arriva un messaggio all'1:30, come lo giustifichi? Cioè, è sempre un po' imbarazzante, no?
2: No, che c'è qualcuno che ti corteggia, anzi.
1: Sì, però poi magari metti che c'è una frequentazione e questo vede più messaggi di notte, che ogni volta diventa imbarazzante.
2: Man mano li diluisci, li stoppi.
0: Hai la coda di paglia, perché
2: esatto. No, sì, sono d'accordo con te, Roberto.
1: Ma no.
0: Ritorna all'alleanza.
1: Ma se io lo so, frequento qualcuno,
0: sì,
1: e capita spesso che durante orari notturni riceva messaggi.
2: Roberta, ma tu se frequenti qualcuno, stoppi tutti gli altri che ti mandano i messaggi di notte, non è che lasci tante porte aperte.
1: No, ma guarda che non è detto, ora non parliamo di me perché non è il mio caso, stavo facendo veramente un esempio così,
0: certo,
1: generico.
2: Sicuro?
1: No, veramente.
0: Cioè, il telefono la mattina prende fuoco.
1: Però tu non puoi controllare le altre persone, cioè può anche,
0: certo,
1: essere. A una mia amica è capitato, lei convive, quindi insomma una storia seria, che a lui è arrivato il messaggio di un ex di notte, lui non ha nulla a che fare con questa ex. Che fai? Controlli una persona e vai a dire non scrivi, quella magari
2: no, non rispondi. No, è diverso. Un segnale del WhatsApp è comunque non rispondere. Per cui questa manda illusa, manda il messaggio, lui non risponde e la cosa muore lì.
1: Certo, però alla fidanzata insomma
0: comunque
1: non
0: si stranisce lo stesso,
1: si un po', perché, vabbè, dice perché questa ti cerca.
0: Stiamo parlando allora di gentucola. Questa gentucola. Bello gentucola. È gentucola. Sembra un po' un vegetale.
1: Sì, ho piantato
0: la gentucola, questa dovrebbe.
2: Perché c'è l'insalata la gentile.
0: Oh, e c'è anche la rucola.
1: Ah.
0: Quindi è la gentile insieme alla rucola.
1: Questa era da Caselli,
0: Qui ragazzi, grandi vette oggi.
3: Ma che glielo puoi spiegare alla signora che nel 2026 mette tra i preferiti i contatti e squillano solamente quelli, se metteva fuori in mission? No, così per dire.
2: Allora,
0: calma.
2: Roberto Marchetti e Roberta Marchetti sono tra i preferiti.
1: Oh. Che bello, mi scalda il cuore questa consapevolezza.
0: Quindi tutto sto macello, no? Che abbiamo creato adesso, mi sorge un dubbio.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Era dei sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
4: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a tutto in una festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.P.A.
9: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
11: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
13: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre cariche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
20: Todis, buongiorno convenienza.
21: Tutto bloccato.
22: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
24: Roberta, per domani mattina mi propongo io di portarti il caffè a letto e anche la coccola.
25: La paiata.

0: mercato on Radio Globo.
1: Vi vorrei far entrare nel fatto della classe. Ah. A qualsiasi ora, io con la maestra di mia figlia, a volte mi scrive verso le 6:20, 6:15 del mattino, vedi? Ai 10:11 di sera, 11:30. Un delirio.
2: Perché di questo si stava così parlando, le grandi battaglie di Laura Branzetti Lombardini qui in studio con noi.
3: Sì, che ci dice che c'è un orario per mandare i messaggi di WhatsApp. Lei dice tra le 9 di mattina e le 10 la sera.
4: Sì,
3: poi,
4: sì, ma anche le 9, cioè se è una questione di scuola, pseudo lavoro e lavoro dei bambini, inculchiamoglielo. Allora ci sono delle finestre,
3: sì,
4: e assolutamente se c'è una chat deve essere inerente all'argomento e non ho fatto un pollo arrosto fantastico stasera.
3: Infatti, ma a parte poi il divagare proprio su altri temi, la chat delle mamme famose, che poi ci sono anche tanti papà, andrebbe regolamentata.
4: Ma non c'è dubbio, proprio dicendo come ci fosse una sorta di regole, di statuto,
3: certo,
4: soltanto inerente alle comunicazioni riguardanti la classe.
3: Sì.
2: E invece poi si sbraga a volte, no?
4: Sì. E poi anche le chat per fare un regalo collettivo.
3: Sì.
4: Allora, aderisco, non aderisco, bonifico fatto all'amica che grazie al cielo se ne incarica, dopodiché si smette e non continuamente l'avrei preso blu, l'avrei preso marrone. Allora,
2: basta.
4: La persona che si carica va benissimo, è non discutibile.
3: Ma Laura, ti metterei in delle chat che ho attualmente attive 3-4 per dei regali.
4: Si abbandona, si abbandona. Sì, ci sono, grazie, e poi abbandoni.
3: Quindi uno si prende la responsabilità, mette l'IBAN, si va a fare il bonifico e fa lui.
4: È l'amministratore della chat e poi basta.
3: Capirai lì che dici blu, nero, il pantaloncino,
4: bravissimo,
3: e quello. No, io metto 25, no, io 29,90.
4: No, ecco, no, allora la cifra viene definita. Sì. Sei libero di dire mi sono già organizzato, grazie, ecco, e abbandoni.
2: Le mie finiscono sempre, poi alla fine partono con tutt'altro, finiscono a patette e culi. Non ho mai capito perché non si riesca a rimanere nel topic iniziale,
3: focalizzati,
2: proprio. Oppure anche altre, insomma, anche così. A volte si parla d'arte, pittore austriaco, insomma, si va così a scandagliare un po' tutte. Sì, Klimt quello che preferiamo.
5: Beh, Lauretta Mossa esagerà, ti ha mandato il messaggio alle 7:30 di mattina, io mi sveglio alle 5 di mattina, alle 7:30 sto a pranzare. Cioè, l'avessi mandato veramente alle 4 di notte, dici ma che vuole sto pervertito del Marchetti?
3: No,
5: e invece no, è stato pure il signore alle 7:30.
2: Bravo, bravo.
4: Allora, è stato educato e complimenti. In ogni caso, anch'io quando devo andare in Rai la mattina la sveglio alle 5:50 per entrare alle 6:30 e vado in onda alle 7:30. È evidente, però se desidero riposare, se si può alle 9. Poi è stato veramente carino a non aspettare il mercoledì dopo a dirmelo: ah, a proposito, ti ringrazio, oppure anche a stare zitto. No,
3: siamo stati educati, insomma.
4: No, ma siete perfetti.
3: Oh, grazie.
4: Però questo dà lo spunto per un argomento.
3: Certo.
6: Anni fa, quando lavoravo in una azienda di cosmesi, avevano il mio numero personale di WhatsApp alcuni negozi un po' in tutta Italia. C'era una che era terribile. Mi mandava i messaggi a mezzanotte e mezza, l'una, con l'ordine scritto su WhatsApp dei prodotti che le servivano, e poi concludeva: sai, scusa l'orario, ma altrimenti mi dimentico, è un promemoria, senza parole.
0: Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Oh, invece dovete sapere che mentre la Laura Presetti Lombardini sta qua adesso ci dice insomma come dobbiamo comportarci o meno, intanto strizza il polletto con quella mano destra che lo sta distruggendo.
4: Sì,
2: vedi, tra un po' si staccano a zampa.
3: È spolpato, non ce la fa più.
4: Ho capito.
3: Eccolo.
2: Facciamo una battaglia. Oddio mio, mi sento veramente in un caffè viennese. Addirittura la presente adesso viene qua e si porta gli argomenti a piacere, capito?
3: Sì.
2: Prima stavano qua le signore qua dentro a questo caffè molto molto elegante, stavano qui a dire: hai sentito, visto che ha scritto Giovanotti?
3: No, devo dire che quello che mi stava raccontando Laura è molto interessante, perché mi ha fatto fare un'altra riflessione. Simone, no, sul vestirsi, no, che Jovanotti ha ringraziato quella stilista di Fendi che in qualche
4: allora,
3: modo
4: allora la Chiuri, che prima era da Dior, adesso segue Fendi, e ha sempre vestito Jovanotti perché erano amici d'infanzia,
3: sì.
4: E ogni volta Jovanotti chiede un tema, in questo caso per i due concerti voleva essere animalier, per cui leopardato, zebrato, e lui ha spiegato che c'è un rispetto anche per chi va a vederlo e ad ascoltarlo, per cui lui tiene moltissimo al look, che piaccia o no,
3: certo.
4: Perché a volte sembra quasi casuale, invece è tutto studiato e si mettono in quattro a decidere.
2: Pure quando sta a petto nudo, perché io l'ho visto pure nei concerti quelli estivi, sta là a torso nudo.
4: Jova Beach,
2: credo, sì.
4: Sì. Vabbè, è una
2: pure
4: scelta stilistica,
2: sotto.
4: Pensa a Damiano Davide, anche lui è tutto calcolato.
3: Sì, certo, poi se sei un artista, soprattutto
4: esatto.
3: Se sei un cantante, ci vuole questa coerenza, no, con la tua musica e il tuo look. Certo.
4: Ma mi è piaciuto molto che abbia detto che la forma è contenuto, questo trasformandola nel mio ambito.
3: No, assolutamente, tra l'altro proprio ieri io ero andata a fare spesa e io vado al supermercato vestita come una scappata di casa,
4: cioè?
3: Perché non do importanza, cioè tuta,
2: pantofole,
3: pantaloncini, la prima maglia che mi viene, cappellino struccata, sì, proprio così.
4: Ma carina.
2: Questa invece è la pranzetta al supermercato.
4: Ma non vado al supermercato.
2: Infatti, alla bottega gioielleria, barra gioielleria, quindi si aprono le porte scorrevoli, anzi si apre dove va lei, c'è tipo il portone tipo Pantheon, capito? Si apre sta porta così e squilli di trombe appena entra. Gli piace.
3: Io vado così vestita veramente alla buona, perché in qualche modo penso, vabbè, ma al supermercato alle 10 di mattina, ma chi mi deve vedere? Ma poi a Torbella Monaca, e vado così. Certo, non mi vesto così quando vado in altri contesti. Invece sono rimasta colpita perché ho visto una signora, era lì dal banco gastronomia accanto a me, avrà avuto più o meno un'ottantina d'anni, vestita di tutto punto,
4: carina,
3: con un filo di perle, bracciali, il rossetto, truccata, curata. Ho detto: guarda quanto è bella questa signora, e guarda veramente che rispetto ha per se stessa, ma anche per le persone che incontrerà,
4: esatto,
3: pur andando al supermercato.
4: Esatto.
3: E c'è solo da imparare. La mia generazione
2: si
3: è ben lontana da quel ragionamento.
2: Tutti
3: là.
2: I sciatti vanno in giro adesso.
4: No, non è vero,
2: c'è,
4: Roberto. Allora vi descrivo
2: molti.
4: Roberto Marchetti.
2: Oggi io sono sciatto, sì.
4: Non
2: oggi
4: è vero,
2: sì.
4: No, non è vero. Sei un pochino teatrante,
2: sì, di prosa.
4: Dannato,
2: sì.
4: Un po' dannato,
2: sì.
4: Un po' francese, maglietta bordeaux, jeans e scarpa di cuoio
2: consumata,
4: quel cuoio ex marrone tendente ora all'ocra, però allacciato
3: perché è rovinato,
4: è un po'
2: scarpa di gulag praticamente
3: consumata,
4: no, ma sei vera. Sei pure abbronzato, l'abbiamo detto.
3: Sì, no, Roberto ci tiene,
4: sì,
3: al look e comunque a essere sempre presentabile, questo va detto. Non tutti sono come lui.
2: Beh,
3: io ad esempio in alcune occasioni lo ammetto, e in alcune occasioni sono sciatta.
2: Comunque quelli che si curano di più sono appunto gli anziani.
4: Sì.
2: Tu hai visto questa signora,
3: sì,
2: davvero?
3: Sì.
2: Tu hai visto questa signora, pure gli uomini, li vedi tante volte, a parte che hanno ovviamente una percezione del caldo e del freddo completamente diversa dal resto dell'umanità,
4: sì,
2: perché a luglio sono più grandi. Sì, a luglio già sentono un po' più freddo, no? Però manco a fa così, canottiera che si vede sotto la camicia, poi sì, e poi gilet e sopra giacca, bello frescolana. Sì.
4: Cioè canottiera e gilet, non c'è un passaggio intermedio di camicia?
2: No, c'è la camicia, ovvio.
4: Sì,
2: ti ho detto,
4: sì,
2: sotto la camicia, che si vede sotto la camicia, beh certo, no, veramente sarebbe. Quindi quello li vedi eleganti,
3: tengono,
2: sì,
3: ci tengono, perché c'aveva un senso prima vestirsi bene, uscire, incontravi qualcuno.
2: Ma no, ragazzi, il motivo è un altro, ve lo devo dire, ve lo devo svelare il motivo, perché siccome non si sa mai, potrebbe essere l'ultima volta che escono, almeno so già pronti.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff. Scopri come su radioglobo.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia.
9: Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
5: 116 cavalli fino a 27 chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
10: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: E comunque, Sor Marchetti, ragazzi, lezione di stile a tutti, a certi outfit. E se fossi magro come lui, mi ci vestirei pure io.
22: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
23: Comunque più fregna di lei non ci stanno di Roma.
24: Mamma mia come parla bene Roberta.
25: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
26: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio
27: Globo. Allora ragazzi, preparatevi, preparatevi a breve sul canale 91 del Digitale Terrestre, perché ce ne saranno delle belle.
28: Si toccano picchi veramente alti.
29: No, però Roberta è proprio bella.
27: Ma che c'è?
29: Grazie. No, è oggettivamente bella. Ha gli occhi da gatto, ma non melenza.
28: Okay. Ma qua non si può dire nulla.
29: È sorridente, sì. Ha il fisico che sapete, sì. Ce ne fossero. È bella.
0: Grazie.
27: Ma no, capito? C'è una cucciolata lì che vince più. Allora, siamo in compagnia di Laura Prezzetti Lombardini.
1: Ma ragazzi, ma se adesso escono con i calzini e le pantofole come se fosse scarpe da sera, ma come fai a essere chic?
27: Alla Marchetti, per l'appunto, alla suddetta Marchetti piacciono tanto sti ragazzi con il calzino bianco di spugna e la ciabatta.
29: No, ma perché sono belli loro, sono quelli americani con delle spalle da rugbisti. Ma avete visto
27: ma
29: su
27: che
29: Instagram?
27: Sono secchi, è Torre Angela, quelli che vedrei che vota sulla metro C.
0: No, il target, Giovanni, cioè tu non ci usciresti mai con le ciabatte e i calzini di spugna?
27: No, ma figura.
29: No, ma poi lui da quando si è trasferito, te lo ricordi? Certo, il balcone,
0: no,
29: l'etichetta,
0: il level up.
29: Sì. Beh, anche il baffetto, tutto.
27: Sì.
29: Roberta, ma tu li hai visti i campioni d'Italia di pallanuoto? Li hai visti? Li vuoi descrivere nell'incrocio di Tokyo le signore giapponesi li schivavano?
27: Cari amici ascoltatori, dovete sapere, io qui non posso venire in onda ogni giorno col mocio, però, perché veramente qui c'è materiale elettrico qua dentro.
2: Da Pranzetti, quando si reca in loco per rifocillare il suo pancino e va al banco gastronomia barra gioielleria, non chiede un etto di crudo, chiede un etto di carati tagliato molto fine, grazie.
29: È vero, il prosciutto lo chiedo molto fine, è vero?
3: Vorrei delle foglie d'oro, per favore.
27: Che sappiano anche un pochino di prosciutto.
3: Riportiamo un attimo delle conversazioni più regali di come le avevamo vissute poco fa. Perché non possiamo passare dalla ciabatta e il calzino. Ecco, quello non è rispettoso, ad esempio, mettersi così, per quanto tu possa essere
29: devi
3: figo.
29: Devi essere bello.
3: Sì, eh?
29: Sì.
3: Cioè, ci sono delle cose che ti puoi permettere, qualcuno no.
0: È vero, la differenza è tutta quella, se sei bello, bella, puoi permetterti
29: quasi tutto.
0: Ma sì, anche perché, ripeto.
29: Allora, puoi dire le cose peggiori, ma devi farlo con stile e puoi essere tagliente da morire.
3: Tagliente.
0: A lezione.
29: Italia
0: cucito con il Laura Prezzetti Lombardini.
27: Allora ragazzi, ovviamente godiamo perché celebriamo la presenza di Sua Maestà Laura Prezzetti Lombardini qui allo studio 1 di Via Boccanelli. Godiamocela. E quindi se avete anche voi delle curiosità, siamo qui. Andiamo da Monica, benvenuta a Radio Globo.
4: Buonasera.
27: Sì.
0: Buonasera,
27: vai
4: buonasera,
27: Monica.
4: Buonasera. Allora, io per correre mi trucco.
0: Cioè esci appositamente per andare a correre di trucchi?
4: No, allora io adoro il trucco di conseguenza prima che corro mi metto un velo di matita e un rossettino rosso.
29: Vabbè, appunto. Ma va bene, quello va bene, nel senso si sente a posto, no, sì. Non è qualcosa il fondotinta che
0: particola su.
29: Esatto.
27: Torna a casa dopo la corsa, però è tipo la Madonna di Civitavecchia, però
29: No. Se si sente a posto è anche una questione di rispetto, di porsi nei confronti degli altri.
0: Ma Monica, tu lo fai perché se incontri qualcuno ti senti più tranquilla?
4: No, assolutamente no. Lo faccio per me stessa in modo particolare e addirittura la sera prima di addormentarmi mi spruzzo un pochino di profumo, quindi è personale.
0: Come Marilyn Monroe.
29: Due gocce di Chanel numero 5.
0: Ah, vabbè, però.
4: Se l'ho Chanel.
27: Ah, certo. Lei si mette addirittura. Vedi, io lo faccio con la Ceres. Pensa. una
4: goccetta su
0: tutto bene.
4: Ottima cosa, Ceres. E vino bianco.
27: Sì, insieme?
4: No.
27: So. Comunque vi prego, a partire da Monica, non è una critica, non è vero, io non ci credo assolutamente quando dite lo faccio per me, mi vesto così perché lo faccio per me o mi trucco perché lo faccio per me, ma chi ci crede?
4: Io invece lo faccio proprio per me stessa.
27: Ma non te vedi? Cioè tu vai a correre?
0: Si vede allo specchio.
4: Prima di uscire mi specchio, io mi vedo, mi piaccio. e ecco, parto e corro. Piace.
0: Vabbè, però
4: certo.
0: Boh, io amo essere naturale, sì, quindi
28: sì, come andare alla spiaggia truccate, ecco, o gioiellate.
0: Quella è una cosa che odio. La cosa più bella di andare al mare è che tu ti svegli
28: però,
0: e non ti devi mettere nulla.
28: Se Monica si sente bene,
4: io sì.
28: Va bene.
0: Sì. No, sì, ci mancherebbe, ognuno fa quello che vuole.
5: Io sto guidando con le babusce marocchini. Mamma mia, quanti sono comodi.
6: Eccole qua. Allora, abbiamo un contributo. Un contributo. Vabbè, quello sarà, credo sia un uomo.
0: Ma che è? Sono le scarpe di Aladdin.
28: Credo
0: appunto
28: sia un uomo.
6: Credo, non è detto perché. Sì. Guarda, senti come sono avanti io nei tempi. Io non pongo limiti assolutamente. Perché
28: sì, donna barbuta.
6: Ci sono, l'ho pure incontrata in Abruzzo quest'estate, la donna con la barba. Ma qualcuna gira nella metro, tra l'altro, con le gambe così pelose. Ma questo veramente c'ha le scarpe del genio,
0: sì,
6: della lampada.
0: Quella di Aladdin, sì,
28: la buccia punta di Marrakesh.
0: Mamma
28: del
0: mia, ma chissà se le usa solo per guidare, perché c'è pure questo. C'è gente che ha delle scarpe in macchina solo per guidare.
28: Beh, si chiamano le car shoes, quelle della Tots con i chiodini.
6: Vomito un attimo, arrivo.

0: Capirai, mi muoio da pista. Pure la domenica che stiamo a casa senza fa niente, tutto il giorno dentro casa, lei deve essere sempre truccata.
1: Pronto Radio Globo!
2: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Ma scusa, allora te trucchi, te guardi, te ammiri, te ristrucchi e vai a correre, no? Ma non è uguale.
4: Già, più o meno.
5: Vero.
4: Ti sei piaciuta?
5: Ah, vero.
4: No, povera Monica, no.
5: Anche perché sennò finisci che sembra che sei stata un'attrice in chissà quale film.
6: Vabbè, io mi trucco pure, vanno a buttare la monnezza. Cioè, se devo scendere, vanno a buttare la monnezza, mi guardo in faccia e vedo se c'è una faccia decente per uscire. È normale, buon gusto di se stessi e volersi bene.
4: No, ragazzi, allora scusate, io sono interdetta. Perché
5: prego.
4: Allora vi dovete truccare pure se state da soli a casa, è lo stesso discorso. Allora, vi svegliate se avete la giornata intera da passare a casa da sole, vi truccate perché vi dovete guardare e piacervi. Perché secondo me, fondamentalmente, la logica di truccare anche per bontà l'immondizia è quella di non insomma sentirsi a posto se si incontra qualcuno,
7: non lasciarsi andare.
5: Torniamo a quello che dicevo,
4: certo,
5: che chi ci crede, chi ci crede, lo dicevamo poco fa, no? Me lo dicevi tu pure, dici la libertà, no? Di quando sei al mare,
4: ma
5: che bello. Di non star lì, dai ragazzi, su, non
7: è un po' il concetto anche di mettere il filtro, essere se stessi anche nelle fotografie,
4: è così bello.
8: Pensate se mette il trucco, vanno a cuore, quando esce la sera o stucco.
4: No, se ragiona così.
5: Allora, tra l'altro, prima c'era questa pratica, diceva, no, che si metteva il profumo.
7: Si metteva due gocce di profumo.
5: Sì.
7: In realtà,
5: sì,
7: quando si versa erroneamente del vino, dello champagne o metodo champenoise sul tavolo.
4: Metodo per champenoise.
7: Certo. Certo, è quello italiano, lo champagne francese.
4: Certo.
7: Invece, nel nord-est
4: è
7: metodo champenoise. O prosecco.
5: Sì.
7: Comunque c'è l'usanza di prenderne un po' di quello versato e metterlo dietro le orecchie perché porta fortuna.
4: Sì. Mm.
7: Nel senso che nulla va buttato, è sempre profumo e qualcosa di prezioso, per cui si chiama por bonheur.
4: Ah, vedi.
5: Ma por bonheur.
4: Però ha ragione, vedi, lo champagne se butta via niente, ci mancherebbe altro.
7: No, Roberto.
5: Ieri mi è cascato l'amaro del capo, mi è cascato sopra la tavola. Potevo mettere l'amaro del capo sotto alle orecchie?
7: No, perché resta appiccicoso.
5: Mi svegliavo con le formiche stamattina.
4: Lo sciame d'api.
5: Capito, ho i nidi de vespe praticamente.
3: Traffic News. L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo,
4: Traffic News. Adesso la viabilità: a seguito di un grave incidente è chiusa al traffico la tangenziale est in direzione di San Giovanni a partire dallo svincolo per la Nomentana. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria della nuova circonvallazione interna in prossimità dello svincolo per via dei Monti Tiburtini e si sta provvedendo alla rimozione del veicolo coinvolto. Intanto però si sono formate lunghe code verso San Giovanni a partire dalla Farnesina e altre code ci sono verso lo Stadio Olimpico tra Largo Lanciani e la Salaria. Un altro incidente c'è su via Pontina che provoca code in direzione di Latina tra Tor de' Cenci e il bivio per Pravetica di Mare e trafficata con code a tratti
5: Slovenia, Pravetica
4: croata
5: Sì.
4: Trafficata con code a tratti la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
9: Segnalo incidente sulla Nettunense, altezza Campoleone, è tutto bloccato, anzi la strada è proprio chiusa.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: A Frosinone, sulla superstrada in direzione da Fiorentino verso Sora, tutto bloccato, non era mai successo, è la prima volta, non si è capito perché.
5: Perché ci stiamo espandendo, stiamo conquistando tutte le strade, ragazzi.
4: Veniamo a prendere. prendervi.
5: Forza, le bloccheremo tutte.
4: Paura.
5: Non faremo prigionieri. Sarà tutto marchiato. Tutto marchiato, tutto bloccato. Senti che distico. Non elegiaco, eh?
11: Comunque c'è stava la nonna di mia moglie che si è fatta i capelli fino all'ultimo giorno di vita, eh? Se non si faceva la tinta ai capelli si sentiva male. E poi un po' capì quando si faceva come si rinvigoriva.
12: A me mi sembra più un non sia mai, no, vi è qualcuno come a casa, ma non sia mai incontro qualcuno.
13: Sta cosa che le donne dicono che truccarsi è decoro personale, la trovo totalmente sbagliata, proprio di fondo. Vuoi truccarti, è giusto che tu lo faccia. Non è che io che non mi trucco sono meno decorosa.
14: Comunque a Pranzetti quando parla così mi fa salire un... mamma mia, un rufo.
5: Il rufo, il famoso rufo.
4: Cos'è?
5: Deriva dal latino rufus rufi, è della seconda declinazione. Sì. Il rufo è quel mezzo ingriffamento che ti prende, però parte da dietro, cioè ti sale su per il collo, lo senti sulla nuca e poi diventa una sorta di cresta felina.
4: Quindi è più potente della scimmia.
5: Sì.
4: Ma è tipo una lince.
5: Adesso non lo so se è una lince o un puma dell'Arizona.
4: Vuole sapere. No, era carino, grazie.
5: Capisco. Gli fai salire il rufo.
4: Sì. Pure la Pranzetti è mezzo salito,
5: Sì.
4: No. Ma io sono composta.
5: Ma sotto quella compostezza. Santiago de Compostezza, proprio qui.
4: Un conto è il cammino, un conto è essere composti, un conto è essere umani.
5: Certo. Lei, Pranzetti, ogni tanto mi si umanizza.
4: Sì.
5: Mia. Adesso un giorno approfondiremo le pratiche sessuali di Laura.
4: Io sono chiamata per le buone maniere.
5: Cos'hai detto?
4: Sono
5: stata?
4: È chiamata per le buone maniere. Ci mancherebbe altro, se ti chiamavano per un'altra cosa ci chiudevano il programma.
5: Io qui. Sarà che parlavamo di rufo, ho capito altro. Ho detto, ma manca fa così dal polletto alla chiamata.
4: Niente.
5: Ho fatto una chiamata. Grazie Laura Pranzetti Lombardini.
4: Grazie a voi, a mercoledì.
5: Ciao.
15: Buonasera sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
16: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
17: Stai ascoltando
18: Tutto bloccato on Radio Globo.
19: Mamma mia.
18: Chiamalo 06 892 8996.
17: Oppure manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
18: Tutto bloccato.
17: Tra poco.
18: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
21: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
22: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
0: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Oh my car!
24: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
19: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
24: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
25: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
26: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
27: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
28: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, Mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 89.

0: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming.
5: Dab.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
8: Sono 5 minuti dopo le 6 di mercoledì 16 settembre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori, anzi buona serata. Qui c'è Tutto Bloccato con i Marchetti.
9: Solo le migliori. Radio Globo.
10: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
11: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
12: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
13: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ridere. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
6: Tutto bloccato
7: on Radio Globo.
8: Eccoci qua, ragazzi. Allora, in questi ultimi giorni abbiamo parlato di una disfatta ormai, di una crisi senza fine, cioè sì, di una discesa della civiltà.
14: Sì, diciamo che delle cose sono abbastanza evidenti.
8: Ecco, però non c'è mai fine. Adesso questa storia viene da Oltralpe, però sentite.
14: I nostri cugini francesi, sì, che non stanno messi bene.
8: Tutta questa parentela poi, non lo so, non ho mai capita. Questo cuginame. Allora, sentite.
15: La capra nana è il nuovo animale da compagnia più amato della Francia. Una vera moda scoppiata anche grazie alla pagina TikTok dell'allevatrice Alison Fontaine, che conta oltre 350.000 iscritti. Le caprette nane, che misurano dai 30 ai 50 centimetri, sono talmente desiderate che l'allevamento ha richieste di adozione per i prossimi 2 anni. Il prezzo dipende da rarità e dimensioni. Queste mini caprette sono molto affettuose e socievoli. Hanno le caratteristiche di un animale domestico in termini di obbedienza, affetto e interazione verso l'uomo.
14: Carine da morire.
8: Aspetta, sì, poi ho visto il video.
15: L'allevatrice assicura di essere molto attenta al benessere dei suoi piccoli. Chi vuole adottarli deve dimostrare di poterli tenere in un luogo adatto e di sapersene prendere cura. Uno degli scopi di Alison è proprio evitare l'acquisto compulsivo di questi animali. Nonostante il loro aspetto da peluche, non sono affatto giochi e richiedono cura, attenzione e amore.
8: Mannaggia, i zoccoli della capra.
14: Dai, so di una tenerezza.
8: E poi i zoccoli della capra sono tipo i zoccoli capresi. Volendo, vedi legno a punta.
14: Una calzatura fenomenale.
8: Comodissima, tra l'altro. Ci scivoli giù per le discese dei capri. Signore, mancava la capra nana! La capra nana!
16: Dies ire, dies illa. Come sta bisogna dirla?
14: Un nuovo animale domestico, hai visto il video? È carinissima, arriva fino al massimo a 50 centimetri, è molto carina. Poi tra l'altro leggevo, mi
8: si
14: sono
8: ricarica,
14: informata,
8: mettete, ce l'ha presa USB,
14: mi sono informata perché ho detto ma non è che hanno fatto qualche mutazione genetica per creare l'animaletto che sembra un peluche, invece no, è una selezione naturale, quindi sono così piccole queste caprette ed effettivamente sono utilizzate proprio come animali domestici per fare la pet therapy e poi pare che ti tengano il giardino pulitissimo, le usa proprio per quello,
8: magnano quelle, quindi le capre a volte vengono usate anche per pulire tratti di rovi.
14: Esatto.
8: No? Che dice adesso come li levamo sti rovi? Perché riescono poi le capre con la linguetta, con i denti così.
14: A infilarsi.
8: Sì, a selezionare, cioè non è che si piccano con gli spini dei rovi.
14: Ma infatti, te lo devo dire, secondo me è sensazionale. Cioè, tu pensa se hai, che ne so, un bambino piccolo, invece di fargli il cane, gli fa la capretta nana, si prende cura del giardino la capretta.
8: Sì.
14: E poi funge da animale domestico.
8: Oh, ma visto che la maggior maggior parte della gente, che magari anche all'ascolto, non ha, cioè il cane lo fa crescere, lo tiene in vita dentro un appartamento, magari al settimo piano. Cioè voglio vedere adesso con la capretta che dice che sta a giocare a bie. No, sono le cagate della capretta, perché tanto no. Sono tutte palline.
14: Questa no, non la puoi tenere dentro casa. Non la puoi e tra l'altro non la puoi tenere da sola, perché leggevo anche che soffrono la solitudine e quindi si consiglia l'acquisto di coppia, cioè prenderne almeno due, e così almeno si fanno compagnia. Non è come il cane che poi ti si accolla, quelle devono stare insieme. Un po' tipo, come l'alpaca,
8: tipo i pappagallini pure.
14: Insieme.
8: Pappagallino, che li chiami Mila e Shiro, che li chiami Bonnie e Clyde, che li chiami Capra ignorante. E va fa culo. E lei zompetta, capito?
14: No, dai, è favoloso. Io se potessi permettermele, perché non la farei mai soffrire. Ovvio, se vi fate la capranana dovete essere in grado di crescere e sostenere una capranana,
8: ma quale capranana? Ma adesso, tra l'altro dice il servizio che abbiamo sentito, tra l'altro la voce della, non so, la giornalista o quella che ha fatto il servizio,
14: il messaggero,
8: pure ci avrà avuto, non lo so, deve fare la cresima stanno, tali,
2: perché il nuovo è la capranana.
14: Sì, perché quando c'è la capranana è come quando hai un cane cucciolo, no, parli così. Tu hai visto qualche cani come si parla?
8: Sì,
14: amore,
8: sì.
14: Cucciolino,
8: ma guarda, non riprendiamo, ti prego, questo capitolo
14: uno cambia voce.
8: Oh, signore,
14: succede.
8: Globo WhatsApp 393 777 7172.
17: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
8: Vabbè, ma allora oggi ce l'avete con me, bravo.

0: ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
1: E che canzone dovremmo mettere adesso a Titina? Ma poi Titina che è slava, davvero? Titina cosa? La cagna comunista già! Ma cosa dovremmo... Cosa stiamo diventando? Stiamo precipitando! Ma adesso questa sta in macchina, no? Io mi immagino Titina, che non so che razza possa essere Titina.
2: Secondo me, guarda, un cocker. Perché deve stare sul sedile del passeggero. La vedo, la faccio una cagnetta di media taglia, quindi un cocker oppure un lagotto. Sta là.
1: Ci affogherei nel lagotto.
2: Dai! Devi accettare
1: il lagotto di Trevignanotto.
0: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
1: Signore del cielo, ti prego. Oh, andiamo, va, con sta base. Raffica da capranana.
3: Sì, ma il problema di ste capre nane è che alla fine se le fai al forno ci mangi poco. Dai. Quindi o ci metti più patate, tipo sì, un contorno, se no è una cavolata, boh.
4: Cioè, ma io dico, ma darallo, questi manco se lavano il c***o e mo ci hanno le capre in casa.
5: Mamma mia, sai come sono tenere sulla brace ste caprette.
6: Vai Marche, che sul terrazzo con il barbecue stanno bene le caprette.
1: No, ma poverina, no, non ce la farei mai.
2: Nella tenerezza.
1: No, perché poi se ce l'ho lì a casa non la cucino.

0: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
1: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
2: Arrivo!
3: E namo, mo comincia la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
4: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
5: Now on Radio Globo.
4: Tutto bloccato!
6: Marchetti, non bestemmiare, mi raccomando.
7: No, no, quello no.
1: Cambiamo discorso, sennò Roberto gli scappa la bestemmia del giorno. E poi licenziano e chi cazzo ci mettiamo? No.
8: A Marchetti, Dina la figlia, ner cane.
7: Sì, è vero, perché sono comunque i figli.
9: È vero. Aspetta che arrivano pure qua in Italia le capre nane. Oh, a proposito, però, allora, Roberto Marchetti, dovete sapere che si è già immedesimato nel futuro di questo programma che sarà anche in TV.
7: Sì, è vero, perché sono comunque i figli.
9: È vero. Aspetta che arrivano pure qua in Italia le capre nane. Oh, a proposito, però, allora, Roberto Marchetti, dovete sapere che si è già immedesimato nel futuro di questo programma.

0: Serie C?
1: Magari.
0: D.
1: È D.
0: Male.
1: Lo so, fallita tanti anni fa, non si è ripresa più.
0: Mamma
1: Massimo
0: mia.
1: Era ritornata in C, però poi dopo. È un fallimento ogni
0: anno. Abbiamo risultati?
1: 1-0-0, siamo al nono minuto, ma c'è l'attesa ancora, quindi anche fuori casa. Allora, grande. Capito, adesso parlo in alcunettano perché devi parlare un po' di naso. Sì. E quindi adesso seguo sta roba.
0: Capito, fuori casa è mezz'ora di macchina.
1: Sì, una mezz'ora, forse qualcosa di più, perché sai, a Macerata è difficile arrivare, cioè ci arrivi con un mulo, ma Macerata sta dentro terra, pieno proprio. Sai se c'è qualcuno di Macerata all'ascolto? De Maierale, Gabi Dufra, che siamo fatti sempre le scarpe, no? Lo mastice ci è finito sulle corde vocali, si Gabi Dufra. Attenzione ragazzi, le 18:18 e quindi coincidenze? Io non credo!
2: Con Radio Globo,
3: ladies and gentlemen,
2: vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Si torna a giocare, a vincere, signore e signori! Forza 06 89 28 996, ma fermi perché adesso le linee sono ancora chiuse, quindi ripetiamo il numero, anzi ve lo dice la Marchetti, 06
0: ah no 06 89 28 996. Quello là, ma questi ce l'hanno memorizzato, figurati,
1: ma infatti.
0: Abituati a giocare, mi mancava il gioco.
1: Oh, allora, che cosa si vince?
0: Si vincono due biglietti per il concerto di Raff del 17 ottobre al Palazzetto dello Sport. Quindi se siete dei fan o anche se siete degli amanti della bella musica italiana anni 80 e 90, io fossi in voi parteciperei.
1: Proprio così ragazzi, The Riff e The Raff. Ma non è una volta conquistata la linea, lo 06 89 28 996, una volta presa la linea non basta, perché bisognerà nominare per bene, per file, per segno, secondo l'ordine prestabilito, le tre canzoni che vi facciamo sentire adesso. Sentiamo, eh?

0: l'ordine è questo: il famoso mashup di Raff, quindi dovete dire i titoli esatti di queste tre canzoni.
1: Sì, prima prendere la linea, però.
0: Eh beh, certo, certo. Quindi 06 89 28 996. Le vogliamo sbloccare queste linee?
1: Sblocchiamole, va.
0: Quando le sblocchiamo?
1: Adesso!
2: Chiama ora lo 06 89 28 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Raff. Radio Globo.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Forza Maceratese! 2-0 per la Maceratese, andiamo?
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
9: Aiutateci!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
10: Io ho sentito una grossa esplosione.
11: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
12: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
13: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non

0: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre cariche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
13: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro.
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura.
19: Magi Auto.
18: Dove l'auto è magia.
17: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Raff.
20: Esattamente, signori, si torna a giocare a vincere qui a Radio Globo e anche qui a Tutto Bloccato. Alle 18.26 sono arrivate un miliardo di telefonate, però c'è sempre uno o una che arriva per prima, allo 06 89 28 99 e 6. Due biglietti per il concerto di Raff. Andiamo a sentire Elisa, buon pomeriggio.
21: Ma buon pomeriggio, meravigliosi!
20: Oh, oh bella!
21: Sei molto contenta, Elisa!
20: Ciao, Elisa!
21: Contentissima!
20: Elisa, sei una fan di Raff o così ti piaceva avere due biglietti, eventualmente?
21: No, una fan di Raff e poi l'ascolto da una vita, quindi me lo merito!
20: Giusto, no, brava, giusto! Brava. No, però, per il momento, è giusto che tu magari sia appunto una devota a Raff, cioè che ti piaccia.
0: cioè che, sì. Che non sei una che gioca e poi se li rivende, ecco. No,
21: no, l'età è quella. Oh. Cioè,
1: c'è sta.
21: Da ragazzina c'avevo il poster in camera, quindi c'è sta.
1: Mamma mia. Capirai.
21: Eh sì.
1: Capirai, l'avrei consumato quel poster.
0: Bello pure Moraf.
1: Adesso è il campione delle ravanate. Però allora dovrai dirci i titoli delle canzoni, delle tre canzoni che andiamo adesso a riascoltare nell'ordine giusto. Riascoltiamo, Elisa, facciamo un ripassino, va bene?

0: Allora Lisa, mi raccomando, concentrata, il momento è catartico, come si diceva una ventina d'anni fa. Dici l'ordine preciso dei tre titoli, vai.
1: Dimentica, la più bella del mondo e nulla è per sempre.
2: Dimentica. Poi la seconda.
1: La più bella del mondo e nulla è per sempre.
2: Allora
0: ci stiamo un attimo consultando
2: col notaio là dietro, perché...
0: che sembra quello di Affari Tuoi.
2: Sì, perché i titoli Lisa,
0: c'è una piccola imprecisione,
2: sì, imprecisione sul secondo titolo. Io te lo richiedo, come si
1: è
2: chiama?
1: La più bella del mondo.
2: Brava Elisa!
1: Ma grazie!
0: Allora ci hai fatto sudare, già che qui io sto sempre dentro una bacinella praticamente di sudore, maledetti.
1: Vabbè, io sto in lavanderia, pensa un po'.
0: Infatti porto tutto e me lo fai pure gratis.
2: Comunque, hai faticato, ma ti sei portato a casa due concerti per
0: due biglietti
2: per il concerto di Raffa del 17 ottobre al Palazzo dello Sport. Con chi ci vai, Elisa?
1: Probabilmente con la titolare che c'è affianco a me.
0: Ammazza che ruffiana, oh. Mamma mia, peggio di noi con Bruno.
1: No.
0: Ma così, no, giusto che tu scelga con chi andare. E adesso dici allora a gran voce, fatti sentire da tutti gli altri, che sicuramente accoglieranno veramente con tanto affetto la tua vittoria, questo gioco, la tua vincita. E quindi dici qual è l'unica radio che ti regala i migliori premi, compresi i biglietti per i grandi concerti.
1: È Radio Globo.
3: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Raff. Continua ad ascoltare Radio Globo.
4: I prossimi
3: potrebbero essere i tuoi.
5: Radio Globo.
3: Tutto bloccato
4: su Radio Globo.

0: dell'Ancona Ultras e leggo dietro estrema appartenenza.
1: Sì, ma sulle spalle, estrema appartenenza, pare che sto sempre là.
0: Capito. Vabbè.
1: Però 1-0 per l'Ancona, ma vedete quanto poi non contano niente quando stanno in Serie D. L'applicazione che uso sempre, che è SofaScore, non mi dice il nome del marcatore, il nome di chi ha segnato.
0: Non si sa, vabbè, Serie D, che ti devono dire?
1: Beh, vabbè, se potrebbero pure fare un piccolo sforzo.
0: Serie D, che ti devono dire?
1: Serie C, tua.
2: Tutto bloccato, torna tra poco
3: su Radio Globo.
2: Radio Globo, meteo.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
4: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nel corso di giovedì tempo via via più incerto verso la serata per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Prima parte del giorno fino al pomeriggio con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio, clima estivo, massime prossime ai 30 gradi anche a Roma, sole 30 gradi. Ma verso la serata dei temporali qua e là interessano alcune aree della regione per una rapida perturbazione che appunto determinerà tra domani sera e domani notte qualche fugace fenomeno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.
6: Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
2: Wait for me, I'll be back.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
6: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reform. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
7: Tutto bloccato.
8: Sponsored by.
9: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, magia Auto. Dove l'auto è magia.
11: Vabbè, Marche, ma tra un po' quando la Lazio andrà in Serie D de sto passo e ci sarà Lazio Ancona, ma chi ti ferai?
12: Non lo so, ci ragiono al Circo Massimo stasera per lo scudetto da Roma.
13: Sì, regà, però vedete da una regolata con sti jingle.
14: Quanto mi piace la pannocchia!
15: Dai, e bomberoni!
16: Dai, dai, che mi sto cagando!
17: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
18: Stai ascoltando.
19: Tutto bloccato.
20: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
21: On Radio Globo.
12: Attenzione, 6.40 di mercoledì 16 settembre 2026. Durante la pubblicità c'era stato questo pareggio della Maceratese. Maceratese Ancona. Radio sportiva praticamente sulla Serie D. Facciamo tutto, facciamo. Cioè, mi ci sono pure vestito proprio la maglia.
22: La maglia Curva Nord Ancona degli Ultras.
12: Sì.
22: Vabbè, quindi uno
12: della,
22: pari.
12: Dell'Ancona, uno pari e probabilmente, no, sicuramente l'hanno annullato perché è tornato il risultato 0-1. Quindi vantaggio ancora.
22: Buono, buono.
12: L'Ancona.
22: Buono.
12: Ancona 1905. No, 27, 5. Allora, attenzione, attenzione, perché sentite qua, potrebbe riguardare molti, molti all'ascolto.
23: Mio figlio ha 15 anni e sta a cucinare, lavare i piatti, stirare, fare la lavatrice, passare l'aspirapolvere, rifare i letti, cambiare le lenzuole e stendere i panni. E soprattutto queste cose le fa oggi, ogni giorno, perché è cresciuto sapendo che prendersi cura della casa in cui vive non è un favore che sta facendo a sua madre, è una cosa normale. E credo che sia una delle cose più importanti che io gli abbia insegnato per la sua futura vita sentimentale. Non perché voglio crescere un uomo che aiuta in casa, anzi, questa frase è proprio qualcosa che non mi piace. Se quella è anche casa tua, non stai aiutando nessuno, stai facendo la tua parte. Voglio crescere un uomo che non abbia bisogno di una donna per prendersi cura di sé, perché un giorno mio figlio sceglierà, se vorrà, una compagna con cui condividere la propria vita. E io voglio che possa sceglierla esclusivamente perché la ama, non perché gli serve qualcuno che gli prepari la cena. La cena se la sa preparare da solo. Non perché serve qualcuno che tenga in piedi la casa mentre lui lavora. Sa già che tenere in piedi una casa è anche compito suo. Ma soprattutto voglio che sia cresciuto talmente abituato a considerare tutto questo normale da non arrivare neanche un giorno a desiderare una donna che rinuncia alla propria vita per occuparsene al posto suo. Io non voglio soltanto che non glielo chieda, pretendo che non gli venga neanche in mente aspettarselo.
12: Mamma mia. Pensa al figlio che guarda il reel della madre e dice: Madonna, io a me pare fare una cosa normale, ma che coglioni, ma.
23: Se la donna che amerà avrà una carriera, delle ambizioni, un'azienda, vorrà viaggiare, lavorare 12 ore, oppure non saprà fare un cazzo di niente in cucina, non sarà quello il motivo per cui la relazione funzionerà oppure no. Perché lui non dovrà scegliere tra una donna che ama e una donna che si prende cura di lui. E forse è questa una delle forme di libertà più potenti che noi possiamo insegnare ad un figlio maschio. Non soltanto essere abbastanza autonomo da poter vivere da solo, essere abbastanza autonomo da non scegliere mai qualcuno per bisogno. Perché quando non hai bisogno di una persona che ti serve, puoi finalmente chiederti: la voglio davvero accanto a me?
12: Guarda, ti giuro, all'inizio uno può dire pure ok, ma dopo tutto sto pippone ti auguri veramente che metta le catene, che trovi una che si faccia mettere in catene.
22: No, pensa alla fidanzata con una suocera così, ma, che si attacca ai pipponi ogni volta. Ma che scherziamo, no? Tutto giusto, eh?
12: Sì,
22: io sono d'accordo,
12: certo.
22: Però mi chiedo, ma ancora nel 2026 c'è bisogno di specificare che tu sei un figlio maschio, insomma, gli insegni a prendersi cura di casa o a cucinare? Meno male. Cioè, l'emancipazione è pure quella, l'evoluzione, l'emancipazione sociale, anche
12: Madonna,
22: quella.
12: Madonna, pure te, te gemelli. Ti sei più pallosa di questa. Mamma mia, l'emancipazione. Che palle! Le cose interessanti, giuste e veritiere si insegnano, si tramandano, anzi, si trapassano con l'esempio, non con i pipponi.
8: Mamma mia, che coglioni questa! Ma lasciala via quella creatura, ma fangula!
12: Signore, guarda.
18: Prossimo sottone nella vita.
19: Su Radio Globo è tutto bloccato. Let's go.

0: Se la donna che amerà avrà una carriera, delle ambizioni, un'azienda, vorrà viaggiare, lavorare 12 ore, oppure non saprà fare un cazzo di niente in cucina, non sarà quello il motivo per cui la relazione funzionerà oppure no. Perché lui non dovrà scegliere tra una donna che ama e una donna che si prende cura di lui. E forse è questa una delle forme di libertà più potenti che noi possiamo insegnare ad un figlio maschio. Non soltanto essere abbastanza autonomo da poter vivere da solo, essere abbastanza autonomo da non scegliere mai qualcuno per bisogno. Perché quando non hai bisogno di una persona che ti serve, puoi finalmente chiederti: la voglio davvero accanto a me?
1: Ma poraccio il marito di questa,
2: oh. Oh, stai calma, non sei Molly Bloom, non stai a fare un flusso di coscienza, calmati.
3: Pensa se al figlio quando è più grande gli piace vivere in camper.
4: Siamo tutti coscienti del futuro del ragazzo, vero? Sarà condannato all'ergastolo per multiple stupro o qualcosa del genere.
5: Sì, perché tante volte lo dicevamo quando era ieri, l'altro ieri, no? A volte la bravissima famiglia poi ti fa venire fuori un'opposizione di comportamento.
6: Una ribellione.
5: Esatto. A proposito di ribellioni!
7: Eccola là, l'impallata da Bologna.
8: Poche parole chiare e mordenti.
9: Arrivo con lo skiff.
10: Lo skiffit. Sì.
11: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
12: Presidente.
11: Leona Caselli.
12: Ma che fa?
13: Lascio via che ti do qua col cappucciato.
9: Io non ci ho capito più niente.
11: Ma si sentiva.
14: Bologna non si perde neanche un bambino, lei è l'eccezione.
15: Matto.
16: Persa in stazione, presa in pieno da un cannone.
10: Sai com'è?

0: No, non so più, non ho capito, vuoi ripetere?
1: Ecco la Nina Caselli!
2: Oppala! Vamo, fine serata, dai, siamo arrivati.
1: Tu sudata, proprio.
2: Madonna, me oggi ho stancato. Non so.
1: Consumata. Ha preso due telefonate per un gioco prima.
2: Madonna.
1: Oggi distrutta.
2: State calmi con sto telefono, parlate lentamente.
3: Sì.
1: Giustamente. Là è ripartita la fumareccia, si vede si vedono le nubi tossiche. Oh, a proposito, di che vuoi parlare?
2: Allora, io mi sono fatta una domanda, diverse domande.
1: Lo ricordiamo, le famose domande tossiche, le abbiamo chiamate così ormai mesi or sono, perché appunto vengono sviluppate a volte in momenti, forse potremmo chiamarli così banalmente, volgarmente, di tossicità. In realtà sono così di affumicamento del pensiero.
2: Sì,
3: esatto. Di rilassatezza.
1: Ecco.
3: Sì, poi si sa, quando uno è rilassato toglie il freno a mano e fa volare il pensiero, no?
2: Esatto.
3: Il cervello.
2: È vero, anche perché è un po' quell'effetto sauna, no? Quando ti ammorbidisci tutta.
3: Anche dal punto di vista della nebbia, l'effetto è quello.
2: Esatto.
1: Più bagno turco, forse.
2: Bagno turco.
1: Sauna asciutta, invece bagno turco tutto annebbiato, tutto umido.
2: Esatto, diventi comunque molliccio, morbido, ecco. E scarichi.
1: Sai che un attimo che si devi tutto qua.
4: Eliana, ma sta voce è sempre più sbracata.
1: Lei è sbracata. Ma devi vedere se è tolta le scarpe, se è tolta per farsi intervento. E allora torniamo con la grande sigla delle domande tossiche.

0: le sigle, ragazzi. Effettivamente ho trovato una certa somiglianza tra il Polletto Rasta e Ileana Caselli. C'è un
1: soprattutto a fine serata.
0: C'è pure l'amaca. Sì. Mi sembra tu l'abbia provata quella sul mio terrazzo, no?
1: Sì, Madonna, spettacolare.
0: Ci credo, dopo due, come dicono a San Benedetto, dopo due sbederuzzi. Come ci si rilassa. Oh, sentiamo, quindi partorisci qui in diretta le tue domande tossiche.
1: Allora, quando si dice tendenzialmente, non so, di una persona che si offende sempre, è una persona permalosa.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Però permalosa, cioè permere, cioè tipo permeare, no? Una roba che permea, in teoria dovrebbe lasciar passare. E invece una persona permalosa non lascia passare niente.
0: Ma non è vero, non è quella radice lì, cosa dici?
2: Ha sbagliato radice.
1: Ma a parte il latino, che non stavo bene.
0: Ma no, non è l'etimologia, no, è proprio quello semmai è permeabile.
1: Ma permaloso, no, io mi fermo al perm.
2: Tutte fermi, no, molto prima. Le ha detto a me.
1: Io gli ho detto: vabbè, ma scusa, ma perché questa non lascia passare le cose? Impermaloso, chiamiamolo. Però vabbè, se mi dici così, andiamo sul cremare allora.
0: Oh, sentiamo sì. Quindi adesso.
1: Allora, perché scusami, cremare è una persona che viene, no, cremata, sì, usciata, però sì. diventa cenere. Non mi è un creme caramel. Ma
0: questo, ecco, su questo.
1: Non
0: su
1: mi è
0: questo.
1: Una mousse. Ma che c'è dentro qua a bara?
0: Avevi un cucchiaino di fuori.
1: Ma sarebbe anche meglio.
0: Tu pensa all'urna cineraria, tu pensa all'urna che da una parte c'ha pure un altro sportelletto col biscotto. Così dopo puoi andare a inzuppare.
1: Così puoi dire che tuo nonno è sempre dentro di te.
0: Certo.
1: Almeno fino alla prossima.
0: Cagata. Certo.
2: Mamma mia.
1: No, è bello.
2: Mamma mia.
1: Vabbè, però.
2: Quindi tu la chiameresti, che ne so, incenerimento.
1: Sì, sì. Che comunque
2: è più coerente con il risultato.
0: Guarda, posso dire che su questo hai ragione. Perché cremazione? Cioè, non è che si fa una crema, si fa una cenere. Quindi sì, incenerimento.
1: Sì. Che poi, vabbè, suona meglio per carità, perché la crema ti è più stuzzicante rispetto alle ceneri. Però
2: dici quasi ti viene voglia.
0: Beh, certo, sì, non mi avrebbe mai fatto una scucchiaiata di cenere, certo, quello di sicuro. Guarda, che ti ci metto? Allora, guarda, mi ci metti pistacchio, cioccolato, bacio e cenere. Certo, dice, ma è crema.
1: No,
0: bravi, Ileana.
2: Vabbè, questa ci sta.
1: Ma volendo ne ho anche altre, stupido. Stupido, no?
0: Vabbè, stupido.
2: Quanto pensa, eh?
1: Allora, lo stupido.
0: Sì.
1: Qua mi sono letta il latino, Cioè, alla stessa radice di stupire.
0: Sì.
1: Quindi tecnicamente non è un insulto quando dico Robè sei stupido. Cioè, è perché comunque è sempre guarda, è sempre sbalordito, sorpreso, no? Perché ti fa quell'effetto wow.
2: Vabbè, però quando, appunto,
1: dice una minchiata, no?
2: Ma
1: dice
2: quando tu ascolti appunto una minchiata, come dici te, o comunque un atteggiamento particolarmente, no? Così scemo, rimani sorpreso da tanta scemità, quindi forse stupido per quello.
0: Anche scemenza, volendo.
3: Io un po' la invidio alla Caselli, e gna fare mai a parlare stando così fatto, mai. Tanto de cappello.
2: Certo.
0: Brava Caselli.

0: che poi a 5 minuti dalla fine della puntata sono queste domande che ti incollano a sedere. Traffic News.
1: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
2: Globo, Traffic News. Adesso il traffico a seguito di un grave incidente, la tangenziale est in direzione

c'è la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e lo svincolo A24. Stessa cosa in carreggiata esterna, code tra la Pontina e la via Nagnina, code a tratti anche su via Pontina in uscita dalla capitale tra Tor de' Cenci e Pratica di Mare. Per altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.

0: ragazzi, per dire le bugie ci vuole una grande memoria. Per dire la verità, ci vuole palle, come dice Margiorgio, namo treni.
1: Buona serata a tutti.
2: Ciao.
3: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
4: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: È in corso fino al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi del trasporto urbano sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Torna dal 18 settembre al 4 ottobre il Festival dell'Architettura di Roma, evento promosso dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Giunto all'ottava edizione, il FAR ha il suo centro nevralgico nella Casa dell'Architettura, ma si diffonde ogni anno anche nella città tramite partnership con i municipi. Previsti laboratori, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli. Da settembre a ottobre 8 nuovi appuntamenti con ospiti e protagonisti sempre diversi, sempre di giovedì. Info su comune.roma.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
11: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Oh My Car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
15: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
14: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
18: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
18: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
18: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
22: Eccomi, sono Roberto Greganti. Non c'è Tommaso stasera, ma ci sono io per 4 ore. Poi vi spiego anche perché. Intanto partiamo con la musica di Hugel, Imen Angel e Ultranatei.

0: la Music Session 52 di un 3 anni fa, era estate, e con questa canzone praticamente introduciamo anche il fatto che non ci sia Tommaso Di Vito, che è afono, ma domani spero torni per la mia salute mentale. Io sono Roberto Greganti, si sta insieme fino alle 23 con tutta la nostra musica e naturalmente con le hits di Radio Globo, che suona solo le migliori. Prima Quevedo e Bizarra, ora Giulie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

spesso nei miei discorsi l'estate, ma d'altronde finirà nel 2023 e questa canzone appartiene all'estate del 2025. Scelte stupide, Fedez e Clara su Globo, tra le nostre migliori del mercoledì sera. Roberto Greganti con voi, siamo solo all'inizio di questo spazio insieme che durerà fino alle 23. Se volete potete farvi sentire anche alla Globo WhatsApp, sapete come fare, no? Ora Tame Impala e Genie, risentiamo Dracula.

0: una ventina di anni fa sulla radio che suona solo le migliori, Cristina Aguilera, che sta tenendo dei corsi di insegnamento vocale veramente pazzeschi, lei che ha vinto 7 Grammy Awards ed è stata definita da Rolling Stones la Voice of a Generation, secondo me può tenere tutti i corsi che vuole. Parliamo di radioglobo.it perché ci sono delle belle notizie che riguardano i vostri artisti preferiti, per esempio si parla di Annalisa e Madame insieme in una canzone nuova, Amica, poi ci sono in vista due date a Roma e un nuovo album per i Maneskin, si parla anche del nuovo singolo di Willy Peyote, Non c'è di che, quindi se volete saperne di più andate su radioglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita del Lazio.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, Frascati.

0: dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
8: Wake up! Good morning, the morning show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
11: On Radio Global.
8: Sponsored by
11: Top Supermercati.
12: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
13: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
14: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
12: Top Supermercati.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think Big, become Big.
18: Back to the music! Oh yeah, back to the music, ma soprattutto back to the best. Torniamo alle migliori di Radio

l'abbiamo conosciuta così, Lizzo, nel 2022 con Above and Time, la sua canzone d'esordio nelle classifiche internazionali, anche se aveva già fatto qualcosa un po' prima, ma noi l'abbiamo conosciuta così. Riascoltata tra le migliori del mercoledì sera su Radio Globo, Roberto Greganti con voi, saluto Elena che ha mandato un messaggio alla Globo WhatsApp, non ti preoccupare, non mi offendo se mi hai confuso con Tommaso, anzi orgoglioso, è il proprietario di questa fascia oraria, io sono, spero di esserlo, anzi il suo degno sostituto. Adesso Olivia Dean, questa è Baby Steps.

quanto è bella questa canzone, riascoltarla è meglio ancora. Riascoltata su Globo tra le nostre migliori. Eh sì, Gossip. Però adesso c'è Gaia, principessa dell'estate, bossa nostra su Globo.

0: ascoltata sulla radio che suona solo le migliori. Che ora si è fatta? Beh, è l'ora dell'aperitivo. Beh, in effetti qualcuno potrebbe anche goderselo questo aperitivo. Poi, d'altronde, secondo il meteo che appunto scopriremo più tardi grazie agli amici di Trevi Meteo, la situazione dovrebbe peggiorare nel corso delle prossime ore. Staremo a sentire. Intanto però, sapete che vi dico? Vi dico che ci sono un sacco di belle sorprese su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
13: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big. Become Big.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
18: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S Macchine, la soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
0: Dai che ricominciamo, altri due successi, poi anche l'appuntamento col traffico. Intanto su Radio Globo arrivano i The Bauza dal Nord Europa, Magnetic.

0: l'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: E adesso in linea alla redazione di Luce Verde c'è Massimo Veschi con le ultime sul traffico.
3: Buonasera, è stata riaperta al traffico la tangenziale dal pomeriggio, chiusa per un incidente avvenuto nella nuova galleria della circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Ci sono ancora ripercussioni con code verso San Giovanni tra la Farnesina e la Salaria. Brevi code anche verso lo Stadio Olimpico, siamo quindi sulla carreggiata opposta tra Via delle Valli e la Salaria. Altre code su questa carreggiata tra San Lorenzo e il bivio per la Roma L'Aquila a causa di un incidente. Naturalmente ci sono ripercussioni anche sullo stesso tratto urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e la tangenziale. Incidente con code anche alla Borghesiana sulla via Casilina direzione Roma. Code a tratti poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare per traffico intenso tra la Cassia e la Salaria. Analoga situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Attenzione infine sul tratto laziale dell'autostrada A24 Roma Teramo dalle 22 alle 6 di questa notte. Chi arriva da Teramo trova chiusi i rami di immissione sulla 1 Roma-Napoli, sia verso Firenze sia in direzione Napoli. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Radio Globo Promotion. Con noi oggi c'è Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo bene i vostri erogatori e addolcitori d'acqua. Da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci qualcosa in più su di voi?
4: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Fantastico! Due prodotti essenziali con un solo acquisto. Ma noi cosa dobbiamo fare?
4: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
12: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450 51.
13: Iper Discount conviene sempre.
14: Anniversario.
13: straordinario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
14: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
15: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
14: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Altre migliori in arrivo quasi all'ora di cena, 19.58 su Radio Globo. La prossima è una delle nostre preferite di questo periodo, le Cat's Eye from LA Animal.

di quelle canzoni che non invecchiano mai, eh. Pensare che di anni sulle spalle ne ha parecchi, eh. Quasi 20 quando i Rooney, band americana, pubblicò questo successo. Chi l'avrebbe detto che sarebbe durato così a lungo? When Did Your Heart Go Missing su Globo, poco prima di Angelina Mango e Marco Mengoni.

sì, si può usare queste canzoni, no? Quando c'è qualcuno che ci stressa un po' troppo e chiama troppo spesso. Stop calling, bisogna saperla cantare però. Come fece, beh, un paio d'anni fa, se non sbaglio, Jacotine, all'inizio del 2025 per la precisione. Jacotine, Stop Calling, tra le migliori del mercoledì sera di Radio Globo. Ci sono anche gli Swedish House Mafia e Lick Lee.

0: su Globo, che bello. Poi tra l'altro lei è reduce dal concerto finale della sua tournée, no? Ieri sera all'Ippodromo SNAI di Milano c'erano un sacco di guest, a partire da Alessandra Amoroso, Luciano Ligabue, Tony F, Rcomi, Giuli, poi c'era ovviamente Fabri Fibra, con il quale ha cantato in Italia, e anche Antidroga. Bello, bello, brava, brava Emma, così si fa. Riascoltata su Radio Globo tra le nostre migliori, anzi devo approfittarne anche per ricordarvi che stare con noi anche a cena, visto che è ora di cena ormai un po' per tutti, è cosa buona e giusta. State su Globo, dai!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercati Deco. Accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi.

0: A Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
3: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Tra le hits che girano su Globo TV al 91 del Digitale Terrestre c'è anche quella legata a un video molto bello, la nuova canzone di Peggy Gou e Ira Starr, che si fa ballare molto bene, Woman.

si muove Alfa, ancora nella testa e nel cuore abbiamo i due concerti del Circo Massimo dello scorso weekend. Ammazza, che divertimento, che energia, Lorenzo e Alfa, beh, non mica solo loro due, poi. È stato veramente un concerto pieno di grandi sorprese, Benny Benassi, un sacco di cose divertenti. Va bene, dopo Jovanotti c'è Pink, questa è Try dal suo passato.

0: Eh sì, una di quelle collaborazioni che non ti aspetteresti, ma anche se in effetti le collaborazioni nel mondo della musica fortunatamente sono diventate sempre più frequenti, i featuring come si suol dire, coinvolgono sempre più personaggi del mondo della musica appartenenti a generi musicali diversi, come nel caso di Martin Garrix e degli U2 appena ascoltati con Fireflies. Le lucciole dei mitici U2 e di Martin Garrix ci portano alle previsioni del tempo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nel corso di giovedì tempo via via più incerto verso la serata per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Prima parte del giorno fino al pomeriggio con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio, clima estivo, massime prossime ai 30 gradi anche a Roma, sole 30 gradi. Ma verso la serata dei temporali qua e là interessano alcune aree della regione per una rapida perturbazione che appunto determinerà tra domani sera e domani notte qualche fugace fenomeno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
14: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEG 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
0: E adesso su Radio Globo, tra le nostre hits del mercoledì sera, arriva una che ha fatto ballare centinaia, se non milioni di persone. Proprio così. Dance Eteria, c'è Madonna.

se masticate l'inglese, beh, avrete sicuramente capito che questa canzone è per la guida sicura, eh sì. Chissà come mai Miles Smith e Niall Horan hanno deciso di impegnarsi a promuoverla. Drive Safe, riascoltata su Globo alle 20.48. Bello stare insieme. A proposito di guida sicura, bisognava occuparsi di guida sicura, bisogna guidare bene, tranquillamente.

0: Che bella viaggiando per il mondo, eh? Viaggiare per il mondo, grazie a caro G. Manu, ciao, è un piacere, ma si viaggia per il mondo grazie a tutte le canzoni, a tutti i successi, a tutte le hits che ascoltate quotidianamente sulla radio, che suona solo le migliori, dalla mattina alla sera, eh? Sì, anche durante quei programmi pazzarielli come il Morning Show e Tutto Bloccato, che vi fanno stare bene, ma comunque che sono intervallati da grandi hits che vi fanno appunto godere tutta la vostra giornata sulla radio che suona solo le migliori, che stanno per tornare.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia. Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
4: Oh My Car,
3: sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
9: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1956. Anche domenica.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
15: Solo le mie. migliori in FM.
16: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV.
0: Cosa c'è di meglio che iniziare la nostra terza ora insieme con una delle canzoni più forti di questo periodo? C'è

se amate ballare la musica da ballo, sappiate che è disponibile, lo potete trovare tranquillamente online, il video del Coachella, uno dei festival più celebri del mondo, in cui Anima, DJ producer italiano, si esibisce con un sacco di guest e fa ballare il mondo. Qui con Ellie Goulding era Hypnotized, riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, e adesso arrivano anche Samurai J e Vito Salamanca insieme con Flamenco Paranoia.

Radio Globo, sono le 21:08. Qualcuno di voi ha già cenato, qualcuno di voi è già in giro in macchina, magari col braccio fuori. Si può ancora fare? Quanti gradi fa fuori? Fa un po' vedere sul mio smartwatch. Allora, 24 gradi in media, fa un po' freddino per tenere il braccio fuori, ma se volete. Non so se voi siete in questa scuola di pensiero, io per esempio il braccio me lo tengo ben stretto dentro. Finestrino su e aria condizionata a palla, altro che, poi non fumo nemmeno più qui. Barry can swim!

0: Morti su Radio Globo. Che bello stare insieme in questo mercoledì sera un po' strabo, dal mio punto di vista, visto che non c'è Tommaso Di Vito. Io sono Roberto Greganti, si sta insieme fino alle 23 come il turno prevede, e naturalmente ci si racconta un po' di cose. Voi potete raccontarle a me, io le racconto naturalmente a voi. Comunque, se volete entrare in contatto con la radio che suona solo le migliori, non c'è nessun problema. Basta un messaggio alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Le stesse cose che volete, che volevate raccontare a Tommaso, raccontatele pure anche a me, se volete.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
4: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
8: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51.
9: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati Pim,
1: tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino
15: Full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista.

finalmente ha conquistato il mondo con il suo progetto chiamato Tame Impala, che esiste da un sacco di tempo e che io apprezzo o apprezzavo nella mia cameretta, come si suol dire, prima che diventasse celebre in tutto il mondo, che lo era già molto celebre, ma con Dracula ancora di più. Questa è la nuova canzone Kevin Becker, Tame Impala, era Loser. Siete su Radio Globo e allora vi facciamo muovere adesso, perché c'è Golden Sands, che mi piace sempre, James Poole.

0: Eh sì, come dicevo, ci sono delle belle cose nel mondo, ci sono delle belle collaborazioni, musicalmente parlando i featuring sono all'ordine del giorno, anche quello tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari tiene botta da qualche giorno sulla radio che suona solo le migliori. Non potevamo farcelo sfuggire, poi è canticchiabilissima, è una bella canzone, c'ha delle parole, è un testo pazzesco e quindi poi si vedrà chiaramente come andranno le cose anche per quanto riguarda il nuovo album di Fabri Fibra che sta per uscire con Neffa. Tutte queste cose, tutte queste notizie musicali, sapete dove potete approfondirle, no? Ma su radioglobo.it, no?
1: Radio Globo. The Morning Show. Radio Globo.
2: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nella Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
3: Reload. Vai.
4: La questione della giostra che sfiora il palazzo a Reggio Calabria. Innanzitutto occorre fare un distinguo di base. È la giostra che sfiora il palazzo o il palazzo che sfiora la giostra?
5: Giusto.
4: Perché è facile dire quella giostra non doveva essere messa lì. Magari è il palazzo a essere stato messo nel posto sbagliato. Magari è stato costruito senza titolo edilizio ed ecco che il giostraio ha tutto il diritto di restare lì. Oppure facciamo l'ipotesi che il palazzo sia stato costruito in presenza di titolo edilizio ma con materiali scadenti, prima o poi crollerebbe. Quindi se anche ipotizzassimo un possibile schianto della giostra contro la parete dell'edificio, crollerebbe comunque, ma magari prima. E così il costruttore avrebbe una scusa per il crollo ed anche pratiche burocratiche più semplici per la demolizione. Quindi troppo facile prendersela col sindaco. Io prendo le distanze. E non perché sia evidente che non le ha prese né il sindaco né il giostraio, visto che le gambe di chi sale sulla giostra arrivano a pochi centimetri dal palazzo. Ma piuttosto, perché bisogna prima definire con certezza, c'era prima il palazzo o prima la giostra?
2: No, il palazzo.
4: Che è un po' come il paradosso dell'uovo e del pavone, che se non ricordo male diceva meglio un uovo oggi che un crotalo domani. Mi sembra tutto molto chiaro.
2: Ma era la gallina.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di €800 sugli optional. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a €4,99 e gocciole pavesi da un chilo a €3,49. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Una delle più belle collaborazioni dell'estate 2026 è stata quella tra Merck & Cremont, grandi DJ.

Tame Impala, Kevin Baker con la sonora canzone, e adesso Sophie and the Giants dal passato, I'm a Loser Babe, riascoltata su Globo. L'importante è che il groove non ci abbandoni mai, neanche con una delle canzoni

0: paio d'anni sulle spalle in realtà, visto che è uscita nel 2024, però complici Instagram e TikTok e i loro video brevi, questa canzone è diventata famosa proprio durante il corso dell'estate e giustamente entra a far parte delle migliori di Radio Globo. Beh, ultimamente ci sono sempre di mezzo TikTok e Instagram per i successi delle canzoni. Ce n'è anche stata una quest'estate che ha fatto innamorare le persone, che durava 20 secondi all'infinito, ma vabbè, sapete, credo, voi frequentatori di social a cosa mi sto riferendo. Siete sulla radio che suona solo le migliori, siamo vicini all'ultima ora insieme.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.teamauto.it.
5: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
11: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
11: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
13: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza!
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 89 centesimi. Arborea, latte parzialmente scremato, UHT da un litro, 79 centesimi.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Sono quasi le 10, 21.55, ancora un'ora con me Roberto Greganti. Vi prometto che domani sera torna Tommaso Di Vito, anche se non sono certo al 100%. Vabbè, sì, sì che torna, dai.

dei conti è proprio così che ci si sente, no? Quando ti innamori, I'm falling in love, got me feeling electric, cioè ti senti l'elettricità che ti passa dalla testa ai piedi. Dal primo dei capelli per chi li ha al mignolino del piede destro. Vai. Darwin con Electric su Globo, c'è anche Chris Randi. Questa è Good Old

0: Players, se non altro le canzoni che usano i sample del passato hanno il merito di far conoscere le canzoni originali che hanno usato per trasformare le canzoni in pezzi nuovi di zecca anche ai più giovani. Qui c'era un po' di The Message di Grandmaster Flash e i fans dell'hip hop old school sanno bene di cosa sto parlando. Siete su Globo 22:13, la radio che suona solo le migliori, continua e non si ferma mai.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
10: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: E questo è il soggiorno?
12: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
11: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
12: E il PVC?
11: È firmato da Piva Group S.p.A.
13: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
14: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
16: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it. Iper Triscount.
17: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
18: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
0: Ripigliamoci e vai, dai, 22:18 sulla radio che suona solo le migliori.

tutte questa, secondo me. Poi lascia perdere che la canzone ci ha rivelato il talento di Jess Glynn. When I am with you, there's no place I'd rather be. Anzi, lo canta lei alla fine, dai. Visto, visto, quando sono con te non c'è nessun altro posto in cui vorrei essere. Clean Bandit all'esordio nelle classifiche mondiali, appunto, con Jess Glynn da qualche anno fa. Torniamo al presente perché c'è la canzone nuova di Ernia che si intitola Dedica.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sì, tutto è possibile, tutto è possibile. Anche innamorarsi della ragazza della porta accanto, come dicono Wiz Khalifa, MGK, appena ascoltati, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, in questo duetto che riguarda appunto una ragazza di cui innamorarsi. Girl Next Door, riascoltata qui su Globo tra le nostre migliori del mercoledì sera. C'è anche un altro appuntamento importante che vi aggiorna con le previsioni del tempo. Vai col meteo, vai.
1: Radio Globo, meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nel corso di giovedì tempo via via più incerto verso la serata per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Prima parte del giorno fino al pomeriggio con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio. Clima estivo, massime prossime ai 30 gradi anche a Roma, sole 30 gradi. Ma verso la serata dei temporali qua e là interessano alcune aree della regione per una rapida perturbazione che appunto determinerà tra domani sera e domani notte qualche fugace fenomeno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
7: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
0: Rush finale di questo mercoledì sera insieme a me, Roberto Greganti, eccezionalmente, lo dico per i fans del grande Tommaso Di Vito che tornerà domani sera, me lo auguro.

Saranno contenti i fans degli U2 che stanno per uscire con un sacco di canzoni nuove, collaborazioni nuove, che sta per arrivare una bella tournée. Credo che ci sia tanta carne al fuoco per quanto riguarda la band di Bono e soci. Song of the Future riascoltata su Globo, c'è anche Noemi.

0: che bello finire così, eh? Oh, Sienna Spyro con Great Expectation. La grande aspettativa che hai quando hai vicino a te una persona davvero speciale. Mi auguro ce l'abbiate, amici. Siamo alla fine del nostro appuntamento di oggi. Io sono Roberto Greganti, vi do appuntamento a sabato, se tutto va bene, 17:20 come ogni weekend, e poi domenica dalle 10 alle 14. Per quanto ci riguarda è tutto. Spero davvero col cuore che domani torni quell'afono di Tommaso Di Vito, che sicuramente si sta curando e sarà con voi domani sera qui su Radio Globo. Ciao e buonanotte.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Da 4 generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
7: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
8: Supermercati PIM, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: C'è Bruno!
3: Incredibile! È là!
2: Il Duca Conte, benvenuti, si è palesato tra noi mortali. E allora, signori, adesso è il momento di mettere qui a Tutto bloccato tutte le nostre preghiere. Come sapete fare? No! Non fate come gli altri quando quelli che vincono il carburante. No, mi raccomando, vi prego, non mettetemi da qua.
4: Grande Bruno! Sei il numero uno! Sei riuscito a tirare su il programma migliore del mondo! Dai, e tu sordi in più però, eh!
2: Ecco, bravo!
4: Falli dire avanti, sti c***o dei Marchetti! Sti c***o dei treni!
5: Bruno!
6: Ave Bruno! Mori tu in te saluta!
7: Bruno, Imperatore. Visto che stai lì e sicuramente sentirai sto messaggio, fai durare sto programma di più, perché io a lavorare al pomeriggio mi annoio, tre ore so poche.
2: Adesso
3: andremo
2: rivisti dei parametri, chiamiamoli così. Altro che bollettone.
8: Già me lo immagino, il Granduca Eccellenza, benvenuti dall'alto del suo balconcino, pronunciare io so io e voi non siete un c***o.
2: Più o meno.
9: Ah, ho capito sto fascio di luce che arriva verso la bufalotta, è la luce del Duca Conte.
2: Esatto.
9: A posto, Duca Conte.
10: Signor Bruno, anche per lei baci per lati.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
15: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
16: E questo è il soggiorno?
17: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
16: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
17: E il PVC?
16: È firmato da Piva Group S.P.A.
18: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
19: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
20: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
21: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
22: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
21: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
9: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
10: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: tutto bloccato.
1: No, dai, no, è favoloso. Io se potessi permettermela, anzi permettermele, perché non la farei mai soffrire. Ovvio, se vi fate la capra nana dovete essere in grado di crescere e sostenere una capra nana,
2: Ma quale capra nana? Ah, tra l'altro dice il servizio che abbiamo sentito, tra l'altro la voce della, non so, la giornalista o quella che ha fatto il servizio.
1: Sì, il messaggero.
2: Pure, ci avrà avuto, non lo so, deve fare la cresima stanno.
3: E che il nuovo collo è la capra nana.
1: Sì, perché quando c'è la capra nana è come quando hai un cane cucciolo, no? Parli così, tu hai visto con che cani come si parla?
2: Sì,
1: amore,
2: sì.
1: Cucciolino.
2: Ma guarda, non riprendiamo, ti prego, questo capitolo.
1: Uno cambia voce.
2: Oh, signore.
1: Succede.
2: Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
2: Vabbè, ma allora oggi ce l'avete con me, bravo.

0: ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
1: E che canzone dovremmo mettere adesso a Titina? Ma poi Titina che è slava, davvero? Titina cosa? La cagna comunista già.
2: Tutto bloccato.
3: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
3: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.